vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa e lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo non credere mai. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo non credere mai.

0: sono solo Solello, faceva rima, non si riconosceva niente.
1: Va bene uguale.
0: In via Asiago, con me c'è Santo, a Milano invece Micol e Dodo.
2: Ciao
0: ragazzi. Dodo, buongiorno,
2: ciao.
0: Buongiorno ragazzi.
1: Ben alzati, ben svegliati, tutto bene? Sì, è una mattina più fresca, il clima cambia, piano piano, in alcune parti d'Italia cambia,
0: sì,
1: è ora,
0: sì.
2: Sì, sì, sì,
1: infatti. Gente festeggiare, gente fare capriole per la gioia e quindi sudare.
0: Come
1: no?
0: Dicono gli esperti, non fatevi illusioni.
1: Esatto.
2: No, arriva, no, è vero.
1: Torna.
2: Però vi dico, qua a Milano fa più fresco perché finalmente i Labrador escono la mattina con il pelo, cioè se lo sono rimesso finalmente. I cani non escono pelati e non è male.
1: Esatto, esatto. Che è sintomo o sinonimo del fatto che insomma che sta tornando un pochino il fresco. Passeremo la mattinata tutti insieme, quindi siamo pronti, belli carichi. Mettete il golfino, questa è Good Morning Radio 2.

0: Is it 'cause I'm cool? Questo è il 2004, Radio 2, sono le 6:07. Good morning, Radio 2, con voi fino alle 9. Oggi il tempo è più fresco, ma parleremo tra poco di temperature, perché di solito la mattina, quando ci si sveglia appena alzati, ci si raccontano cose, sì. Ci si fanno chiacchierate del più e del meno, si parla, che ne so, come al bar, di calcio si parlava prima.
1: Oppure... Io non capisco proprio nulla,
0: no,
1: di calcio,
0: però si parlava di quello, ma
1: salvatemi dal calcio.
0: Ma perché sei una brava persona e quindi in realtà eviti di parlare di quelle stupidaggini calcistiche. Invece
2: volevo parlarvi di una cosa che mi è successa ieri, che sì, forse vi è capitato, sì, anche a voi, e volevo sapere cosa ne pensavate. Cioè, ieri sono uscito con un amico che tra qualche mese si sposa con la fidanzata con cui stanno da tanto tempo.
0: Aspetta, sentiamo. Aspetta.
2: E io mi sono ritrovato nella difficoltosissima situazione, non so se vi è mai capitato, da amico, di lui che ti dice: ma sai che io non so più se è la cosa giusta a 3 mesi dal matrimonio.
1: Non ci posso credere.
2: Capito?
1: Cioè,
0: allora io ti chiedo subito l'età di questo ragazzo, perché essendo più anziano, la prima cosa che mi viene da chiedere è l'età.
2: È del 89-90, vale circa la mia età, 36-37 anni.
0: Ok, 36-37 anni, lui si sposa e si chiede se è la cosa giusta da fare. A 37.
2: Sì, perché sono in quella fase lì in cui magari stanno un po' più litigando, c'è un po' più di tensione, eccetera, eccetera. E solo che ha buttato addosso a me la classica domanda: tu cosa ne pensi?
1: Esatto. Cosa hai risposto? Cosa hai detto tu?
2: Io gli ho detto che ha già comprato l'abito e sarebbe un peccato non sposarsi, visto che si è messa a dieta.
0: Da ministra economica.
1: Ora dico una cosa, però. Ma voi vi rendete conto di del danno che sta facendo? Perché tu in onda su Radio 2, no? Sì. Sulla radio del servizio pubblico, stai dicendo: ieri sono uscito con un mio amico e mi ha detto che si deve sposare tra un mese. Ora, se lei dovesse essere all'ascolto, diciamolo, sta scherzando, no?
0: Certo.
2: Ovviamente si gioca. No, però capito.
0: Comunque una cosa ben fatta. Il consiglio che do io al tuo amico è ben fatta. Cioè, nel senso, comunque, ed è ben fatto anche il fatto che si faccia delle domande a 3 mesi.
1: Giusto.
0: È giusto che se lo chieda più e più volte. Senti come faccio bene il servizio pubblico. È giusto che se lo chieda, ma se è arrivato a quel passo lì, vuol dire che il cuore batte in quella direzione, allora lascialo battere in quella direzione. Poi, se un giorno cambierà, questi sono
1: altre
0: cose.
1: Io il consiglio che possiamo dare è: se hai dei ripensamenti, fermati, salvati prima del fatidico sì, perché fai un bene a lei e a te stesso.

0: America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh, questa è Radio 2, 6:13. Edo Righini da una parte, e qui c'aveva Michel Dessy che stava cantando durante
1: sì,
0: il fuori onda.
1: Mi
0: ci
1: piace
0: tengo
1: questo pezzo
0: a precisarlo. Infatti, si sentiva che ti piangeva, e casualmente, in maniera totalmente casuale, eri anche intonato.
1: Sì, ma io sono intonato, perdonami. Vuoi sentire qualcosa?
2: No,
1: vai,
2: no, no.
1: Prendi.
2: No, ci fidiamo, no, ci fidiamo.
0: Scherzo.
2: Datemi un martello.
0: Ecco, appunto.
2: Che cosa ne vuoi
0: pensa
2: fare?
0: Pensa cosa gli viene in mente da canticchiare. Sì,
2: voglio darlo in testa.
0: A Sant'Onasta, così diceva.
1: Bravo.
0: Allora, al 3487-300-200 i nostri ascoltatori, ormai fedelissimi, ci cominciano già, senza che noi abbiamo fatto nessun tipo di richiesta, a scrivere: ciao, buongiorno, oggi dalla Val Formazza 10 gradi e sereno. Cioè, noi a quest'ora della mattina, lo dico per quelli che magari non ci hanno mai ascoltato e che da adesso diventeranno anche loro fedelissimi, vi chiediamo al 3487-300-200, diteci la temperatura alla quale vi trovate, nella quale vi trovate, lì dalle vostre parti. Provatelo con una foto, con un'immagine, scrivetela, mi raccomando, firmatevi, perché almeno vi possiamo salutare, perché a noi piace mappare l'Italia e vedere se effettivamente è reale la situazione un po'
1: certo,
0: più fresca.
1: Certo, assolutamente, anche perché il caldo è pericoloso per tante ragioni.
0: Senti.
1: Perché il caldo non fa solo sudare, ma fa anche litigare. Secondo gli esperti, quando le temperature salgono aumentano stanchezza e irritabilità e si abbassa la soglia di tolleranza alle frustrazioni. Risultato? Basta molto meno per perdere la pazienza sia in coppia che sul posto di lavoro. Quindi, se in questi giorni vi dà fastidio persino come respira il vostro partner, prima di lasciarlo, provate ad accendere l'aria condizionata.
0: Ma allora, bellissimo, per salvare le coppie.
2: Io devo dire che invece mi trovo esattamente nella condizione opposta. Cioè, mi ricordo che da ragazzino mia mamma d'estate, sì, quando facevo le marachelle, mi diceva: Edoardo, non te le do perché fa troppo caldo per dartele. Ma queste te le ricordo a settembre.
1: E poi a settembre?
2: Se ne dimenticava, menava. Fortunatamente, perché fortunatamente se ne dimenticava. Però facciamo un conto a fine anno. A fine anno facciamo un conguaglio, praticamente come coi condomini. E adesso ci ascoltiamo Blur, Country House 1995.

0: Era il 1995, questi sono i Blur. Questo pezzo fa parte di quella battaglia, si chiama Country House, degli anni 90, metà degli anni 90, si combatteva fra Blur e Oasis, si vedeva chi faceva pezzi che vendevano di più, e in questo caso i Blur batterono gli Oasis in quell'anno lì, quando uscirono i due pezzi in contemporanea. Roll With It era il pezzo degli Oasis e i Blur vinsero alla grande. Ci piacciono i Blur, vi piacciono, spero vi piacciono anche gli Oasis.
1: No,
0: noi
1: però,
0: non
1: santo,
0: ci schieriamo.
1: No, io volevo invece uno schieramento, bisogna, schieratevi.
0: Blur. Io mi schiero col Blur, però sentiamo i nostri ascoltatori, se volete 3487 300 200, decidete da che parte
2: dove,
0: stare.
2: Dove tra l'altro stanno mandando anche le temperature in questa giornata che sembra, solo sembra, in apparenza più fresca. A Mirano, provincia di Venezia, ci sono 18 gradi, quella sopra che vedete a 27 gradi è la temperatura interna della casa, ci dice Massimo, quindi praticamente dentro ci sono 27 gradi, fuori ci sono 18. Massimo, apre le finestre a quest'ora, fa entrare l'aria fresca come sì, faccio però... io, la prima cosa, anche in inverno.
0: Bravo.
2: Apro tutto.
0: Bravo. Comunque... però copriti Massimo, perché se sei abituato a 27 prendi freddo col 18. Prego Edo.
1: Comunque sia con 27 che con 18, secondo me bisognerebbe andare in spiaggia, anche se ci sono delle polemiche recentemente sul fatto di andare in spiaggia e come, no? Ci fai sapere qualcosa, Mish?
2: Certo, le Good News. A Mondragone niente campeggio sulla spiaggia libera, dopo la segnalazione di alcune tende piazzate sull'arenile. Dico tende ma strutturate, e il sindaco e la polizia municipale sono intervenuti per i controlli. Alcune di queste tende sono state fatte smontare e per chi non rispettava l'ordinanza sono state anche fatte delle multe.

0: su Radio 2, suona Caparezza ti fa stare bene, brano del 2018 estratto però dall'album del 2017 Prisoner 709, un album molto complesso di Caparezza in cui si parla del rapporto persona autore e anche del tema della cuffia che comincia a emergere dai suoi brani. Bellissima la frase che è diventata tipo simbolo di questo testo: fai quello che ti fa stare bene. E cos'è che fa stare bene? Scriverci le temperature al 348 7 300 200, così scopriamo dove si sta veramente in Italia. E adesso GR2.
1: Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 18 agosto. Inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi, nelle ore calde, alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti fra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali. Il moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente, scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sono le 6:30.
1: RAI GR2.
4: Buongiorno da Gabriella Lepre. Rintracciato un furgone sospetto in Sicilia, forse usato dai ladri per trasportare le opere di Antonello da Messina trafugate dal museo a Cascina. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme, sul perché, nonostante siano scattati, non sia partita l'immediata segnalazione del furto alle forze dell'ordine. Caccia anche ai basisti, tra le ipotesi quella di una banda straniera. Si indaga sul movente del femminicidio-suicidio in Veneto. Lei aveva già denunciato il suo ex.
5: Tania Terrin aveva 39 anni, viveva da sola in un piccolo appartamento di Campo Nogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
6: Faceva l'impiegata, quindi tranquilla, proprio acqua e sapone, tranquilla.
5: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini, Tania aveva ancora paura di lui.
6: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, se suona non apritegli.
5: Massimo, buongiorno per il GR2.
4: Giallo a Roma sulla morte di un 24enne italiano trovato gravemente ferito all'addome per una coltellata o un colpo di pistola nel quartiere Tor Sapienza. Il giovane è deceduto poco dopo al Policlinico Casilino. Sono in corso le indagini della squadra mobile per rintracciare e identificare l'assassino. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha ferito con un colpo di pistola alla gamba un 22enne detenuto al pronto soccorso di Prato. Il giovane, fermato dopo aver lanciato droga e cellulari nel carcere, avrebbe scagliato un estintore contro i poliziotti. Gli ha sparato mentre era ammanettato, la ricostruzione della procura. Ancora a disagi all'aeroporto Fontanarossa di Catania, limitate le attività di volo in arrivo fino alle 12.
1: Centinaia di voli dirottati dall'aeroporto di Catania o cancellati in poco più di una settimana e limitazioni agli aerei in entrata hanno causato un danno economico che la Confcommercio Sicilia stima tra i 12 e i 24 milioni di euro. Il settore più colpito è quello del turismo, che nella settimana di Ferragosto ha subito un inaspettato arresto. Gli effetti di questi continui stop forzati si vedranno anche nel medio periodo. In mancanza di risposte immediate, a preoccupare gli imprenditori del settore turistico è anche il danno d'immagine dell'isola, che gli stranieri potrebbero etichettare come fragile e inaffidabile, preferendole così altre destinazioni.
7: Si stanno registrando ancora centinaia di cancellazioni di gente che non vuole mettersi in viaggio né per partire né per arrivare in Sicilia, perché preoccupati dei disagi che potrebbero subire oltre alle eventuali ulteriori cancellazioni.
8: Nella Spinelli, GR2.
4: Medio Oriente, nella notte ancora un attacco dei coloni israeliani in Cisgiordania, mentre il premier Netanyahu ha respinto il piano di pace sulla striscia di Gaza dopo l'incontro di ieri con l'inviato di Trump, Jared Kushner.
9: Un faccia a faccia durato 4 ore a Gerusalemme tra Jared Kushner, inviato nonché genero di Donald Trump, e il premier israeliano Netanyahu, dopo i colloqui di Kushner con Hamas al Cairo. La missione di Kushner per rilanciare il piano di pace americano per Gaza, bocciato da Netanyahu giorni fa. Sul tavolo il disarmo di Hamas in cambio del ritiro israeliano dalle zone occupate della striscia. Secondo i media, Netanyahu ha chiarito che non ci sarà alcun passo indietro delle truppe israeliane fino al disarmo completo di Hamas. L'organizzazione palestinese con Kushner aveva ribadito l'impegno a consegnare le armi, chiedendo però di pari passo il ritiro graduale degli israeliani. Intanto Netanyahu ha anche ribadito il no a qualunque ipotesi di Stato palestinese. Francesco Mincone, GR2.
4: Il sindaco di Mosca denuncia oltre 600 droni lanciati nella notte verso la capitale russa. Molti sono stati intercettati sempre in Russia. La Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yablaka, contrario al conflitto in Ucraina. Ha respinto il ricorso della formazione politica. Durante l'udienza la polizia ha fermato un'ottantina di sostenitori fuori dal tribunale. In chiusura lo sport calcio, dopo la Lazio un'altra squadra di Serie A cade al primo turno di Coppa Italia. Si tratta del Lecce, sconfitto per 2-0 in casa del Palermo. Avanzano Cremonese, Sassuolo e Pisa, che vince il derby con l'Empoli ai rigori. I sedicesimi di finale si disputeranno tra il 2 e il 15 settembre. La linea Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto.
10: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
11: Perché ti sei fermato?
10: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
11: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
10: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
11: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
10: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
11: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
10: Vai su tvsat.tv.
12: Sono le 6:36 e questa è Good Morning Radio 2 con Santo Anastaso, Dodo Edoardo Righini, Nicole Ronchedio, Michel Dessì al 348 7300 200. Stanno arrivando i vostri messaggi con le temperature. Fresco

0: George Smith featuring Fitzkid live qui su Radio 2, la formazione Righini de Sì, sento Anastasio Ronchi come sempre è qua per farvi compagnia fino alle 9. Stanno piovendo messaggini al 348 7300 200. Vi abbiamo chiesto le temperature e abbiamo scoperto che a Cremenaga ci sono 16 gradi. A parte i 16 gradi che mi entusiasmano, io vorrei capire dov'è Cremenaga. Qualcuno ha idea di dove sia Cremenaga?
1: No, però anzi, una cosa che non abbiamo fatto è chiedere la temperatura specifica, amiche. Siamo
0: dimenticati. Quella corporea.
1: No, quella corporea ancora ci manteniamo. Dove vogliamo viaggiare, Michi, oggi? A chi chiediamo?
2: Dove vogliamo andare oggi?
0: Allora,
2: Nicole?
0: Secondo me potremmo viaggiare a Civitanova Marche.
1: Civitanova Marche, buonissima Marche, chiamata.
3: Okay. Invece, Civitanova Marche.
1: Fateci sapere, Civitanova Marche, se fa caldo o freddo. Sicuramente a Palermo fa caldo, perché ci sono 28 gradi fuori, 29 dentro casa. Purtroppo non cambia ancora nulla. Buon lavoro e buona giornata anche a te, Giuseppe.
2: Segnalo che tramite le foto, le immagini, sì, noi siamo in grado anche di distinguere le macchine simili, tipo Rodano Millepini. Questa mattina abbiamo uno sconto di mezzo grado rispetto a ieri, sì, dice Silvana, 17 gradi e 5, mentre invece arriva da un cruscotto di una macchina uguale Elisa da Como, che ci dice che la temperatura è leggermente più bassa,
3: e
2: 16
3: voi,
2: gradi.
3: Maliziosi, avete cominciato a complottare, a sì, dire stanno Elisa nella
2: Silvana,
3: stessa macchina, e io invece
2: Silvana
3: dire no, guardate i chilometri, guardate la temperatura, è di, sì, un grado differente.
2: Sì, eri, cioè, sembravi l'avvocato di...
3: E invece Paola di Lanzo, in provincia di Torino, ci fa vedere il termostato dell'abitazione. Dice 7 gradi fuori, 24 dentro. Ciao grandi, grande Paola, apri anche tu le finestre, fai entrare l'aria fresca.
2: Sì, deve entrare il
3: perché
2: fresco.
3: Perché io tra un po', mi sa che verso settembre, chiederò di farmi vedere quello che si vede fuori dalla finestra o fuori dall'abitacolo.
2: Ci sono, bello, ancora località dove aprendo la finestra entra caldo, però ce ne sono ancora,
1: sì,
2: tantissime.
1: Ce ne sono ancora una però dove non fa caldo, devo dire, è L'Aquila, che ce lo scrive Alessandro, 16 gradi, percepita 16 gradi, quindi è perfetto, perché uno non ci pensa, ma come direbbe mia nonna, L'Aquila è in alto, tira un bel fresco.
2: Ah, sì,
1: con L'Aquila
2: L'Aquila c'è freschino, anche da me, anche mia nonna avrebbe detto all'Aquila fa freschino.

0: E fatemelo un sorriso questa mattina, Radio 2, Calcutta, Milano da Teo. Adesso, cari amici miei, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è arrivato il momento un po' controverso di questa
1: mi piace questa importanza
0: amata trasmissione, ovvero dai retta a un cretino.
2: Dai retta a un cretino, dai retta a un cretino.
1: Allora, non so se è un io non tollero rubato, perché lo spunto è Sorriso, Calcutta, Milano da Teo. Ho pensato ieri, siccome una volta avevo dato come consiglio da padre a figli adolescenti di fare organizzare una giornata intera a vostro figlio, fategli organizzare, vediamo se è capace di organizzare dove spostarsi, dove muoversi, partendo dallo spunto di Milano da Teo, ieri ho casualmente fatto una ricerca online e ho scoperto che c'è anche tra i consigli, danno il consiglio di prendere la metropolitana e far scegliere le tappe dove scendere al figlio. Ho pensato che era troppo, la cosa mi innervosisce, l'idea che ci siano padri che vanno a cercare online,
0: meno male.
1: No, troppo, è una cosa che mi fa imbestialire l'idea che ci siano padri che vanno a cercare appunto online i consigli per come educare i figli o comportarsi con i figli, la cosa mi ha fatto diventare matto, non è possibile, quindi il consiglio di oggi è: siete padri, avete figli adolescenti, dovete fare qualcosa con loro, insegnargli qualcosa, spegnete quei cavoli di telefoni e computer e cercate di dare consigli che vengono da dentro, perché in realtà quelli che vengono da fuori sono disastrosi. Consigli per tutto, la cosa mi manda fuori di testa, lo vedi? Sembra un esatto, io non tollero.
0: Quindi, però non spegnete la radio, ovviamente.
1: No, la radio no, guai.
0: Questi consigli si possono ascoltare, perché vi consiglia oggi almeno
1: di non prendere spunti altrove quando non servono, perché addirittura segnalare di prendere la metro col figlio mi sembrava troppo.
3: Guarda, il fatto che nel giro di un mese tu sia arrivata a sabotare la tua stessa rubrica mi rende non solo così felice, ma mi fa capire che io sono sempre stato seduto dalla parte della ragione, anche quando sembrava quella del torto.
1: In realtà il consiglio è paterno, cioè nel senso, siate padri meno che ai, ecco, diciamo così. Dicevi, Nicole?
4: No, niente, mi fa ridere che in realtà Righini, mentre borbotta sono sempre stato dalla parte giusta della storia, in realtà sta pensando di essere una specie di deus ex machina, sta pensando secondo me di essere il king degli influencer, pensando li ho condizionati,
1: Nicole,
4: tutti con la mia sola presenza.
1: Il problema non si pone, perché sono sicuro che oggi io non tollero diventerà da retta un cretino, quindi alla fine finiremo per scambiarci le rubriche. Nel frattempo continuiamo a chiedere ai nostri contattatori, per tornare a loro, al 3487 300 200, le temperature alle quali vi trovate, perché stiamo mappando l'Italia, è fresca o calda. Qui il caldo c'è, tra me e Righini c'è, e come se c'è, ci si dà a testate l'uno con l'altro, ci si
4: che
1: picchia
4: cosa
1: contro.
4: Inquietante.
0: È vero, sì,
1: è un gioco, si scherza.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, suona su Radio 2, sono le 6.50 e noi siamo i ragazzacci del Good Morning Radio 2, sempre Nicole, Santo, Mish e Edo che vi stanno parlando da una Milano incredibilmente fresca e stiamo cercando di mappare un po' come sempre le temperature calde, fredde di questa Italia che un po' sta cambiando pelle, sta cambiando temperatura al 348-7300-200. Facciamo un giro?
1: Faccio notare prima delle temperature che qualcuno ci corregge, perché prima mettevamo in dubbio Silvana, Elisa, la macchina, ci chiedevamo se era la stessa macchina, eccetera. E Silvana, che si era firmata Silvana, secondo quello che diceva l'avvocato qui, Silvana scrive: sarà il sonno, sono un maschietto, Silvano.
2: L'avevamo detto.
1: Scusaci per aver pensato male di te.
2: Caro Silvano, perché devi capire che qui fuori onda cominciavano a costruire delle scene assurde sul cruscotto dell'auto. No? Sul Silvano, sul Silvana, poi la nostra Katia che è un'investigatrice, oltre che fare la giornalista, che è la nostra redattrice, che salutiamo, grazie Katia perché ci sopporti tutte le mattine,
1: ci
2: così
1: sopporta,
2: presto,
1: ci sopporta.
2: Diceva: guardate che Silvana è un Silvano in realtà.
1: Esatto, e infatti
2: gatta cicova.
1: No, lei difendeva, infatti il messaggio di Silvana, Silvano è arrivato, quindi abbiamo fatto chiarezza. Nel frattempo temperature un po' dappertutto, ci sono, vedo un 11 gradi, sbaglio?
0: C'è un 11 gradi clamoroso, però non
3: è Sauris. Non si capisce dove.
0: A Sauris. Si è firmato. Però il nostro utente, quindi devo dire Sauris si sta veramente bene, al punto tale che secondo me per la gioia, anche a quest'ora qua che comincia appena appena a sorgere il sole, qualcuno potrebbe ballare nel buio, Dancing in the Dark.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, 1984, pezzo famosissimo soprattutto per un video girato da Brian De Palma, dove lui chiamava sul palco una spettatrice, la spettatrice era Courteney Cox, attrice poi della serie Friends, però Bruce Springsteen quando la chiamava sul palco non sapeva che fosse ci fosse l'accordo fra Brian De Palma e questa attrice, quindi in realtà quello che si vede nel video, soprattutto nelle espressioni di Bruce Springsteen, è tutto reale. Ma a questo punto è giunto il momento di parlare di quello di cui parleremo durante tutta la puntata, e partiamo da una notizia.
1: Esatto, sì, partiamo da una notizia, perché pensate, ormai l'avrete sicuramente letto sui giornali, visto in televisione, ascoltato qui in radio ai GR, perché mentre ristrutturavano una casa hanno trovato 9 milioni di euro in oro. È successo in Belgio, io per Paris praticamente stavano facendo dei lavori quando nella parete della cantina è spuntato un tesoro, monete, lingotti, persino una pipita d'oro. Uno degli operai, un ragazzo di 18 anni, all'inizio pensava fossero monete da un euro e invece guarda è arrivata la sorpresa.
0: Che
1: è successo?
0: Hanno
1: consegnato il malloppo alla polizia. Allora io
0: tutti
1: dico,
0: e nove?
1: Tutto l'oro,
0: 9 milioni?
1: Tutto l'oro.
0: Sì,
1: no,
0: totale 9 milioni.
1: 9 milioni,
0: tutto.
1: 9 milioni di euro. Allora, la domanda è: voi cosa fareste con 9 milioni di euro? E soprattutto li restituireste? Cioè, se vi doveste imbattere nel ritrovamento di un tesoro nascosto, no?
0: Allora, 348-7300-200, scriveteci cosa fareste con un tesoro così. La prima cosa che vogliamo sapere è se l'avreste restituito o no. Seconda cosa, invece, è soprattutto più importante, qual è il desiderio che esaudireste.
2: Allora, io
0: chiedevo se erano tutti e nove, mi sono chiesto se uno non se lo fossero tenuto, in realtà erano 10, ad esempio. Cosa dici, Edo?
2: Io so già tutto, cioè ho già previsto tutto. Che io non li restituirei, perché la fortuna, voglio dire, non si sputa in faccia alla fortuna, e con quei 9 milioni io aprirei un conto in tutti gli stellati d'Italia e comincerei a mangiare stellati per tipo 3-4 anni di fila, cioè praticamente non apro più il frigo in casa. E
0: sì,
2: così.
0: Ma con 9 milioni ne devi trovare di stellati,
2: ma guarda,
0: tanti,
2: ma tu non conosci mica il mio appetito, cioè non conosci mica il mio appetito. Tu lascia fare, che 9 milioni secondo me mi bastano giusto per fare 2-3 giri.
0: Mi porti una volta, mi inviti una volta.

0: me.
1: Coldplay, Shiver, qui su Radio 2. Righini, De Sì, Sant'Anastaso, Ronchi, cioè la sottoscritta, vi fanno compagnia fino alle 9. Oggi vi stiamo chiedendo che cosa fareste se vi ritrovaste con 9 milioni di euro in tasca, ma se li trovaste anche letteralmente per strada, li restituireste, non li restituireste? Qua è partito un toto scommesse tra di noi, ci stiamo raccontando noi cosa faremmo. Righini ha detto: io aprirei un conto presso tutti gli stellati del mondo e non andrei più al ristorante per anni. De Sì, lei cosa farebbe con 9 milioni di euro?
2: Che
1: mi
2: non
1: racconti?
2: È credibile, posso dirti. Io 9 milioni, intanto io
3: perché 9?
2: Fossi stato...
3: Perché abbiamo deciso 9?
1: Perché li hanno trovati.
3: Ok, partiamo da una notizia.
2: Perché tu hai detto magari erano 10 e uno se l'è intascato il ragazzo.
3: Esatto,
2: secondo me no. Perché cioè, questo 18enne sembra tanto sorpreso di aver trovato il tesoro, l'avrà urlato e detto: io avrei fatto finta di niente, avrei messo un po' di terra sopra. E dico: Toto, lì è tutto a posto, ragazzi. Non
4: ci
2: mi preoccupare, l'ho fatto io. La notte sarei andato, avrei portato il malloppo e
3: il
2: lingotti
3: piano,
2: a casa.
3: Il piano perfetto.
2: Certo. E poi cosa avrei fatto con questi 9 milioni di euro? È estate.
1: Vittura.
2: Sarei andato sicuramente al mare. Con la mia famiglia su una bella barca grande, invitando tantissima gente tranne Edoardo Righini.
1: Ma immaginate quale motivo
2: ti avrebbe, ma perché così. Poi sarebbe arrivato lì tutte le donne, le cose avrebbe puntato tutte, eccetera. Cioè, io voglio fare il gallo nel pollaio.
3: Ieri con Danny e Ferdinando, con i quali viaggiavo in macchina, che saluto, parlavamo di cosa avrebbero fatto e qualcuno di loro diceva che una parte l'avrebbe tenuta, solo una parte però, non tutto, perché uno come lui, diceva, uno come me improvvisamente diventa milionario, non è credibile. Perché poi c'è anche quel problema che Edo la mattina dopo lo incontri e di colpo è diventato milionario. E Edo è credibile, ha una credibilità.
2: Sì, sì, come
1: da milionario.
2: Sì, esatto. La faccia.
3: Esatto, io no.
1: Righini, hai un allure costosa.
4: Ma io infatti ti dico, cioè, io sono proprio portato ad avere tanti soldi. Il problema è che ho solo l'allure adesso, mi mancano proprio i soldi. Qui se c'è qualcuno che mi vuole recapitare un mobile pieno di soldi, io lo accetto, Mannarino, Maradona su Radio 2.

0: Mannarino, Maradona, questa è Radio 2 e qui stiamo parlando dei tesori trovati, se è il caso di restituirli o meno, oppure cosa fareste con 9 milioni di euro. Al 348 7300 200 stanno arrivando i vostri messaggi con tantissime fantasie e anche tantissimi progetti concreti. 9 milioni di euro, lei signora Ronchi o signorina come preferisce, anzi
1: signora.
0: Princess, scusi,
1: signora. Va bene, anche su me sta volendo. Allora,
0: maestà, lei cosa farebbe con 9 milioni?
1: Il piano finanziario è questo: 2 milioni sì. Investiti in case per me, case per mio padre,
2: investiti.
1: Li investo così e i restanti 7 in chirurgia estetica.
2: Porca miseria,
1: da morta no. Mi dovete buttare nella plastica.
2: Cioè, praticamente
1: io voglio il simbolo del riciclo sotto il piede.
2: Praticamente diventi tipo Lenin come nella Piazza Rossa, cioè a un certo punto diventi mummificata.
1: Pensavo più tipo Cher, però volendo anche tipo Lenin va benissimo.
2: Perché no? Perché
1: cioè non vi converrà cremarmi.
3: Non mi piace dire cosa diventerebbe, ma io cosa ci farei?
0: Sì.
3: Io ne terrei 2 e darei via 7, però
0: no,
3: 2 me li tengo. Sì.
0: Io me li tengo tutti, no, ma io... che tu sei pazzo che restituisco 7 milioni.
3: Ma se tu chiedi a me perché devi dire quello
0: ma
3: che vorresti
0: milioni,
3: fare?
0: Ma pensaci, santo, ragionaci, ragionaci.
3: Sono in seduta dallo psicologo, questo è quello che faccio, questa è Radio 2, 3487 300 200, cosa fareste con 9 milioni?

0: WhatsApp, un pezzo del 1993, un pezzo che io pensavo che in realtà fosse un po' più vecchio, ma invece mi ha stupita.
1: È la stessa cosa che dicono di Santo Anastasio quando lo incontrano.
2: È uguale. È
0: così. Pensavo fosse più vecchio.
1: Alcuni dicono, ho pensato di averti letto sul giornale, mi sarò sbagliato.
2: Di solito la frase è quella, ma sei ancora vivo? Di solito esatto. Mi chiedono così.
3: Ah, pensa.
0: Signori, parliamo di cinema, lasciate il passo al cinefilo o cinofilo, dipende dai punti di vista.
2: Cani, appunto, cinefilo, cinofilo, il gioco è quello. Che film vi consiglio a proposito di ritrovamenti di soldi o di danaro? Allora, ce n'è uno del 1950 di Walter Lang che si chiama La fortuna si diverte. È un film divertente, una commedia, va in tutte le direzioni, un po' vecchio, quindi in realtà dovete avere la voglia di vedervi un film proprio di quelli un po' antichi in bianco e nero, però scritto benissimo, i giri che fanno questi soldi vinti attraverso un quiz, però non è solamente fortuna, ma c'è una risposta ad un quiz. In realtà il ritrovamento, uno dei più famosi della storia del cinema, non è un paese per vecchi. Non è un paese per vecchi, la vicenda che pochi ricordano parte da un ritrovamento, cioè un ritrovamento casuale di danaro. E quello è lo spunto da cui i fratelli Coen partono per poi creare una vicenda fantastica. Tutti ricordano il cattivo di Non è un paese per vecchi, però è proprio la storia, parte da un ritrovamento, quindi da un colpo di fortuna. Ce n'è anche di italiani, intanto così vi butto lì anche un altro film straniero che è di Sam Raimi, che si chiama Soldi sporchi e che è un altro di quei film a proposito di ritrovamenti strani. Quelli sono soldi sporchi, però diciamo che quell'oro trovato nel muro non sarebbe lecito, diciamo così. Beh. L'ultimo suggerimento italiano è: ho vinto la lotteria di Capodanno. Villaggio, Paolo Villaggio, siamo nella fine del 90, il film di Neri Parenti è molto divertente perché in realtà lui ha un biglietto col quale può ritirare questa vincita enorme, ma perde il biglietto e quindi le complicazioni sono tutte nella ricerca disperata di questo biglietto, molto molto comico, tante gag, diciamo che la storia di per sé perde un po', ma le gag sono fortissime come lo erano in tutti i film della coppia Villaggio-Parenti.
1: Io aggiungo, l'abbiamo già citato, però a me resta nel cuore, Don Camillo Peppone, in cui, adesso non mi ricordo in quale dei, Giuseppe Bottazzi, ovvero Peppone, vince al Totocalcio e per una notte non fa dormire Don Camillo perché con sta valigia piena di soldi, notti e la tupa, li vuole far vedere alla moglie, poi li vuole, e se muore cosa succede? E insomma è diventata famosissima la scena di quando Don Camillo lo scopre dicendo: caro il mio Giuseppe Bottazzi, ti ho scoperto perché grattando il Pepito Sbarzegutti, il nome che lui ha usato, si è trovato un peppone.

0: Rose Villain, Gue come un tuono 2024, questa è Radio 2, sono le 7:23, staremo insieme fino alle 9. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto: se trovaste 9 milioni, cosa ne fareste? Come li usereste? Partendo dalla notizia di un ritrovamento appunto di quella cifra precisa, Daniele dice da Ravenna: credo che il mio karma, che ormai conosco, non me li farebbe mai trovare o vincere. Dovesse succedere, non credo di doverli restituire a chi, dice lui. Provvederei al futuro delle persone a me più care. Credo che sarebbe quello che avrebbe voluto il destino. Questo dice, quindi ci si interroga sul destino.
1: E chi siamo noi per metterci contro al fato, al destino, alla fortuna?
0: Si accalora su questo argomento. Non so se si accalora come capita quando qualcuno non tollera qualcosa.
2: Io non tollero.
3: Questa mattina l'io non tollero è preciso, puntuale e affilato come una spada che tocca probabilmente una delle più grandi ipocrisie di questo paese, ovvero io non tollero il fatto che in Italia, in questo paese, quando si parla di soldi si diventa tutti muti. È impossibile infatti parlare di soldi, piuttosto si parla, non so, di sesso, si parla di religione, si parla di morte, ma di soldi non si parla mai. Impossibile capire quanto una persona guadagna, impossibile sapere quanto una persona ha ricevuto di promozione, impossibile sapere se il tuo capo, no, guadagna quanti soldi si merita oppure se è l'ennesimo raccomandato. Questo perché? Perché noi viviamo i soldi con un certo senso di colpa, perché non appena guadagni un euro in più degli altri si sente, no, come diceva Rossini, la calunnia che è un venticello, si sente sollevarsi una calunnia dicendo chissà che cosa ha fatto per prendersi quel soldo, quell'euro in più. Probabilmente si sarà fatto il sacro cuore, ecco, per avere quei soldi in più, e sarebbe bello probabilmente avere un rapporto di minore inibizione nei confronti dei soldi. Sono uno strumento, parliamone come uno strumento.
0: Scusa, cioè, Edo, ma ti chiedo, quindi ce l'hai con quelli che non lo dicono, non parlano dei soldi, oppure il fatto che gli altri, le male lingue, poi ti impediscano di parlarne? Te lo chiedo perché non ho capito.
3: Ce l'ho con chi, col fatto l'omertà, che non si parla di soldi, cioè tra amici, tra familiari, quante volte si sente dire no, ma non parliamo di soldi, però non parliamo di soldi, no, io voglio parlare di soldi.
1: Vabbè, perché... da un lato, no, vabbè, perché che te ne frega a te quanto guadagnano gli
3: importa,
1: altri?
3: Beh,
1: sicuramente io non mi... No, io non mi faccio un problema, non mi faccio nessuno scrupolo se guadagno più degli altri, me ne merito, però voglio dire... Cioè.
0: Mentre loro due litigano, Nicole, come al bar, noi andiamo a bere qualcosa, dai.
4: Sì, andiamo a bere qualcosa e ascoltiamoci Damiano David, The First Time, qui su Radio 2. Ragazzi, sapete chi non ha problemi a parlare di soldi, secondo me? Damiano David.
3: Eh no.

0: Damiano David, The First Time. Questa è Radio 2, sono le 7:29. Al 348-7300-200 i vostri messaggi. Con che cosa fareste se trovaste 9 milioni? Adesso però è giunto il momento di sentire il GR2.
1: Sono le 7:30.
2: Rai GR2.
3: Il colpo di Ferragosto si stringe il cerchio attorno alla banda che ha trafugato le opere di Antonello da Messina, trovato il furgone usato per trasportare i quadri. La uccide e poi si toglie la vita, è accaduto in provincia di Venezia, Tania Terrin aveva denunciato l'ex. Medio Oriente, faccia a faccia a Kushner Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza, no del premier israeliano alla soluzione di due stati, nessun ritiro dell'esercito ebraico senza il disarmo di Hamas, stretto di Hormuz, Trump minaccia l'Oman. Caldo, pioggia e temporali, nuovo clima, fra gli effetti la chiusura anticipata degli impianti sciistici anche sui ghiacciai. Lo sport, meno 4 al campionato, completato il primo turno di Coppa Italia. Buongiorno da Simona Giacinti, prima svolta nelle indagini sulla banda che a Ferragosto ha rubato le preziose opere di Antonello da Messina, ritrovato ieri sera il furgone usato dai banditi.
4: Lo hanno seguito con le telecamere di sorveglianza fin dove hanno potuto, fino ad una zona non coperta dall'occhio elettronico. È stato proprio setacciando quelle vie che gli inquirenti hanno ritrovato un furgone abbandonato, con ogni probabilità quello usato dai ladri per fuggire dal museo, dopo aver rubato la sera di Ferragosto le opere di Antonello da Messina. Il primo elemento utile nelle mani della procura, che indaga per trovare i componenti della banda che hanno compiuto il clamoroso colpo. L'ipotesi è che lo abbiano lasciato lì proprio per l'assenza di telecamere e poi siano scappati con un altro mezzo. Un ulteriore indizio che dimostra come il furto sia stato preparato nei dettagli. Le telecamere del museo hanno poi inquadrato ogni istante dell'azione. Due ladri, caschi in testa, entrano nell'edificio dalla finestra, staccano le tavole dalle pareti, rompono le teche che contengono le opere. All'esterno ci sono due complici che li aspettano. Le analisi dell'immagine si concentrano anche sui giorni precedenti per cercare di capire se abbiano fatto un sopralluogo. C'è infine anche il sospetto di un bassista. I quattro addetti alla sicurezza sono stati sentiti dagli inquirenti. Appare incredibile che, nonostante il sistema d'allarme in funzione, non si siano accorti di nulla. Giuseppe Lisi, GR2.
3: Femminicidio, suicidio a Venezia, un 43enne ha ucciso l'ex compagna che lo aveva già denunciato, poi si è tolto la vita.
5: L'allarme è scattato solo la sera di domenica 16, quando la madre della donna, non riuscendo a farsi aprire la porta di casa della figlia a Campo Nogara, in provincia di Venezia, ha chiamato i carabinieri, che entrati hanno scoperto il corpo senza vita di Tania Terrin, 39 anni, impiegata in un'officina. Era stata soffocata. Poco dopo, nella vicina Dolo, è stato ritrovato Dino Keber, 43enne, meccanico, ex compagno di Tania. Si era impiccato nel garage della sua casa, dove riparava motori. È il tragico epilogo di una vicenda che già ad aprile aveva mostrato il primo preoccupante segnale. Tania Terrina aveva infatti denunciato un tentativo di strangolamento da parte dell'uomo. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei suoi confronti. Una vicina di Tania
6: ci aveva detto: attenzione a questa persona, se suona non apritegli. L'ultima volta che le ho chiesto come andava mi ha detto che si era tutto tranquillizzato.
5: Fausto Bertuccioli, GR2.
3: L'attentato a Ranucci. Emergono nuove dichiarazioni di La Vitola per bocca del suo avvocato.
7: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
8: A parlare è Arturo Cola, l'avvocato di Walter La Vitola, che riferisce che il suo assistito è pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, ovvero la natura del movente e le modalità dell'attentato, che La Vitola ribadisce di aver ideato da solo, senza coinvolgere Ranucci.
7: Il dottor La Vitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
8: L'anchorman di Report fu tuttavia messo in guardia dall'amico imprenditore su minacce contro di lui, ma pare che non prese sul serio le sue parole.
7: Il dottor La Vitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor La Vitola.
8: Quanto alle modalità dell'attentato, l'ex ristoratore di Monteverde ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola pistola sul muro dell'abitazione del conduttore. I quattro esecutori materiali sono intanto pronti a dare la propria versione dei fatti. Claudio Vigolo, GR2.
3: È il caso La Vitola Ranucci con il nuovo fronte dei costi per gli inviati di report dopo la pubblicazione delle cifre da parte del Tempo rimane tema di scontro tra gli schieramenti politici.
9: Fratelli d'Italia annuncia un'interrogazione sui compensi dei giornalisti di report e Forza Italia rilancia le domande che avrebbe voluto rivolgere in commissione di vigilanza Rai Ranucci sui suoi rapporti con La Vitola. Per i 5 Stelle la pubblicazione dei costi di report è un atto di grave violazione della riservatezza e con AWS parla di un'operazione politica pianificata a tavolino dalla destra per delegittimare la trasmissione. Sul fronte immigrazione il partito della Premier rivendica la fermezza dell'Italia, linea condivisa dalla Lega, e su un possibile ripristino di Schengen con la Spagna il ministro degli esteri Antonio Tajani.
10: E stiamo valutando con grande attenzione, dipende tutto da come evolverà la situazione a Ceuta che rimane però ancora molto preoccupante.
9: Anziché innalzare muri in Europa il governo convochi un tavolo per i salari, replica il PD che con le altre opposizioni accusa Giorgia Meloni parla di tutto fuorché dei problemi dell'Italia. Da AWS Angelo Bonelli.
11: Per rincorrere Vannacci da presidente Meloni ha aperto crisi diplomatiche in Europa, ha chiuso Schengen con la Spagna, adesso ha problemi con la Germania.
9: Filippo Misano, GR2.
3: Medio Oriente, colloquio di 4 ore fra Kushner e Netanyahu per rilanciare il piano di pace statunitense per Gaza, già bocciato dal premier israeliano. Sul tavolo il disarmo di Hamas in cambio del ritiro israeliano dalle zone occupate della striscia.
12: Colloqui positivi è la formula diplomatica scelta dall'inviato di Trump Kushner per descrivere l'incontro con il quale si è cercato di imprimere una svolta al piano del Board of Peace per Gaza, di fatto in stallo dallo scorso ottobre. Ma la strada resta in salita. Il premier israeliano Netanyahu, impegnato in queste ore nelle primarie del suo partito in vista delle cruciali elezioni di ottobre, ha ribadito che non ci sarà alcun ritiro delle truppe da Gaza fino al disarmo completo di Hamas. È proprio questo uno dei temi discussi da Kushner alla vigilia del suo viaggio in Israele con il leader del movimento palestinese Khalil al-Hayy al Cairo. Secondo fonti arabe, Hamas sarebbe davanti a un bivio: continuare la guerra contro Israele oppure negoziare anche con gli americani per tornare nell'arena politica come partito e non più come gruppo armato in vista delle elezioni palestinesi di novembre, dalle quali oggi Hamas è nei fatti esclusa. Intanto Netanyahu ha ribadito anche il suo no a qualsiasi ipotesi di stato palestinese in Cisgiordania. Azzurra Meringolo, GR2.
3: Nessun passo avanti significativo nemmeno tra Stati Uniti e Iran dopo che ieri è scaduta la tregua di 2 mesi. Trump ribadisce le sue posizioni.
13: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
14: Siamo lì per un motivo. L'Iran non può avere l'arma atomica. Così Trump torna sugli obiettivi della guerra, la Repubblica Islamica, nelle ore in cui scade la tregua, firmata 2 mesi fa. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva sospensione delle ostilità per 60 giorni tra Washington e Teheran, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo ancora non c'è e il presidente americano in un'intervista a Fox News anzi afferma gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman: lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per petrolio e gas. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato americano Kushner ieri in Egitto. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
3: Risico bancario, spiragli per la vendita di Unicredit della quota del governo tedesco in Commerzbank.
15: La Germania sarebbe disposta a vendere a Unicredit la quota residua del 12,7% detenuta dallo Stato in Commerzbank, a condizione che i vertici dei due istituti raggiungano un accordo su una strategia comune. Lo riferisce Bloomberg. Il governo tedesco non ha commentato. Altro nodo è il prezzo. La quota in mano al gabinetto federale vale ben oltre 5 miliardi. Se quella quota passasse a Unicredit, la partecipazione dell'istituto salirebbe a oltre il 60% del capitale, un'operazione gradita anche alla Banca Centrale Europea. L'analista Davide Biocchi.
16: Il governo tedesco sembra essere diventato più morbido. La Germania sta attraversando un momento difficile per la sua produzione industriale e un nuovo gigante bancario potrebbe aiutare a finanziare e far ripartire le industrie nazionali. In fondo per Unicredit non è una novità muoversi in Germania. In passato aveva già acquistato la Hypo Vereinsbank.
15: Gelsomina Testa, GR2.
3: Nessun bollino rosso per il caldo, ma le temperature restano elevate e arrivano le piogge. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
17: Giornata stabile al centro nord, temporali al sud Italia. Lieve calo delle temperature al centro nord, invece al sud i valori resteranno ancora elevati con picchi di 35 gradi. Domani bel tempo su tutto il paese, peggioramento al nord con forti temporali giovedì. Le temperature resteranno stabili o un lieve calo per portarsi poi verso il fine settimana pian piano nelle medie stagionali.
3: E questa lunga e calda estate ha portato per la prima volta alla chiusura anticipata degli impianti di sci sulle Alpi italiane.
18: 99 chilometri di piste in un paesaggio spettacolare. Il Parco Nazionale dello Stelvio, paradiso per chi ama sciare in estate, a Ferragosto ha comunicato la fine anticipata della stagione. Causa le altissime temperature che negli ultimi giorni hanno compromesso la qualità e soprattutto la sicurezza dei suoi fragili ghiacciai. Prima si erano già fermati gli impianti sulle vette più alte in Svizzera, Francia e Austria. Carlo Barbante, Istituto Scienze Polari del CNR e Università Ca' Foscari di Venezia.
19: Il riscaldamento globale sta impattando in maniera pesantissima su tutti i ghiacciai delle Alpi, che nel corso degli ultimi 3 anni hanno perso circa il 10% della loro massa.
18: Per il futuro dobbiamo immaginare montagne senza ghiacciai?
19: Sì, ormai i modelli climatici più attendibili ci dicono che per fine secolo non avremo più ghiaccio alle quote più alte.
18: Eleonora Belviso, GR2.
3: Lo sport: è iniziata la lunga marcia di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e l'Italia può già festeggiare i primi 2 pass.
20: Mancano 696 giorni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sembrano tanti, in realtà non lo sono. Nuoto e atletica, le discipline regine dei 5 cerchi, hanno vissuto i loro campionati europei e le nostre nazionali si sono confermate in un ottimo stato di salute, tra conferme e grandi novità. Ma nel fine settimana appena trascorso l'Italia ha festeggiato anche 2 primi pass per i giochi americani. Il primo l'ha firmato venerdì scorso Sofia Raffelli con il 3° posto nel mondiale all-around di ginnastica ritmica. Europei in archivio anche per l'artistica femminile con Manila Esposito e la squadra delle fate che si sono confermate al vertice. Il direttore tecnico Enrico Casella:
21: ultime 5 edizioni siamo sempre andati a medaglie sul podio, il movimento sta bene, è stato un campionato difficile per noi, abbiamo alcune ginnaste infortunate, alcune non erano al massimo della forma, ma le giovani che sono entrate hanno saputo dare il loro contributo, si è creato un bel mix.
20: Da domani tocca agli uomini dell'artistica. L'altro biglietto per Los Angeles invece l'ha conquistato la nazionale di flag football, seconda nel mondiale di Düsseldorf. Il football 5 contro 5 senza contatto sarà una delle novità delle Olimpiadi 2028 e l'Italia, nella madre patria del gioco, ci sarà e con il sogno di una medaglia. Luca Cesaretti, GR2.
3: E a proposito di Manila Esposito, la ginnasta azzurra che agli europei si è messa al collo 1 oro e 2 argenti, è stata oggetto di attacchi sui social per il suo aspetto fisico. Ho risposto sul campo, ha commentato la 19enne campana, e credo sia la reazione migliore. Io sto bene con me stessa ed è proprio grazie al mio fisico che riesco a ottenere certi risultati. Solidarietà anche dal presidente della Federginnastica, Andrea Facci. Il calcio: dopo la Lazio, un'altra squadra di Serie A cade al primo turno di Coppa Italia. Si tratta del Lecce, sconfitto per 2-0 in casa del Palermo. Avanzano Cremonese, Sassuolo e Pisa, che vince il derby con l'Empoli ai rigori. I 16esimi di finale si disputeranno tra il 2 e il 15 settembre.
22: Si dà una voglia, ma non vengo con te, non mi fa male.
3: Il 5 agosto Joliet chiuderà il tour estivo all'Aquila nel pieno della perdonanza. Sul palco, oltre ai suoi pezzi più noti, il rapper napoletano porterà i brani dell'ultimo album Tutto è possibile, da cui è tratto Stelle, che stiamo ascoltando. Il precedente album, Dio lo sa, del 2024, ha appena conquistato l'8° disco di platino. Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Massimo Vasciaveo, Fernando Conti. La linea ora va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 8:30, da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Simone qui al bar di Via Siago insieme al mio amico Santo.
1: Bravo, lo dici per fare invidia a quelli che sono a Milano, Edo e Nicole, che invece la colazione al bar non l'hanno potuta fare.
0: No, l'ho fatta però.
2: L'abbiamo fatta.
0: Hanno ancora tutto sul tavolone, guarda. Che avete lì? La brioche.
2: Abbiamo resti di brioche, una spremuta, un caffè, ma soprattutto il resto di un toast imperiale, Dessì. Un toast che strabordava prosciutto e formaggio.
0: L'avete pagato caro,
2: toast.
0: 9 milioni di euro.
2: No? Li avrebbe
1: valsi. Perché
2: tutto.
1: Dice 9 milioni? Perché al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto di scriverci cosa fareste se trovaste 9 milioni. Come li usereste? Se li restituireste? Se li usereste per fare... Senti quanti condizionali, uno attaccato all'altro, sì. In italiano tutti questi condizionali sono,
3: sì, è vero.
1: Una medaglia.
3: Infatti,
1: eh?
3: Stai per svenire, infatti, come esatto. Potrete capire, con 9 milioni io farei la colazione sempre e unicamente al bar, ovviamente. Avete capito che insomma.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark, questo pezzo alle 7.47 su Radio 2, insieme fino alle 9, siamo quelli di Good Morning Radio 2, Michelle, Nicole, Edo, Andrea Detto Santo e voi che al 348-7300-200 ci state mandando messaggi,
1: sì,
0: perché vi abbiamo chiesto cosa fareste se trovaste 9 milioni. Ci sono anche messaggi vocali, dalla regia ce ne fanno sentire qualcuno, sentiamo Enrico.
2: Ciao Gianluigi da Novi Ligure, intanto in oro non saprei veramente come fare a venderli e metterli a posto, quindi li restituirei sicuramente, perché non è facile dar via 9 milioni in oro. Comunque farei quello che è il desiderio della mia vita: con 9 milioni di euro farei lo scrittore e basta.
0: Bellissimo. Bello, la casa editrice, cioè la fonda lui la casa editrice.
1: Vuole solo scrivere e autostamparsi i libri.
0: Ho capito, ma con 9 milioni sai quanti libri fai?
1: Vabbè, li distribuisce, che gli frega, scrive per lui.
0: Ci piace, sentiamo un altro audio, ce l'abbiamo un altro audio, sentiamo.
3: Dalla strada di Milano, io se avessi trovato 9 milioni di euro avrei continuato per i prossimi 6 mesi a fare la stessa identica vita. Così, bravo, dopo 6 mesi mi sarei licenziato, avrei iniziato a fare la mia vita senza lo stress del lavoro e fare delle piccole donazioni a amici e parenti anonime, perché giusto 9 milioni di euro, che te ne fai di una vita di 9 milioni di euro? E beh, inizia a fare una vita molto più rilassata.
4: Mi sembra un ottimo punto di vista. Mi sembra un ottimo punto di vista. Furbo.
0: Strategie al 348 7300 200. Divertente.

0: Eleanor, è divertente, invece è divertentissimo su Radio 2 parlare di quando si ritrovano tanti soldi e si possono usare come vogliamo, però vi abbiamo chiesto di scrivercelo al 348 7300 200, che cosa fareste con 9 milioni se aveste all'improvviso domani 9 milioni di euro. Però come vi dicevo, magari, in realtà tante persone sollevano anche delle questioni, tipo ci scrive Salvatore: ma come si fa a trasformare tanto oro in contanti? E non è l'unico, vero Miki, a fare domande di questo tipo?
1: No, assolutamente non è l'unico, anzi abbiamo delle perplessità. Ok, vinci 9 milioni, come li utilizzi? Li versi in banca e il fisco però ti chiede dove li hai presi. Stai, facciamo 5-6 anni senza utilizzare carta di credito e il fisco ti chiede: scusa, ma se prima utilizzavi 400-4000 euro al mese, com'è che ora non lo fai più? E tu che gli dici? Beh, che hai campato d'aria. Conclusione: se trovi 9 milioni, i problemi poi li hai con il Grande Fratello.
0: Noi facciamo servizio pubblico e quindi abbiamo attivato Mish, che si è informato per noi su questo tema.
2: Sì, io mi ero già informato, bello mio, in precedenza, perché dico, se lo trovi non si sa mai nella vita.
3: Leggi, quindi, cosa dobbiamo fare?
2: Cari miei, caro Salvatore, cari ascoltatori, non vi preoccupate, non è un problema se trovate il tesoro e l'oro, perché basta denunciarlo, nel senso che se c'è l'articolo 932 del codice civile che dice che se l'oro è nascosto, sotterrato, e lo trovi nel tuo terreno, è il tuo. Magari comprate un terreno che era di un'altra persona, trovate un oro, è il vostro. Se lo trovate nel terreno che di un'altra persona invece state lì lavorando, siete lì per caso, ma non cercandolo, lo denunciate e si divide 9 milioni diviso 2.
3: Capito?
2: Una parte al proprietario del terreno, una parte resta a voi. Poi certo che bisogna pagare le tasse, mi sembra ovvio, no?
3: Ho capito, ma la domanda nostra è al 348 7300 200: va bene tutte queste cose pratiche, siete tutti pratici e organizzati, ma i sogni, cosa fareste con 9 milioni? Il sogno, poi è vero che devi denunciare al fisco, devi mettere da parte, devi sistemare, ma il sogno qual è? Cosa fareste? Ti hai capito? Un bambino ti direbbe: comprerei l'Italia, cioè dimmi, Nicola.
1: Allora, per agevolare gli ascoltatori, ho fatto un conto: 9 milioni di euro per 40 anni al mese sono 18.750 euro al mese, quindi vediamo di fare la domanda più facile. Voi con 18.000 euro al mese cosa ci fareste?
0: Sicuramente direi che chi trova un amico trova un tesoro, ma chi trova un tesoro deve trovarsi un amico come Mish, che così lo gestisce bene.
2: Visto? Bravo.

0: Your Woman, White Town, 1996, quando uscì nessuno sapeva bene a quale donna si riferisse. Il campionamento musicale era di un altro pezzo che c'aveva una donna in mezzo, ma non si sapeva bene quale fosse la donna a cui ci si riferiva con questo brano. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto: cosa fareste se trovaste 9 milioni? Come li investireste? Come ci giochereste? In che modo sognate di utilizzare tanti soldi? Diventate ricchi e poi di colpo sentite Radio 2.
1: Radio 2. A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
1: 2-2.
2: Chi è?
8: La duchessa.
2: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Gaia, bossa nostra qui a Radio 2 al 348-7300-200. Stanno arrivando i vostri messaggi, tantissimi messaggi. Cosa fareste con 9 milioni di euro? E questa è la domanda che vi facciamo oggi. Ascoltiamo qualche vocale, va Enrico.
1: No Carlo, io con 9 milioni di euro metterei a posto la mia piccola cascinetta, la farei diventare un centro culturale per artisti e con il resto darei un po' di soldi in giro, amici e parenti, quelli che se lo meritano però.
2: Tutti generosi,
0: bravo, sì.
3: Ci andrei.
0: Pure io.
3: Anche se sia con culturale che artista non mi ritrovo.
0: Ma al momento siete pronti? Siete sì, tutti sì. Pronti?
4: Pronti?
0: Concentrati
4: siamo.
0: Perché è il momento
4: siamo.
0: Di Gioca 2.
2: Gioca 2 canta anche, perché ieri ha vinto il gioco. Allora, visto che ieri ha vinto e ha passato 24 ore a prendere in giro Miccolo per averlo battuta, oggi non vi faccio scontrare, ma ho chiamato, diciamo, lo so, oggi il gioco è, lo chiamiamo parole d'oro, ovvero io vi leggo un luogo comune sui soldi e voi mi dovete dire se sono parole d'oro, cioè se siete molto d'accordo, parole d'argento o parole di bronzo se non siete per niente d'accordo. Ok?
4: Vai.
2: I soldi non fanno la felicità, lo dicono quelli però che i soldi li hanno già fatti.
4: Sì, soldi d'argento bronzo. Secondo me è argento.
3: D'oro.
2: Spendere
0: non si capisce niente qua.
2: Va bene, allora diciamo se sei d'accordo, molto d'accordo o per niente d'accordo. Giochiamo, facciamolo più semplice. Spendere da ricchi vuol dire spendere poco, perché solo così si diventa ricchi.
4: Vero, secondo me è molto vero.
0: Sei d'accordo?
4: Sì, secondo sono
3: me
4: molto
3: no,
4: d'accordo.
3: Bronzo. Poco d'accordo.
0: Io sono poco d'accordo, pure io. Va.
3: Pochissimo.
2: Il soldo è come il sesso, bisogna farne e non parlarne.
0: Oh, d'accordissimo.
4: Sì, sono molto d'accordo.
3: Sì, argento. Sono una via di mezzo, non è che non sono d'accordissimo.
2: I soldi cambiano le persone, ma sempre in peggio.
4: No, non sono d'accordo. Per nulla d'accordo.
3: D'oro, sono d'accordissimo.
0: Questa è quelli che non hanno i soldi. L'invidia sociale.
3: Ma non lo nego neanche, certo. Vai pure avanti, certo.
2: I soldi sono come il miele: attirano le api, ma anche tante mosche.
0: Molto d'accordo. Si vede che non hai i soldi, che sei squattrinato.
3: Sono proprio al contrario di voi, mi faccio notare.
0: Ma non è che ne siamo ricchi, io e Micole, ma pure Dodo.
2: Infatti vi sottolineo che Micole e Micio sono d'accordissimo, cioè sono sulla stessa linea d'onda. Belle le idee, ma se non creano soldi, che cosa valgono?
4: Niente.
2: D'accordo?
0: Non sono d'accordo neanche io stavolta.
2: E chiudiamo con piove sempre sul bagnato e infatti i poveri è una vita che stanno all'asciutto.
0: Questo è vero, sono d'accordo, perché il tesoro dei 9 milioni lo trovi una volta sola nella vita e capita raramente.
3: Io quello che vi posso dire è che questa certo al 100% è un'estate da poveri, perché non si è vista pioggia, una goccia d'acqua.
2: Ah sì, siamo stati asciutterrimi, direi, purtroppo.
3: Poveracci.

0: Adele, Send My Love qui su Radio 2. Vi stiamo chiacchierando di cosa faremmo se trovassimo 9 milioni di euro. E piovono messaggini, ma soprattutto piovono anche messaggi vocali. Mi piacerebbe sentirne uno, gentilmente.
1: Sono Massimo da Milano. Se venissi in possesso di 9 milioni di euro, darei una parte ai miei figli, ovviamente. Con un'altra parte mi farei un giro del mondo con la mia compagna in prima classe. Il resto li tengo lì, li investo in qualche maniera e poi i frutti li darei sempre ai miei figli.
2: Mi piace,
3: bravo,
2: piace.
3: Giro del mondo non l'avevo ancora detto, anch'io era quello il mio sogno, con i soldi avrei fatto il giro del mondo, quindi ci sta.
4: Ci scrivono al 3487 300 200. Certo che restituirei. Quanto è vero che mi chiamo Mario Sergio da Formia.
3: Bellissimo. Sergio, sappi che è il messaggio più bello che è arrivato. Ma ancora,
2: se non fosse firmato da Miri, penserei che l'avesse scritto mia madre. Non voglio più lavare, stendere, stirare, cucinare, spolverare, dare l'aspirapolvere, fare i letti, fare la spesa. Pagherei qualcuno che lo faccia per me. Miri, sei tutti noi. Il mio spirito.
3: Ho capito,
2: guida.
3: Ma con 9 milioni di euro c'è una squadra che ti rifà completamente l'appartamento.
2: Casa sempre pulita.
3: No, giustissimo. Giustissimo, infatti in realtà niente da dire. Continuate a scrivere al 3487 300 200. Che cosa fareste se trovaste 9 milioni di euro? Valgono anche 8, 7, 6. È uguale, scrivetecelo.

0: Alabama, Lynyrd Skynyrd, 1974, brano che nasce per fare un po' di polemica, perché di fatto quello era, con il Young si faceva polemica, poi è diventato il road, brano per road per eccellenza. Più di questi non ce ne sono. Al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto cosa fareste se aveste 9 milioni, se trovaste, se ereditaste 9 milioni. Sentiamo qualche messaggio vocale.
1: Serena da Padova. Io, se avessi tutti quei soldi, farei 2 mega viaggi all'anno, viaggiando in business senza spaccarmi la schiena sui sedili dell'economy. Che bello.
0: Ma con 9 milioni, 2 all'anno, campi parecchi anni, quindi bello. Anche un'aspettativa di vita lunga, capito?
2: Sai cosa farei? Una cosa che mi è sempre piaciuta, allora prima scherzavo eccetera, farei, ora sono serio, una mensa per i poveri. Vedi? In tante città italiane. Questo. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta e appassionata, ragazzi,
0: lo sta dicendo,
2: ho fatto anche il volontario in queste associazioni, ed è una cosa molto molto bella e nobile, e la beneficenza bisogna farla.
0: Una serietà che mi ha spiazzato. Non ti conoscevo. Ma adesso torno. Visto che sei serio e giornalistico, dacci qualche notizia.
2: Perché non solo 9 milioni di euro in Belgio, ma anche in Italia. A Bologna due donne hanno trovato per esempio un mobile abbandonato per strada e dentro c'erano 86.000 euro in contanti, dentro questo mobile per strada.
0: A Bologna,
2: Sì, però sapete cosa hanno fatto le due ragazze? Hanno, invece di tenersi i soldi, lo hanno denunciato, quindi praticamente è stato pubblicato un annuncio sull'albo pretorio del comune. Il proprietario ha letto l'annuncio dal sito del comune di Bologna e ha reclamato il malloppo. Però hanno trovato un accordo e diviso i soldi, perché comunque quel mobile era stato abbandonato e i soldi erano lì, sono stati trovati, quindi per legge
0: 43.000 le due ragazze li hanno presi.
2: Che meglio, poi avranno
0: divisi in due. Certo. Cioè, niente male.
2: Di l'onestà.
0: Vedi, a volte l'onestà paga, non è solo che l'onestà non paga. Ci sono altri messaggi?
3: Certo che ci sono, e a volte paga la piega. Cioè, io andrei a fare la piega dal parrucchiere tutte le settimane, poi manderei i miei genitori in pensione anticipata e soprattutto comprerei il condominio dove abito, così sarebbe tutto mio per me, senza vincini rompiscatole.
0: Bellissimo.
3: Lara, notevole come pensiero.
0: Lara, le riunioni condominiali fatte da sola sono una pacchia. Io comprerei un'Alfetta GT, dice qualcuno, perfettamente restaurata. A me piaceva quell'auto lì, mi piace, piaceva, e quindi la vorrebbe ricomprare. Comunque, vedi che alla fine poi la cifra è importante, ma sono i desideri quelli più importanti. Poi se si è pratici.
4: Comunque, ragazzi, con 40.000 euro uno respira,
3: Urca delle boccate d'aria proprio, ragazzi, a bocca aperta, alla grande. E con tutti quei soldi non dici mai: sorry, scusa, lo sento.

0: sorry, scusa, lo siento. Qui a Radio 2 Pinguini Tattici Nucleari. Stiamo parlando di soldi al 348-7-300-200. Qualcuno direbbe, ma che volgarità parlare di soldi. No. Però i nostri ascoltatori si sono appassionati. Ascoltiamo qualche vocale, va?
1: Sono Anita e sinceramente io non ho bisogno di tanti soldi. I soldi fanno male quando sono tanti. Li restituirei? Non si può mai sapere. Può darsi che siano frutto di un furto. Non vado in galera.
0: Eh no, però aveva ragione la Bertie Curtis, no? Come diceva
2: Stiamo parlando di soldi perché al 348 7 300 200 vi abbiamo chiesto se trovaste 9 milioni di euro cosa fareste, però

0: Parliamo di due parole che vorrei che in qualche modo tornassero, non dico di uso comune, ma un minimo di moda. La pianti di sghignazzare
1: no,
0: come
1: un'anatra?
0: No, non
1: divagare che poi non ce la facciamo, prof. Sentiamo
0: taci
1: le parole.
0: Tu, taci. Allora, prima parola del giorno. Peculio, da peculium, da pecus, che vuol dire bestiame, ma una volta la ricchezza si pesava in bestiame. Una parola un po' ottocentesca che indica una somma di denaro messa da parte nel tempo. Un piccolo patrimonio personale. La trovo molto carina come parola.
2: Io credevo che Mish mi stesse prendendo peculio, che sapevo che si usava.
1: Quando trovi i soldi è un colpo di peculio. Andiamo avanti.
0: Di non avervi sentito il livello dell'ironia a quarta elementare. E poi luculento, che vuol dire ricco, abbondante, succoso. Un pranzo può essere luculento, un guadagno può essere luculento, una scarpata che ti arriva in testa righini può essere luculento.
2: Quando si parla di soldi è sempre tema di luculento, no?
1: Esatto, non c'è niente da fare. Quando si parla di soldi sempre di dietro bisogna guardarsi.

Radio 2, stiamo parlando di che cosa faremmo con 9 milioni di euro. Ad esempio, Anna ci dice che farebbe il giro del mondo in top class e poi aprirebbe un piccolo laboratorio artigianale dove insegnare le arti manuali tradizionali del Salento. E voi? Ditecelo al 3487 300 200. E ora, GR2.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché?

perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.

0: dottor Scotti.
1: No, è mio!
2: È
1: papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono le 8:30.
7: RAI GR2.
8: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Medio Oriente in apertura con la missione diplomatica in Israele dell'emissario di Trump, il genero Kushner e Netanyahu, per il rilancio del piano di pace per Gaza, la corrispondente.
9: Un lungo incontro durato almeno 4 ore che un componente del Board of Peace ha definito approfondito e molto produttivo. A porte chiuse però non sono mancati momenti di disaccordo tra il premier israeliano Netanyahu e l'inviato e genero del presidente americano Trump, Jared Kushner. Concordi sul fatto che non potrà esserci un ritiro militare israeliano da Gaza fino a quando Hamas non avrà deposto le armi. Kushner ha però chiesto a Netanyahu di interrompere qualsiasi attacco su Gaza, in quanto questi compromettono il percorso indicato dal piano di pace del presidente americano. Ma la risposta del premier israeliano è stata ferma: non possiamo, anche perché si avvicinano le elezioni e per noi sarebbe una sconfitta. E così il rischio che la striscia di Gaza resti nel limbo resta alto. Resta poi alta la tensione in Cisgiordania, dove anche questa notte dei coloni hanno attaccato dei palestinesi. Netanyahu, ieri preso anche dalle primarie del Likud, deve evitare che il suo partito viri troppo verso la destra estrema a fronte di un calo nei consensi emerso negli ultimi sondaggi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
8: Torniamo in Italia, si stringe il cerchio attorno alla banda di ladri delle opere di Antonello da Messina sottratte dal museo a Cascina. Trovato il furgone della fuga in una zona non coperta dalle telecamere. Le verifiche si concentrano anche sulle falle dei sistemi di sicurezza e sui possibili basisti. Giallo a Roma per la morte di un 24enne italiano di origini straniere trovato gravemente ferito all'addome per una coltellata o un colpo di pistola nel quartiere Tor Sapienza. Il giovane è deceduto poco dopo al Policlinico Casilino. Sono in corso le indagini della squadra mobile per identificare l'assassino. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha ferito con un colpo di pistola alla gamba un detenuto di 22 anni al pronto soccorso di Prato. Il giovane, fermato dopo aver lanciato droga e cellulari nel carcere, avrebbe scagliato un estintore contro i poliziotti. Gli ha sparato mentre era ammanettato, la ricostruzione della procura. Ha rischiato di annegare, ora il giocatore del Cagliari, Ael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante in coma farmacologico, ai polmoni pieni di liquido, è stato soccorso ieri sera in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo al meteo, nessun bollino rosso per il caldo, ma le temperature restano elevate e arrivano piogge e temporali. Maltempo che ieri ha fatto nuovamente rinviare il Palio di Siena, dopo che sindaco e capitano hanno convenuto che non ci fossero le condizioni per correre. Non accadeva dal 1976 un secondo rinvio. Fuori la bandiera verde, tutto rimandato a oggi alle 15 con le previsioni meteo favorevoli. 10 le contrade in corsa per il Palio dell'Assunta. I cambiamenti climatici sono esplorati da un bestseller dell'australiana Charlotte McConaghy e che è uno dei fenomeni editoriali internazionali di quest'estate.
10: Nero come il mare è l'ecothriller che dall'Australia conquista il pianeta di lettori e librai, una pagina dietro l'altra. È una riflessione sul nostro futuro, sull'amore, la perdita, la resilienza, insieme mystery romantico e dramma familiare.
0: The story of a father and his three children.
10: Un padre e tre figli, una donna e tutti i loro segreti. È la storia di ciò che siamo disposti a fare per proteggere persone e luoghi che amiamo, racconta McConaughey. Un libro di storie d'amore. La selvaggia Shearwater, ispirata a un'isola reale tra Tasmania e Antartide e visitata dall'autrice in un viaggio di ricerca, è di una bellezza evocativa e struggente. Pinguini, foche, scogliere, tempeste, emozioni e colori profondi come l'oceano legano passato a futuro. Quale futuro? Francesca Cosentino, GR2.
8: Siamo allo sport. Calcio, si è chiuso il primo turno di Coppa Italia. Le ultime quattro gare in programma non hanno fatto mancare emozioni e sorprese.
2: Festa a Palermo in una caldissima notte d'estate. I rosanero piegano il Lecce, squadra di Serie A, e approdano ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. 2-0 il punteggio, entrambe le reti nel primo tempo. Due derby hanno contraddistinto le altre tre partite del giorno. Quello toscano fra Pisa ed Empoli ha regalato incertezza e un sorriso finale ai padroni di casa, avanti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il derby dell'Emilia-Romagna ha visto invece il facile successo del Sassuolo sul Cesena. 3-0 e positivo debutto stagionale del neotecnico dei neroverdi Alberto Aquilani. Cremonese Sampdoria, giocata a Bolzano per l'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona, è terminata con la vittoria dei lombardi allenati da Giampaolo, tecnico con due pregresse esperienze sulla panchina dei liguri. 2-0 il punteggio. Giorgio Germanò, GR2.
8: La linea torna a Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio alle 10:30.
11: GR2 che ci tiene sempre informati puntualmente qui su Radio 2 al 348 7300 200. Stanno arrivando i vostri messaggi. Cosa fareste con 9 milioni di euro o con un tesoretto o anche

0: Olivia Dean, Baby Steps, questa è Radio 2, sono le 8.39. Noi siamo quelli di Good Morning Radio 2, saremo con voi fino alle 9. Al 348-7300-200 i vostri messaggi continuano. Vi abbiamo chiesto cosa fareste se trovaste 9 milioni di euro, però nel frattempo arriva il momento dell'oroscopo.
1: L'oroscopo!
2: Oh!
3: Oh!
2: Mi piace questo.
3: Dunque, gente, mi sono chiesta che cosa farebbero i segni zodiacali con 9 milioni di euro. E quindi oggi ho fatto una lista di quello che farebbero i segni con appunto una cifra del genere a disposizione. Partiamo dall'Ariete. L'Ariete li spenderebbe tutti in 3 giorni. Dopodiché il quarto aprirebbe un podcast su come diventare milionari. Perché comunque sappiamo che l'ego dell'Ariete è importante.
2: A pagamento.
3: Perché si deve rifare di 9 milioni, certo, in qualche modo. Toro. Il Toro è semplice, il Toro compra una villa, un terreno, una cantina, 14 kg di parmigiano e finalmente il nostro eroe si sente al sicuro.
2: Ma la mia domanda è: difficile fare felice un Toro? No.
3: No,
0: soprattutto col parmigiano, conoscendolo, infatti.
3: Gemelli. I gemelli si fanno venire in testa 12 progetti imprenditoriali e dopo una settimana non gli interesserà più nemmeno uno.
2: Ma anche meno di una settimana.
3: Ma anche meno. Il cancro comunque una creatura tenera e dolce, compra una casa enorme per tutta la sua famiglia, ma dopo 6 mesi vorrebbe sfrattarne almeno la metà, perché creatura dolce sì, ma di buon senso.
0: Poi fuori tutti.
3: Leone. Lui non dice a nessuno che ha vinto 9 milioni di euro, ma la gente lo capirebbe vedendolo spostare in elicottero.
2: Diciamo leone, ma non tanto volpe.
3: Esatto. Vergine. La Vergine, sentiamo, giustamente apre un Excel per capire cosa farne, ma nel 2047 è ancora nella voce spese eventuali.
0: Sì, secondo me si spegne senza sapere cosa fare.
3: Sì, anche
0: prego.
3: Secondo me. Bilancia. La Bilancia compra una borsa da 8.000 euro per riflettere.
2: Che è un buon modo per riflettere.
3: Che è un buon modo per riflettere. Scorpione. Nessuno saprà mai chi li ha vinti, perché ufficialmente continuerà ad avere 73 euro sul conto. E lo Scorpione è furbo.
2: Ma lo Scorpione, che pericoloso anche coi soldi.
3: Sagittario. Compra un biglietto di sola andata per il Perù. Il Perù torna dopo 9 mesi con un lama e 2 milioni e 7 rimasti sul conto.
2: Ecco, io sono dalla mia villa di Toro, sono già stanco di questo problema.
3: Il Capricorno investe 8 milioni e 900 mila euro, ne tiene 100 mila per divertirsi e li investe comunque. Acquario. Finanzia una startup. Finanzia una startup che inspiegabilmente funziona. Pesci. Regala soldi a tutti, così, salva vite ad animali, finanza un sogno di un tizio conosciuto ieri, dopo un anno i soldi non fanno la felicità e comunque alla fine non ne avrà più.
4: Ma scusa, ma Acquario non dice mai niente di interessante?
3: No,
4: com'è possibile?
3: Va bene, che vuoi?
0: Torna nell'Acquario e taci.
4: Boh.

0: guerra è finita 2005, questo è un pezzo incredibile di Baustella ormai dannata, e diciamo parla del grande disagio giovanile, però in un modo delizioso come solo Bianconi sa fare.
1: Perché è dannata?
0: Perché in realtà dannata senza l'apostrofo, cioè nel senso risalente. E stiamo poi con le scemenze, vedete come ci capiamo. Vi stiamo parlando al 3487 300 200, di che cosa fareste con tutti i milioni che potete trovare, magari 9. Leggiamo qualche messaggio, ragazzi, ce ne abbiamo?
2: Sì, allora, secondo me c'è un'ascoltatrice che ha un po' sovrastimato i 9 milioni di fatto davvero, sì, 9 milioni di euro, e parla di fondare associazioni per bambini, rifugi per cani.
0: Bello.
2: Una soluzione per il surriscaldamento globale. Ecco, sono 9 milioni di euro, non
0: forse
2: 9
0: un
2: miliardi.
0: Po' pochi, dici.
2: Però lui a un certo punto cita l'acquisto di un'alfetta,
0: che comunque butta la via. Ci sono arrivati anche dei messaggi vocali, vero? Ne sentiamo uno?
3: La chida Monchi d'Oro, con 9 milioni di euro di sicuro mi compro una macchina nuova, un bel pick-upino, sistemo la casa, asfalto la strada e una bella vacanzina. Poi ci sono le figlie, i parenti, ma prima di tutto cambio la macchina.

0: Joy, role model qui a Radio 2 al 348 7300 200. Ci state inviando tantissimi messaggi, 9 milioni di euro, cosa fareste? Io, almeno io personalmente, ho un messaggio da dare al nostro direttore di Radio 2, a Giovanni Alibrandi. Abbiamo pure la sigla preparata, guarda, con meno di 9 milioni. Caro direttore Alibrandi, vogliamo dirle una cosa, che con 9 milioni di euro Santo Anastaso resta qui, perché resto. È proprio un santo, lui sì, va sì. in onda lo stesso, non cambia la vita.
1: Mi sacrifico, Edoardo,
0: tu che fai? Resti?
1: Fossero stati 10 me ne andavo, ma se sono 9 resto anch'io.
0: Con 9 resti.
1: Nicole?
2: Direttore, le mando una cartolina dalle Maldive, gliene mando una la settimana e anche delle conchiglie se gradisce.
0: Anche io.
1: Fa l'inviata dalle Maldive
0: pure
1: insieme
0: io.
1: A te.
0: Sì, ci colleghiamo dalle Maldive, facciamo a spese nostre, non della RAI, uno studio alle Maldive.
2: Allora, io mi limito a mandare le conchiglie ai tecnici.
1: Io Edo in studio e voi dalle Maldive. Al 3487-300-200 qualche messaggio per chiudere la puntata. Ce ne sono? Prima di tutto mi girerei tutta l'Italia perché è il mio sogno e poi prenderei una persona che faccia le pulizie al posto mio. Un abbraccio Anna da Roma. Bello, perché giro l'Italia e però intanto qualcuno che faccia le pulizie.
0: Poi c'è Cristina che è come me. Ciao ragazzi, sarà che per natura sono previdente, io me li terrei bene bene in un deposito, in un buon conto, perché non si sa mai. Ciao Cristina da Frosinone.
1: E poi ancora?
3: Ce ne sono ancora altri, per esempio ci dice
1: maialini dappertutto e poi non legge i messaggi.
3: No, li leggo, se non mi interrompi. Bruna da Genova ci dice che praticamente la comprerebbe casa quasi a tutti, la casa per mio figlio, poi gli darei una parte investita in maniera da avere una pensione, il resto mi aggiusto la casa e addirittura ne lascio anche un po' a quella scurpena della sorella che si lamenta sempre.
1: Scurpena della sorella
3: che si lamenta.
1: Senese.
3: Signora, non sono di Genova, mi spiace, però sono dall'altra parte.
2: Secondo
1: quella
2: me
1: scura,
2: quella
1: di mia sorella.
2: Scusate signori, quella previdente è Nicoletta da Verona. Buongiorno, con 9 milioni di euro andai a lavorare per puro divertimento. Brava Nicoletta.
3: Sai che risate?

0: Roy Orbison, la stessa voce di Pretty Woman, perché sempre di lui parliamo. 8:57, Good Morning Radio 2 chiude qui. Ancora qualche messaggio al 348-7300-200. Cosa fareste se trovaste 9 milioni?
1: Con 9 milioni di euro comprerei delle azioni dell'azienda per la quale lavoro e per fare le pulce ai miei tuoi cavi. Ci firma giustamente un anonimo.
2: O anche un altro ci anonimo ci dice: Locatelli, Cracco, Ramsey, Cannavacciuolo, insomma, tutti gli chef stellati dovrebbero cucinare personalmente per me. Devo morire magnando.
3: Sarà il toro questo utente comunque.
0: Sì. Il tuo fidanzato virtuale. Dopo di noi Radio 2 Hits, scaricateci da Rai Play Sound se volete riascoltarci. Nicole, Edo, Michelle e Andrea vi salutano e ricordate che
2: i soldi non possono comprare tutto, ma di sicuro affittano molto, almeno.
0: E allora tutti in affitto.

0: Zari informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, partiamo dalla A21 Torino-Brescia, dove si registrano code a tratti per circa 2 km tra Broni Stradella e il tratto successivo allo svincolo di Voghera in direzione di Torino. In auto sole Roma-Napoli, un incidente sta causando disagi tra Ferentino e Lagni Fiuggi in direzione della capitale. Andiamo proprio nella capitale, sul tratto urbano della 24 continuano le code tra via Fiorentini e la tangenziale est per lavori in corso. Problemi anche sulla diramazione per Capodichino, all'uscita di Capodichino si registrano code per il traffico proveniente dall'autostrada Milano-Napoli. Ancora in Campania, in A3 Napoli-Salerno restano le code tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno a causa di un veicolo fermo. E infine andiamo in A14, Pescara-Bari, rallentamenti tra Vasto Sud e Termoli-Molise in direzione di Bari. È tutto da Rai Mobilità. Prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
3: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su TV. TVSatte.tv.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
2: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
3: È una trappola, state attenti!
4: Ma chi è che dobbiamo ascoltare?
5: Un ragioniere.
3: Indietro, indietro, vai!
6: Una scorta impossibile.
7: Questi agenti sono dei dilettanti.
8: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
6: Una guerra senza tregua.
9: Io sono poliziotto, e pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
3: Guarda tutti a terra, via!
9: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
6: Due film, due campi.
10: Siamo soli.
9: Come sempre.
6: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo il ritorno. Questa sera dalle 21:20. Rai 2.
11: Rai Radio 2.
12: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto. Casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: a bordo con il pilota, due avvocati residenti a Roma in vacanza in Sicilia.
1: Ancora nessuna novità nelle ricerche dell'ultraleggero disperso sul Tirreno Cosentino nella zona tra Fuscaldo e Falconara Albanese. All'opera ci sono gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e dell'Esercito, oltre alle squadre specializzate con i droni. Il biposto partito da Capo d'Orlando in Sicilia avrebbe dovuto raggiungere il piccolo aeroporto di Sibari. A bordo l'avvocato Carlo Arnulfo di Roma ed Angela Buccico di Matera, figlia dell'ex sindaco e senatore Emilio Nicola Buccico. L'ultimo contatto, una foto scattata dalla donna durante il sorvolo dello Stromboli ed inviata ad un familiare. L'area delle ricerche è vasta, tra gli 80 e i 100 km quadrati, per questo i soccorritori stanno cercando di restringerla attraverso l'incrocio dei contatti con le celle telefoniche e delle segnalazioni arrivate dalle torri di controllo. Si stanno utilizzando tecnologie sofisticate in grado di individuare la posizione dei cellulari anche in assenza di copertura della rete ordinaria. Secondo i soccorritori è improbabile che l'aereo possa essere finito in mare, perché di solito questi velivoli viaggiano sotto costa e di tanti bagnanti che affollano in questo periodo le spiagge avrebbero notato una caduta o un ammaraggio. Michele Cervo per il GR2.
0: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha ferito un detenuto 22enne al pronto soccorso di Prato.
2: Il mio assistito è nella sede di lavoro. Allo stato le sue condizioni certo non sono delle migliori dal punto di vista psicologico.
3: Parla così l'avvocato Vittorio Luigi Fucci, che difende l'agente di polizia di 30 anni da due in polizia penitenziaria finito sotto la lente della procura di Prato con l'accusa di tentato omicidio. Il pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano diventa il teatro di una scena da Far West. Un 22enne si trova ammanettato a una barella, è ferito. Poche ore prima, insieme ad altri due complici, stava lanciando plichi di droga oltre la recinzione del carcere Lado Gaia. Gli agenti lo inseguono, lui cade e si ferisce. Lo fermano e lo portano in ospedale e qui tenta comunque una folle fuga, azionando un estintore, brandendolo e ferendo gli agenti. A uno dei due frattura una mano. È in questo parapiglia che l'agente spara, prima due colpi in aria, poi uno alle gambe.
2: Qui tutto, secondo me, è possibile immaginare, tranne che un tentato omicidio.
3: Marina Borrometi, GR2.
0: Ripartono dall'inizio le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina nel Museo regionale della città sullo Stretto. A Ferragosto gli inquirenti hanno infatti appurato che il furgone individuato ieri sera non è quello utilizzato dai ladri per fuggire. Il conflitto russo-ucraino è stata un'ennesima notte di fuoco, almeno 10 i morti, segnalano le autorità locali per i raid di Mosca sulla regione di Kharkiv. Kiev contrattacca, la corrispondente da Mosca.
4: In Ucraina droni russi colpiscono a Zaporizhzhia e la città di Izium nella regione di Kharkiv e continua il martellamento ucraino contro la Russia, un nuovo attacco massiccio, 620 droni colpiti magazzini e abitazioni, ci sono 3 feriti e droni ucraini fanno morti e feriti anche nel Donetsk. Sale la tensione con il Regno Unito che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation, promette ritorsioni. Intanto ieri un tribunale russo ha condannato a 11 anni Lev Schlossberg, il vicepresidente del partito di opposizione russo Yablako, per i suoi interventi contro l'operazione militare in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione del partito, unico partito russo dichiaratamente pacifista, dalle elezioni parlamentari di settembre.
3: Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
0: Il meteo, alternanza di temporali e caldo, oggi nessuna città a bollino rosso, ma le temperature restano alte, allarme incendi in varie regioni, Trentino, Friuli, Abruzzo, Sicilia, Calabria, dove è stato arrestato un piromano di 49 anni a Mileto in provincia di Vibo Valentia, era stato individuato con un drone mentre appiccava il fuoco in un bosco. Il caldo aggrava anche la qualità dell'aria, in particolare nelle città c'è tempo fino al 2030 per ridurre le emissioni e mettersi in regola con le nuove norme europee.
5: L'aria che respiriamo è inquinata e nociva per la salute. Nessuna delle grandi città italiane rispetta i limiti di emissioni raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quasi nessuna ha quelli meno stringenti previsti dalla normativa europea che entrerà in vigore nel 2030 e qualcuna non rispetta nemmeno le soglie attuali. A fotografare la situazione è l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, monitorando la presenza nell'atmosfera delle diverse polveri sottili. Marco Talluri, curatore scientifico del rapporto.
6: Su 27 città con i limiti previsti dalla direttiva europea, 26 li superano. Se poi dovessimo tener conto dei valori indicati dall'OMS da non superare per tutelare la salute umana, nessuna città italiana li rispetta. Milano, Modena, Torino e Verona hanno già superato anche i limiti di legge attuale.
5: La direttiva europea prevede un numero massimo di giornate all'anno di superamento dei limiti di polveri sottili, 18 giorni.
6: Milano è stato superato 133 giorni, a fine anno sicuramente nessuna città italiana li rispetta.
5: Quali sono le città maglia nera per l'inquinamento?
6: Per le polveri prevalentemente le città della pianura padana.
5: Francesca Fornario, GR2.
0: E siamo nello spazio, la nostra galassia si ingrandì 12 miliardi di anni fa, inglobandone un'altra. La scoperta dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e pubblicata su Nature Astronomy porta dunque ancora più indietro nel tempo lo studio della formazione della Via Lattea, ricostruita finora solo fino a 10 miliardi di anni fa. Prossimo giornale alle 12.30, la linea va a Summer Club. Buon ascolto.

0: Radio 2.
1: Significa il club dei club, cioè quel club dove noi diciamo buongiorno.
2: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, ben ritrovati. Sono le 10:36, vi siete alzati, eh? O state poltrendo? Non ah, si insomma, deve
1: no,
2: poltrire.
1: Ma no, ma d'estate si può se non andate al lavoro, se siete in casa, insomma, girovagate mentre qualcuno invece è già all'opera.
2: State sciavattando in giro per casa, togliete le sciavatte, mettete il miglior abito che avete ed entrate a far parte del Summer Club, dove già stanno arrivando due personaggi proprio guarda, protagonisti.
1: Abbiamo Simon e Simon.
2: Stanno arrivando, li senti che stanno arrivando?
1: Simone sono, Calomino e Simone D'Arrigo.
2: Sono Noemi e Vito Salamanca. Ah, vabbè, pure quelli, pure loro, certo, Marco Lolli e Simone D'Arrigo.

0: Tu cosa fai questa sera, Barbara?
1: Guarda,
0: Venditti?
1: Ci stavo pensando, forse il cinema all'aperto.
0: Ah, bene,
1: sera.
0: Noemi e Vito Salamanca non si capisce bene cosa fanno.
1: Ma loro, perché hanno una strana relazione.
0: Canteranno, evidentemente canteranno.
1: Senti, abbiamo fatto una brutta figura perché non abbiamo salutato Valentina Reggiani.
0: No, che brutta figura. Sì. Ciao Valentina, buongiorno. E infatti, allora, guarda, siccome sei stata così carina a trovare già il tema della puntata, lo lanciamo.
1: Che forza,
0: dici?
1: Che devi fare? Quelli che fanno brutte figure fanno parte di un club tutto speciale, tutto loro, in cui si imbarazzano, quindi ne facciamo parte un po' tutti.
0: Esatto, il club delle figuracce, molto semplice, ne siamo entrati tutti a far parte prima o poi nella vita. Ovviamente, perché la figuraccia è così si ripercuote così tanto su di noi? Perché se un altro ci vede mentre cadiamo, se un altro ci vede mentre facciamo una gaffe, allora ecco sorgere l'imbarazzo, e l'imbarazzo è l'emozione più comune.
1: Ma come rispondere a una figuraccia che abbiamo fatto proprio nel momento sbagliato? Per esempio ridendoci su.
0: Ridendoci su, oppure chiedendo scusa, facendo una battuta. Ma ci sono delle soluzioni molto più interessanti, che qua mi scrivono dalla redazione cose da non fare. Ecco. Io invece direi cose da fare. Cose
1: negazione
0: da fare.
1: Estrema, io sono per questa soluzione.
0: Negate.
1: Morte.
0: Hai capito male, non ho detto questa cosa, hai capito male. Oppure cambiare identità e trasferirsi in Nuova Zelanda.
1: Incolpare
0: Ottimo.
1: Qualcun altro non mi sembra il caso.
0: Incolpare qualcun altro, no, là poi sei un codardo.
1: È stato lui.
0: No,
1: a scuola sempre.
0: Fissare il vuoto in silenzio. Ottima soluzione. Hai fatto la gaffe, guarda il vuoto così.
1: Corrompere testimoni.
0: Corrompere i
1: questa
0: testimoni.
1: Questa funziona.
0: Certamente.
1: Però bisogna essere un po' abbienti.
0: Ma soprattutto questa è una cosa da non fare, perché ci fa una brutta figura. Non fingere che la tua figuraccia sia una performance di arte contemporanea.
1: Come no,
0: perché
1: può funzionare.
0: No, non ci crede proprio nessuno, Barbara.
1: Senti,
0: no.
1: Ma le brutte figure di tutti i giorni, che sono quelle che chiediamo a voi, le conoscete perché vi saranno capitate. Allora noi al 3487-300-200 vi chiediamo se vi va di raccontarci la peggiore che avete fatto.
0: Carina questa cosa.
1: Buona fortuna.
0: Buona.

0: Si intitola Boa Sorte, cioè Good Luck, buona fortuna, questa canzone che vede insieme due voci meravigliose, quella di Vanessa D'Amata e di Ben Harper. Buona fortuna nel caso in cui siate lì lì per fare una brutta figura, perché qualche volta è anche una questione di fortuna, no?
1: C'è già arrivata una prima brutta figura di uno dei nostri ascoltatori, ecco. Di Radio 2 al 3487 300 200. Ci scrive: io in fila alla posta chiacchieravo con una signora del mio paesino in Sardegna, chiamandola per tutto il tempo con quello che pensavo fosse il suo cognome, ma invece era il suo soprannome volgare.
0: Oh no, povero. Ora...
1: ma io sono sempre stata convinta che fosse il cognome. Lei educatamente non ha detto niente, quindi l'ha chiamata per tutto il tempo tipo scema, tipo sciocchina.
0: E lei lo sapeva.
1: E lei lo sapeva.
0: E quindi, sai, in paese i soprannomi si usano come i nomi. Quattro figuracce al giorno? Sì, questa è la media delle figure che facciamo, perché semplicemente non ci vogliamo far ripetere una cosa. Lo dice una statistica.
1: Capita
0: un sondaggio
1: tutti i giorni.
0: Vero, su carta.
1: È vero. Quattro volte al mese è pure poco.
0: Al mese,
1: perché
0: al mese.
1: Quando uno arriva e ti viene a dire, ti dice un concetto, tu non lo capisci sull'istante. Non lo capisci, ma non hai il coraggio di dire perdonami, non ho capito, me lo ripeto. Allora ci sono dei modi per reagire che sono tipo fare certo,
0: oppure ridere.
1: Ridere.
0: Una bella risata ci seppellirà.
1: A volte non è una battuta, però. E quindi rischiamo di restare lì così imbambolati. Ma poi la cosa peggiore, Barbara, è quando non sentiamo il nome dell'altra persona quando ci presentiamo.
0: Non lo sentiamo mai, non stiamo attenti. Invece chiamare la persona che abbiamo appena conosciuto per nome è segno, insomma, di grande interesse. Ma sai cosa mi fa un po' sorridere?
1: Che
0: la
1: cosa?
0: Statistica. Il 20% degli intervistati a questo sondaggio dice di aver seguito una strada sbagliata per non aver capito le indicazioni.
1: Molto
0: lei va
1: carino.
0: Dritto, gira a destra, poi gira a sinistra, poi mi passa sotto al sottoponte, poi mi prende la curva, quella me la fa tutta.
1: Allora evitiamo di fare altre figuracce, sì. Le chiediamo ai nostri ascoltatori al 3487 300 200, mentre arriva Phoenix Flexing con Rubbers. Why hello there.

0: Garden Lemon Tree, siamo alla Radio 2 Summer Club, Barbara Venditti e Simone Calomino, stiamo parlando delle vostre peggiori figuracce, ma anche delle nostre.
1: Ne stanno arrivando alcuni, ragazzi. Noi fuori onda ci stiamo raccontando quelle vicendevoli, poi dopo magari diciamo per essere un po' più umani anche noi. Che fai?
0: Mi arrendo, raccontiamo quella, dai.
1: Allora,
0: è terribile.
1: Federica, lei è campionessa di Figure Murder.
0: Figuracci.
1: Di Figuracci. Sì. Ve la racconto brevemente. Si trovava a tavola con la sua famiglia, a un certo punto sente un rumorino, le sembra...
0: Digestione, sembrava.
1: Qualcuno che aveva fatto un ruttino. Sì. Si può dire, lei dice, beh, salute! Si gira e si accorge che era una persona che aveva subito una tracheotomia che stava parlando.
0: Mamma mia Federica, io non vorrei essere nei tuoi panni, mi sarei sotterrato, però ti diamo una buona notizia. La buona notizia è che le figuracce, dice la scienza, fanno apparire più simpatici e più affidabili.
1: Non è possibile, perché
0: mostrano il nostro lato più umano, più fragile, più debole, quindi sarai risultata simpaticissima a questo rivolgerà mai più la parola, però.
1: Guarda, esiste anche il meccanismo dell'altruismo riparatore. Sì. Quando uno fa una brutta figura, per entrare nelle grazie di quella persona nei confronti dei quali ha fatto la brutta figura, inizia a come dire, essere super espansiva, darsi da fare. Quindi
0: disponibilissima, bellissimo.
1: Ma tu avresti fatto? Io mi sarei alzata dal tavolo.
0: Sì, lasciamo perdere. Glissiamo e sentiamo Silvia che cosa ci manda al 3487 300 200.
2: Ecco. Buongiorno, sono Silvia da Roma.
0: Ciao Silvia.
2: Io sono una recidiva.
0: Ah, che combinato.
2: Ho praticamente appellato a due giovani donne come incinte.
0: Tipico.
2: E invece, poverine, non lo erano.
0: Non lo erano.
2: Avevano soltanto un po' di pancia.
0: Un po' di gonfiore.
2: Io del resto, ma l'età non mi permette di confondere questa situazione per un'altra.
0: Vabbè.
2: Me ne vergogno.
0: Dai,
2: tanto,
0: Silvia, capita. Continuate a dirci le vostre figuracce al 3487 300 200, che ci divertiamo tantissimo, ci piace.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it. Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: ci riapproprieremo degli spazi? Sì, ci saranno finalmente meno artisti e più artigiani?
1: Sì, ma soprattutto ci saranno persone che sapranno utilizzare le posate anche in occasione di quei pasti un po' più particolari.
0: Ah, in che senso?
1: No, devo mandare un saluto a Fabio da Inna che dice: ero a Parigi.
0: Sì.
1: Lancio di escargot sfuggito dalla presa maldestra della pinza.
0: Carino.
1: E scagliato in faccia ad una ragazza del tavolo accanto, inondandola di salsa verde.
0: Molto molto carino.
1: Questa è fantoziana, eh. Lancio dell'escargot.
0: Bello, bello. Ma Barbara, facciamo una cosa, scusami, diamo un vero rimedio contro la figuraccia di quelli che proprio dicono,
1: allora,
0: gli scienziati.
1: Io ti dico la verità.
0: Sì.
1: Non l'ho capita tanto questa, però per non saper né leggere né scrivere io porto sempre della crema idratante in borsa.
0: Allora, sì, perché a quanto pare, qual è la parte più esposta del nostro corpo?
1: La faccia.
0: La faccia, quando facciamo una figuraccia, appunto, si dice perdere la faccia alle volte, no? Proprio perché è la parte più esposta, quella con cui fai anche le espressioni, anche di vergogna con cui reagisci alla figuraccia.
1: Sì.
0: Qual è il rimedio? Semplicissimo: mettersi un paio di occhiali da sole o spalmarsi della crema sul viso. Sembra strano, ma in realtà è così, perché intanto ci sentiamo protetti e poi, per quanto riguarda la crema, prendersi cura di sé aiuta a curare il proprio ego ferito dalla figuraccia.
1: Sì, nel caso in cui non abbiate la crema con voi va bene anche una torta, quindi cercate la faccia dentro,
0: vabbè,
1: poi dopo dovete continuare a guardare gli altri come se niente fosse.
0: Sì, ma infatti così,
1: no,
0: con noi
1: canzone,
0: là.
1: Questa è la mia canzone.
0: È la tua canzone?
1: La dedico.
0: Dedicamela, dedicamela.
1: Nelly.
0: E poi chi c'è pure?
1: Kelly Rowland.

0: sai che molte persone ce l'hanno come suoneria del cellulare. Sì. Era l'estate del 2002 negli Stati Uniti, era l'estate del 2003 qui in Italia quando cantavano questa canzone.
1: Questo era il diffuso orario?
0: No.
1: No. Scusami, l'ho dovuta dire.
0: Vabbè. Me ne vado, basta. Simone Calomino.
1: Barbara Venditti. Barbara, una delle figuracce più storiche che continuano a essere viste, riviste, straviste sui social e ovunque, è quella di un signore di nome Guy Goma che fu intervistato per sbaglio nel 2006 dalla BBC. Perché? Cos'era successo?
0: Praticamente perché le figure così ci fanno ridere.
1: Ci sono anche delle motivazioni molto umane, ma non entriamo nel merito. Comunque, questo signore doveva andare a sostenere un banalissimo colloquio di lavoro come tecnico informatico, no?
0: Sì.
1: Che è successo però? Che intanto quel giorno doveva essere intervistato un signore che si chiamava col suo stesso primo nome Guy, però con un altro cognome, Cuny, una cosa del genere. Che cosa succede? Che l'addetto alla produzione è andato nella sala d'attesa e ha detto: tu sei Guy? E lui ha risposto:
0: sì.
1: Sono io, sono certo che sono io. Allora vieni in intervista. Era il ragazzo sbagliato. It was the wrong guy, direi in inglese.
0: Scusami, ma quando lui poi è entrato, è intervenuto nel programma per fare l'esperto di tecnologia, ha risposto alle domande.
1: Ha fatto finta di sapere le risposte e se l'è cavata così, è diventato virale. Un caso virale. Ecco, c'è Madame intanto, che mama non mama, lei non è.
0: Va bene lo stesso. No, va bene. Non se ne sono accorti il

0: James Superfreak, siamo su Radio 2 e ci scrivono: una mia cara amica ad un funerale si è rivolta alla moglie del defunto dicendogli congratulazioni invece di condoglianze.
1: Congratulazioni.
0: A lei,
1: ma anche a voi amici, perché è arrivato il vostro momento, signori e signore, fatevi sentire.
0: Signore,
1: al 3487-300-200 partecipate anche voi all'indagine etnografica del Summer Club, che vi convince assolutamente a inviarci una nota audio di pochi secondi in cui ci dite cosa state facendo nel vostro dialetto. Facciamo rivivere questi dialetti, perché poi toccherà oggi a Simone Calomino interpretare quello che voi
0: certo. Mandateci anche la traduzione, siate buoni per cortesia. Adesso partiamo, salita del vuelo. Senti come dice sta canzone, dice salita del vuelo.
1: Salita del vuelo con destino a la

0: Viajando por el mundo alle 11:16 minuti a Radio 2 Summer Club, quando è arrivato il momento di incontrare qualcuno che è davvero un club affiliato che esiste realmente.
1: Il club realmente esistente del giorno, il gruppo carinistico budriese. Senti, senti ste ocarine come ti ocarinizzano, senti, senti.
0: Bello.
1: La riconosci Take 5? L'hai mai sentita così? E al telefono con noi Emiliano Bernagozzi del gruppo carinistico budriese. Buongiorno Emiliano.
2: Ciao a tutti, buongiorno a tutti.
0: Ciao Emiliano, buongiorno. Da quanto esistete come gruppo carinistico budriese?
2: Il gruppo è nato, il primo gruppo, circa metà dell'Ottocento, precisamente intorno al 1870 circa.
1: Caspita,
2: ecco, la metà.
1: Insomma,
2: e io faccio parte di questo gruppo circa da 40 anni, ecco,
1: ecco.
2: 35 anni.
1: L'ocarina è uno strumento antico che viene dall'Asia, le cui origini vengono dall'Asia, ma poi in realtà è stata inventata da noi, diciamolo, diciamolo.
2: Diciamolo, diciamolo a gran voce. Sicuramente a Budrio ha dato vita a questo bellissimo strumento prendendo spunto da un oggetto già esistente, probabilmente a forma di piccola paperella.
1: Sì.
2: Sviluppato e dal quale poi prende il nome ocarina, in dialetto bolognese ucareina.
1: Ucareina, quindi vedi, papera, oca, ocarina.
0: Senti, ma ci sono delle ocarine che fanno suoni diversi, magari di diversa grandezza, di diversa fattura? Ce ne fai sentire
2: assolutamente
0: qualcuno?
2: Assolutamente, la nostra caratteristica, la nostra identità che ci identifica nel mondo è proprio aver costruito 7 strumenti diversi, uno dall'altro, dal più piccolo al più grande. Si chiamano tutti ocarine, non ocarona, ocarotta,
1: no,
2: ocarella.
1: Ocarina.
2: Tutte ocarine e si distinguono solo in tonalità diverse e numeri, dalla prima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Sono difficili da suonare? Sono complicate da suonare?
2: Allora, lo strumento non è complicato nel senso che è utilizzato praticamente in tutto il mondo a livello propedeutico, didattico, nel senso che è molto immediato per essere praticato e per invogliare anche i bimbi a imparare presto uno strumento. Poi ovviamente, come tutte le cose, quando si deve far sul serio diventa difficile, però da zero a suonarlo ci vuole veramente poco.
1: Poco. Allora, se è così ti metteremo alla prova, Emiliano, resta con noi, perché mentre arriva Lady Gaga noi ci prepariamo a sentire ancora suonare l'ocarina, ma questa volta ce la suonerai tu, eh?

0: Joanne, Lady Gaga, siamo su Radio 2, sono le 11.22, siamo ancora pronti qui per parlare del club realmente esistente che è il gruppo ocarinistico Budriese, con noi Emiliano Bernagozzi al telefono.
1: Emiliano ci stava raccontando un po' della storia dell'ocarina, e a proposito di questo, Emiliano, ma è vero che i primi che suonavano l'ocarina si vergognavano a farsi chiamare ocarinisti?
2: Sì, hanno adottato questo nome, un po' questo escamotage, che si chiamavano con un nome francese, Le Montagnards des Apennins. Oui. Perché chiamarsi Montagnard dell'Appennino bolognese, forse, non lo so, non gli piaceva troppo.
1: C'è un po' di esterofilia, no? Uno vuole darsi anche un tono.
0: Ma noi abbiamo fatto una promessa, Emiliano, abbiamo promesso che adesso ci avresti suonato l'ocarina, e quindi per tutti gli ascoltatori di Radio 2 io ti chiederei di destreggiarti con un'ocarina, magari dal registro alto, in uno dei pezzi fondamentali della canzone italiana,
1: che
0: è Finché la barca va. Emiliano, ti prego, destreggiati.
2: La facciamo.
0: Facciamo.
1: Vai.
0: Finché la barca va. Sì, però. Un eco lontano di ocarina.
1: Arriva. La barca che arriva.
0: La barca sta arrivando. Senti. La barca sta arrivando.
1: Però
0: l'abbiamo sentito.
1: Simone, io capisco l'importanza che noi attribuiamo a Finché la barca va, e anche Orietta Berti sarà orgogliosa di noi. Ma Emiliano, possiamo provare con qualcosa di poco più recente?
0: Più recente, addirittura, che so, una tuta gold di Mahmood, addirittura. Ma Emiliano,
2: questa
0: suona.
2: È una sfida proprio.
0: Suonacela più vicino, però, che ti abbiamo sentito tanto lontano. Un po'
2: allora
0: più vicino.
2: Sto più vicino adesso.
0: Un po' più vicino. Vai, sentiamo, tutta gold.
1: Questa è bellissima.
0: Beh, bellissima, dai, sì, l'abbiamo riconosciuta. È lei, tutta gold.
1: Cinque cellulari nella tuta gold.
0: Bellissima, Emiliano, grazie veramente, ci hai fatto un regalo. La prossima volta ti facciamo venire in studio, perché sto carina merita di essere sentita un po' più da vicino, un po'
1: oppure
0: più da vicino.
1: Potremmo imparare io e te
0: io e te a suonare l'ocarina.
1: Ha detto che non è
0: ma manca
1: difficile.
0: Il campanello,
1: i bambini sanno suonare l'ocarina.
0: Emiliano, grazie di essere stato con noi al Summer Club. Dove possiamo scoprire di più sul gruppo carinistico Budriese?
2: Sul web, tutti, da Facebook, pagina Instagram, il canale YouTube, ovviamente,
0: tutto.
2: Digitando gruppo ocarinistico Budriese, trovate tutto.
0: Vi cercheremo e sicuramente vi troveremo. Grazie Emiliano.
1: Grazie Emiliano, ci hai dato un sacco di speranza per il futuro di chi come me non sa suonare neanche uno strumento, perché non ci avevo mai pensato, è l'ocarina la soluzione.

0: die, stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva.
1: Elvis Presley, viva Las Vegas, ma viva pure Roma, viva pure Torino, viva pure Trieste, dai, che è esterofilia? Che cos'è?
2: Pisa!
1: No, è il momento delle cartoline sonore, noi vogliamo i vostri dialetti, un messaggio di 20 secondi al 3487-300-200, magari con allegata traduzione come ha fatto lui, senti qua.
2: Sentiamo, sentiamo.
1: Pronto?
3: Sì, con quel gabang del mesumarigio.
1: Sì.
3: Che Roma il tamagnunca riadruggia ad aspettare da redere le suende, eh?
1: Certo. No,
2: ciao. Certo.
1: Ciao,
2: certo.
1: Ciao. Certo.
3: Sono Marco da Torino.
1: Ciao Marco.
3: La traduzione è
1: sì.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Sono qui con quel sempliciotto del mio amico Giovanni.
1: Sempliciotto.
3: Con il carro agricolo pieno sì. di letame da spargere dietro le siepi.
1: Che ciao, poesia. Ciao. Che poesia.
2: Scusa, non ti è sembrato che Marco avesse anche una voce diversa?
1: Sì.
2: È tipo un pulsante.
1: Sì, è così.
2: Pulsante,
1: dialetto italiano,
2: un po'
1: lingua
2: in dialetto,
1: diversa.
2: Un po' in italiano.
1: Fateci sentire il vostro switch linguistico qui alla Radio 2 Summer Club. Proprio qui, proprio qui.

0: Shawam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: This boogie's in my soul, cioè la nostra anima, c'è cioè il vostro sonoro, il vostro boogie, la vostra cartolina.
0: Chaka Khan, Chaka Khan. Sì, mi ero rimasto a Chaka Khan.
2: Quello è lo scalpitio di Chaka Khan. Senti, cosa ci dicono i nostri summaristi?
0: Ecco qua, sentiamo. Vediamo.
3: A son dettori analisi, speriamo ben.
2: Certo.
3: La Bea.
0: Ciao Bea. Ciao.
3: Sono andata a prendere le analisi, speriamo
0: sì.
3: bene.
0: Sì,
3: poi
0: sì.
3: le controllo,
0: Sì.
3: Ciao ciao.
0: Ciao Bea.
2: Facci sapere.
0: LDL, quelle cose là, attenzione, controlliamo gli asterischi.
2: Buono deve essere alto.
0: Sì, rivolgetevi al medico, non a certa Barbara Venditti e Simone Calomino, che non sanno leggere le analisi. Senti, questo messaggio può sembrare fuori tema.
2: Sentiamo.
0: Non è proprio una cartolina, ma ti riguarda da vicino.
4: Ciao ragazzi,
0: ciao.
4: Sono Fabrizio dalla Palla.
0: Ciao Fabrizio.
4: Volevo farvi davvero i complimenti, ma
0: grazie.
4: Non le solite frasi circostanti,
0: no,
4: per la compagnia che ci fa.
0: Molto gentile.
4: Bello, veramente
2: grazie.
4: Una bella trasmissione, scorrevole, piacevole,
0: grazie.
4: Allegra.
0: Grazie.
4: E poi una domanda. Ma
0: ecco.
4: Come fa essere così bella Barbara? Non so, Simone, hai qualche risposta?
0: No, non, so.
4: Non so, però è così.
0: Non so.
2: Ha detto così
0: ciao,
2: bella.
0: Ciao. Come fa a essere così bella Barbara? Ma che ne so?
2: Ah, così bella.
0: Ma
2: così
0: ti sei
2: bella.
0: Fatta male Barbara? Quando? Quando sei caduta dal cielo.
2: Una stella.
0: Vabbè,
2: di Sasha.
0: Fermiamoci un attimo, ma che è meglio. Rai Radio 2. Chi è?
5: La duchessa.
0: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Oggi è il gran giorno!
8: E voilà, una ghiotta bontà!
9: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
8: Kiwi e Arturo!
10: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
11: Buona festa dell'amicizia, Frido!
12: Prendila! Presa!
10: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Bandiera, ci dice Neffa, alle 11:41 in questo momento Radio 2 Summer Club, Barbara Venditti, Simone Calomino e tutti voi che al 348-7300-200 siete chiamati su una cosa fondamentale, ovviamente se volete, cioè di inviarci una cartolina sonora, un vocale di 20 secondi dove ci dite che cosa state facendo nel vostro dialetto.
1: Ma siccome ne state già inviando tantissime, sì, noi dobbiamo tradurle e imparare, impareremo fino a settembre, abbiamo di tempo, fino a metà settembre, quindi impareremo prima o poi, sentiamo un po' Simone.
0: C'è ancora tempo, vediamo Pier Antonio che ci dice, eccolo qua.
2: Sì. I gai gai gai, e tradotto vuol dire hanno legato i galli. Pier Antonio, provincia di Vicenza.
0: I gai gai gai.
1: Io avevo capito dai dai dai
0: dai dai dai
1: dai
0: dai, erano galli. Eccone uno multidialettale.
1: Sentiamo.
0: Invece racchiude in sé un cuore di
3: stiamo a fer cinema,
0: ecco, e questo
4: questo è romano,
0: questo era romano,
4: pure facciamo il cinema,
0: facciamo il cinema,
4: marchigiano we are making movie,
0: questo non era chiaro, questo non era chiaro. Però molti
1: dai cartoline sonore al 348-7300-200 per farvi capire o anche per non farvi capire, può anche essere per quello.
0: Ci piace non capirci, ci piace moltissimo.

0: Lui si chiama Malcolm Todd, questa è Earrings su Radio 2, mentre stiamo ascoltando le vostre cartoline sonore. Un po' sorridiamo perché alcune non le capiamo, no, però è giusto così.
1: Sto smistando la corrispondenza.
0: Vai, smista.
1: Prima
0: smista.
1: Vorrei
0: dai,
1: sentire
0: dai.
1: Questi due bresciani allegrissimi,
0: sentiamo.
1: Felicissimi, senti qua.
2: Ta fa la mala mola, ma no, mon pulpè con quel calché.
3: Tradotto.
2: Ti fa ancora male la mano, no, ancora un po' il piede con questo caldo.
3: Mamma
1: ciao.
3: Ciao
1: Rebecca.
0: Sai cosa avevo
1: e Roberto,
0: capito io?
1: Che avevi capito?
0: Che stavano cucinando le polpette al pomodoro.
1: No, mamma mia.
0: Le polpè.
1: Addirittura il pè.
0: Le polpè.
1: Il pè, un po'.
0: Il pè, le polpè.
1: Ma capisco, si può confondere. Carmen in dialetto cilentano ci dice questo.
4: Uè, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Noi siamo in Sardegna.
1: Ah, bravo.
4: Abbiamo fatto girare la costa occidentale.
1: Buono.
4: E mo praticamente siamo arrivati a sud.
1: Sì.
4: E siamo state due giorni qua.
1: Un bello giro.
4: E stasera torniamo a Napoli da casa. È stata proprio una bella vacanza.
1: Ah, bella vacanza.
4: È bella Sardegna, non è bella solo la costa Smeralda.
1: È bella. Allora, i fiorentini, sì, devi sapere che si sono sempre ribellati a questo gioco.
0: Ah, perché?
1: Perché dicono: ma noi ci capiamo troppo.
0: Certo.
1: Ma qua abbiamo un fiorentino.
0: Loro
1: che
0: sono alla base
1: troppo
0: della letteratura, della lettere italiana.
1: Ma
0: vai,
1: come sei alta? Come
5: ciao,
1: sei
5: buongiorno Stefano da Firenze.
1: Ciao.
5: Sei un po' criptico. Chissà, a Firenze non è che ci si parla abbastanza italiano,
1: abbastanza,
5: diciamo.
1: Sì.
5: Ti posso dire, sei andato un matindo.
1: Che vuol dire?
5: Sei andato un matindo.
1: Ho capito.
0: Un matindo.
5: Ciao.
1: No, non indoviniamo.
0: No, no.
1: Dicelo tu.
5: Vabbè, se proprio non ce la fate.
1: No, impossibile.
5: Sei andato un matindo.
1: Sì.
5: Ti dice di andare, dimmi dove.
1: Ah, dimmi dove. Ovviamente.
0: Ah, matindo.
1: Va bene, è arrivato il momento di accogliere lei che
0: Mandindo.
1: Lei, senti, lei no, Marco Lolli non voleva, ma invece io ho voluto Britney Spears,
0: ma
1: capito?
0: Certo, ma
1: se qualcuno te lo chiede, chi ha voluto Britney
0: Mandindo,
1: Spears?
0: Mandindo.

0: Radio 2, ma che vuoi di più dalla vita, Barbara?
1: Guarda,
0: Venditti?
1: voglio di tornare un po' a parlare di figuracce, visto che oggi abbiamo accolto tutti quelli che fanno figuracce, come questa signora che in Canada ha sbagliato macchina e la polizia continua a dirlo: non lasciate le macchine parcheggiate con le chiavi attaccate al quadro, che uno magari si sbaglia.
0: Ma dico io che uno lascia la chiave con la macchina con la chiave dentro, e vabbè, così usano fare.
1: Allora, siamo a Cornwall, dove questa signora aveva noleggiato una macchina per 2 settimane, poi era andata a fare la spesa con questa macchina.
0: Di che colore era la macchina?
1: Era nera. Insomma, una cosa abbastanza banale.
0: Nera, beh.
1: Quindi torni con le buste, non è che stai a vedere chissà che, ci sono già le chiavi dentro, metti nel portabagagli, sali, metti in moto, te ne vai a casa, metti a posto la spesa e poi te la tieni per 2 settimane.
0: Fin qua è tutto a posto, quindi certo. Questa signora prende la macchina per 2 settimane, la sua macchina nera. Cosa succede però? Che a un certo punto questa macchina va restituita, come tutte le cose prestate, no?
1: Certo, tu la devi riportare a chi te l'aveva noleggiata. Esatto. E quando arriva lì dice: signora, ma questa non è la macchina che noi le abbiamo dato, mi scusi, dove l'ha presa questa macchina?
0: Aspetta, ancora peggio, perché qua sta la sbadataggine della signora, ma c'è la figuraccia anche questa, che la signora, tornata all'autonoleggio, ha detto: ma scusate, ma questa macchina era un po' sporca, ma c'erano delle mazze da golf dietro, ma com'è possibile che voi date una macchina con tutta questa roba, sto zozzume, sta porcheria dentro?
1: Nel frattempo,
0: signora
1: nel
0: mia,
1: frattempo, qualcuno aveva denunciato il furto proprio davanti a quel supermercato di una macchina nera dello stesso modello, pensa.
0: Sì, è chiaro. Quello che è successo è chiaro. Questa simpatica signora si era messa sulla prima macchina nera che aveva trovato. Che problema c'è? Se l'è tenuta per 2 settimane. Ma ora mi chiedono, ma quelli che hanno denunciato la macchina rubata, no? E quindi poi anche le forze dell'ordine, ma non l'hanno identificata sta signora che girava con la macchina e le mazze da golf
1: non
0: dentro liberamente e tranquillamente?
1: No, ma lì sono tranquilli. In Canada succede anche di questo. Lasciano le macchine aperte, poi chi le trova le prende. Insomma, può anche essere una situazione comoda.
0: Allora,
1: eh?
0: Cari canadesi, se lasciate una macchina con le chiavi dentro, fateci sapere dov'è, perché un volo aereo costa comunque meno di una macchina. La veniamo a prendere noi.
1: Noi
0: c'è Tommaso
1: noi.
0: Paradiso.

0: Loro sono Cats e questa è Animal, mentre qua ci sono quattro animaletti che si stanno muovendo, tutti e quattro.
1: C'è del movimento.
0: C'è del movimento qui negli studi di Radio 2.
2: Andamento lento. Dove vai,
0: no,
2: Vittor?
0: Cos'era?
2: Ma invece di canti chiari, chiediamo
0: qua
2: a questi ragazzi, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, che tra poco arrivano con Spettinati. Voi brutte figure ne fate?
3: Noi siamo proprio i leader.
0: No, Vittorio, dici la peggiore.
3: Delle brutte figure.
1: Cosa?
0: La peggiore di sempre.
1: Ma non mi viene in mente, ecco, brutta figura, potevo prepararmela, non l'ho fatto.
2: Invece no. Invece
0: ma non lo sapevate? Perché
2: a te non la chiediamo per cavalleria, Nicola Angelozzi.
1: Dai,
2: perché tu
1: raccontacene una, raccontacene una.
3: Beh, ieri ne parlavo proprio con un'amica, quando qualcuno ti saluta e quindi tu rispondi con il saluto, ma ovviamente non sta salutando te. E
0: ma
3: quindi tu cerchi di nasconderti, non so dietro quale muro.
2: Questa cosa è
3: però
2: tipica.
3: Sì,
2: ragazzi, di cosa parlate oggi?
1: Famiglia.
2: Alla famiglia.
3: Va bene. Rimanere qualche volta con noi.
1: Dai, rimanete
0: ma
1: con
0: non
1: noi.
0: Oggi, per parlare di famiglia, non oggi.
2: Vi lasciamo il testimone, Spettinati su Radio 2. Noi ci vediamo domani mattina. Ciao Barbie.
0: Ciao Simone.
1: Ciao.
4: Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
4: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
6: Spettinati su Radio!
3: Pettinati su Radio 2, siamo proprio noi, Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi.
1: Buongiorno.
3: Vuoi cantare un po' la nostra sigla? Perché non lo fai da un po' di tempo.
1: Spettinati su Radio 2. Spettinati, ho preso un fa bemolle sbagliato. Proprio. Nicole, buongiorno.
3: Che canale possono vederci?
1: Beh, per vederci e ammirare la nostra bellezza è sul canale 202 del digitale terrestre e insomma...
3: Da che giorno a che giorno?
1: Dal lunedì al venerdì.
3: Da
1: dalle
3: che ora
1: 12
3: a che ora?
1: Alle 13.30.
3: Con chi?
1: Con Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
3: Beh, ti vedo veramente preparato oggi.
1: Oh yeah.
3: Perché hai riposato ieri.
1: Ho riposato tantissimo, ho dormito dopo la puntata di ieri sul sonno, oggi sono riposatissimo.
3: Beh, oggi parliamo di cose belle, di amori stupendi che durano da sempre,
1: quelli della famiglia.
3: Però cominciamo subito con un'idea di lavoro, invece, con la nostra dito nella piaga, con Businessman.

0: Andreas Mann, Dito nella Piaga, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato vi tengono compagnia qui agli Spettinati.
1: Tu adesso sei un radio man.
0: Io radio man con Marco Lolli che ci dà le indicazioni, che ci porta sulla retta via, il nostro Virgilio Dantesco, possiamo dirlo?
1: Sì,
0: ci indica la via, ci indica la strada.
1: Beh, diciamo che anche loro fanno parte della nostra famiglia, una famiglia radiofonica.
0: La famiglia radiofonica, mi
1: piace.
0: Però
1: in questi giorni d'estate, no? Mentre magari tutti sono con la propria famiglia, noi stiamo con loro, con
0: certo.
1: la nostra redattrice Maria Novelle, le nostre curatrici, i nostri tecnici.
0: Guarda,
1: con te Vittorio.
0: Ci sentiamo, posso dire, coccolati, voluti bene. Ma infatti proprio oggi, come dicevamo prima con i nostri amici che ci hanno accolto, siamo qui per parlare di famiglia. Quindi insomma, oggi dopo tanti giorni di vacanza, probabilmente qualcuno che ha deciso di passare le proprie vacanze insieme alla famiglia, insomma, si inizia magari a fare il resoconto dell'estate. Quindi la famiglia, quanto è stata importante per la vostra estate, ma soprattutto quanto è importante per voi?
1: Anche perché ovviamente chi magari sceglie di andare in vacanza, di ritornare nella propria casa, quindi il proprio letto, stando con la mamma, con il papà, con i genitori, insomma,
0: nella
1: con
0: cameretta.
1: Nella cameretta, che nella bello. Propria cameretta, con i piatti cucinati dalla mamma. Quando chiedi mamma, sai, quando dici magari mamma, sai, mi piace tantissimo quella cosa, e lei ti fa trovare il frigo pieno di quella cosa.
0: Solo quello.
1: Però è proprio questo che vogliamo chiedervi a voi oggi, perché voi siete i protagonisti di Spettinati, ci fate
0: sì.
1: compagnia.
0: E siete anche un po'
1: noi.
0: La nostra famiglia, lo diciamo
1: siete
0: sempre.
1: Anche voi la nostra famiglia. E quindi vogliamo parlare di famiglia. Ogni famiglia ha la sua peculiarità, giusto?
0: Eh sì, e voi dovete farci sapere le vostre peculiarità, le peculiarità della vostra famiglia al 3487 300 200.
1: Oggi vogliamo divertirci, vogliamo ridere, quindi raccontateci, dai, delle cose divertenti, delle cose strane. Ma nel frattempo ascoltiamo un po' di musica. She Drives Me Crazy. Yeah.

0: She drives me crazy, caro Vittorio, volevi disannunciare.
1: Sì,
0: ma
1: sì, volevo, ci ho provato, ma sei stata più veloce tu.
0: Oggi ti vedo un po' distratto, stavi leggendo qualche messaggio?
1: No, stavo leggendo, allora, un po' di messaggi ci stanno arrivando al 348.
0: No, ma sul tuo telefono.
1: Sì, stavo guardando due cosine, stavo leggendo due cosine, però.
0: Perché è la chat di famiglia, di la verità.
1: Mi è beccato.
0: È la chat di famiglia
1: sulla quale appunto spesso arrivano messaggi, notifiche, ma di tutto arriva sulla chat di famiglia. Posso dire un po' il nostro minestrone familiare.
0: Come si chiama la tua chat di famiglia, il tuo gruppo?
1: Pettinatos col genitivo Pettinatos Family.
0: Beh, un po' come la mia, Angelotti's Family.
1: Vabbè, posso dire, la creatività
0: è World Wild, insomma.
1: Sì, esatto. Abbiamo tutti questa. Qual è la foto dell'immagine della tua famiglia?
0: Una foto di mio padre.
1: Ah, solo una foto,
0: una
1: di, tuo
0: foto
1: tuo
0: di mio padre.
1: Noi alterniamo una foto nostra di un matrimonio, ok?
0: Sì.
1: Dove eravamo ad un matrimonio, perché siamo tutti molto belli, vestiti di bianco, con queste camicie, questi vestiti molto abbronzati, eccetera. Oppure la foto di Nanook, che è il mio cane.
0: Cagnolino.
1: Il mio cagnolino. Quindi alterniamo fotografie nostre a quelle del cane, e lì sul gruppo, insomma, noi parliamo di qualunque cosa, qualsiasi cosa accada. Mia mamma è, per esempio, il nostro bollettino, no? Lei racconta tutto, cosa ha cucinato, cosa è successo in famiglia, a volte capitano anche gli annunci di chi non c'è più, insomma. Qualsiasi cosa che, e poi soprattutto chat, buongiorno, buonasera, siamo arrivati.
0: Tu pensi che io ogni mattina ho l'abitudine di fare una videochiamata sul gruppo, però mia sorella dorme sempre, perché io mi sveglio abbastanza presto, comunque già alle 7:30 chiamo.
1: Okay.
0: Mia mamma mi risponde per prima, mio padre mi risponde senza la video, quindi solo audio, e ancora un po' che sta dormendo, capito? Però è una tradizione, ogni mattina si fa la videochiamata di famiglia.
1: Beh, dai, è una bella tradizione, però, posso dire.
0: Un po' come la musica di Radio 2.
1: Sì.
0: Adesso c'è un nostro amico.
1: Cesare? C'è Cesare Cremonini? Lo sentiamo.
2: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: No, niente, oggi non ci mettiamo d'accordo io e Vittorio con i disannunci. Can't Feel My Face, The Weeknd. Mi dispiace non essere andata al concerto di The Weeknd, che è stato proprio a Milano.
1: Ma
0: quest'anno.
1: te lo faccio io. Mi metto qua. Sì. Io.
0: Vediamo, facciamo una prova.
1: No,
0: non c'è niente. Questo era un Michael Jackson. Oggi parliamo di famiglia qui agli Spettinati. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto qual è una peculiarità della vostra famiglia che ci volete raccontare.
1: Sì, ci sono arrivati un sacco di messaggi, soprattutto quando abbiamo.
0: Ma mai abbastanza.
1: Mai abbastanza.
0: Cosa scrivono?
1: Ci hanno scritto: la chat della mia famiglia allargata si chiama Tutti a Casetta.
0: Che carino!
1: Sì, bellissimo. Si scatena in occasione di onomastici, compleanni e anniversari. Poi saltuariamente chi vuole da aggiornamenti vari. Un bel modo di sentirsi vicini. Grazie, Sila.
0: Poi
1: ce ne arrivano tantissimi altri, però insomma io racconterei anche, per esempio, ce n'è uno bellissimo che mi piace un sacco, perché prima parlavamo appunto sempre del gruppo WhatsApp di famiglia e si è parlato anche del mio cagnolino. E quindi la mia famiglia è Zara, pastore tedesco, Luna, Pinscher e Tequila, la gatta The Queen. Ecco, questa è la mia, ho 68 anni, figli, ho 68 anni,
0: i
1: figli ormai hanno spiccato il volo, però appunto viene, diciamo, accompagnato da questa Mauro, da questa famiglia un po' più pelosetta.
0: C'è invece chi ci scrive: nella mia famiglia siamo tutti interisti, compresi nipoti, nuore e generi, anche i cani e i gatti. Non lo so, perché loro non possono rispondere.
1: Come no? Loro si mettono davanti alla al televisore quando c'è
0: la partita.
1: Ma tu lo sai che il mio cane, adesso questa qui è una chiccatela, il mio cane quando c'erano le partite degli europei, dei mondiali soprattutto, non so per quale motivo tremava, aveva paura. Io mi ricordo proprio, mettevamo la partita, lui stava lì davanti al televisore.
0: Allora no calcio per il tuo cane.
1: No, il tennis. Il tennis invece lo seguivo volentieri.
0: Più rilassante.
1: Sì, è Nanook, uno Shiba Inu che stava di fronte. Dovevo fare dei video in quei giorni lì, però mi faceva morire da ridere.
0: 347-7-3-4-8. No, 3-4-8. Perché 3-4-7?
1: Hai fatto così, va bene.
0: 3-4-8-7-300-200. Qual è la vostra peculiarità in famiglia? Raccontatecelo. Nel frattempo ascoltiamo Bruno Mars, On My Soul.

0: Stars, On My Soul, gli spettinati su Radio 2.
1: Parliamo di famiglia e abbiamo raccontato un po' dei nostri gruppi WhatsApp, della nostra famiglia Angelozzi's Family, Pettinato's Family, ma ci sono 5 messaggi che riceviamo, secondo me, tutti. Sì. Vogliamo iniziare?
0: Sì, sì, iniziamo dal primo, quando ti dicono sei online, ti vedo.
1: Sì, perché magari tu guardi il messaggio ma non rispondi e loro controllano se sei online. Tu hai l'ultimo accesso?
0: Io no, io ultimamente da qualche mese
1: Spunte Blu non hai niente.
0: Ho tolto
1: perché
0: tutto.
1: Tu sei famoso,
0: no,
1: puoi
0: che
1: far
0: famoso,
1: vedere che guardi il messaggio, che sei online. Io ho tutto,
0: no,
1: io
0: no.
1: Senza segreti.
0: Ma non è quello, è semplicemente
1: è un po' quello.
0: Eh no, è un controllo eccessivo, secondo me. Uno deve magari leggere e non può rispondere subito.
1: Qual è l'altro messaggio?
0: L'altro è quando ci sono le famose catene di Sant'Antonio, tra 7 persone,
1: perché sennò sarei sfortunato per sempre.
0: Altrimenti la sfortuna arriva nel gruppo di famiglia, quindi meglio insomma quelli lì evitiamoli.
1: Diciamoci la verità, tu l'hai mai inoltrata? Io sì, sempre.
0: Io mai. Non ci credo a queste cose.
1: Poi
0: ne abbiamo altre, per esempio quando ti dicono il vocale di 4 minuti per dire ci vediamo alle 8.
1: Ah sì, che raccontano tutto quello che vedono, lo raccontano.
0: E ti dirò di più, io sono uno di quelli che ha bisogno.
1: È vero, però.
0: Sì, assolutamente.
1: Poi c'è il messaggio dei messaggi.
0: È il must.
1: Il messaggio dei messaggi.
0: Sì, quello.
1: Sempre mia madre me lo manda.
0: Poi è quello appunto più famoso, chi ha preso il caricabatterie.
1: Questo è il messaggio dei messaggi.
0: Questo è il messaggio dei messaggi. Non esiste giorno in cui appunto non arrivi questo messaggio.
1: Mia madre me lo manda pure se io vivo in un'altra città. Hai preso,
0: cioè,
1: il mio caricabatterie.
0: L'hai presa a distanza.
1: È colpa tua. Ma io che ne so,
0: l'hai presa
1: non
0: a
1: vengo
0: distanza.
1: A Catania da mesi.
0: Poi ne ho altri due. Uno è una sorpresa. Uno è il buongiorno. Buongiornissimo. Buongiorno.
1: Ah, quelle grafiche.
0: Con le emoji, quelle bellissime. Con i caffettoni, con i cappuccino.
1: Tu pensa che c'è mio zio Piero, che io saluto.
0: Salutiamo.
1: Che ci guarda sempre, ci guarda e ci sente sempre, che ogni giorno manda il buongiorno e la buonanotte.
0: Guarda, ti dico.
1: Sono abituata bene.
0: Salutiamolo. Zio. E infine l'ultimo, quando vuoi diventare giovane, vuoi diventare giovane, e seguire i trend dei giovani,
1: sì,
0: mandiamo un po' di 6-7.
1: Il 6-7 è vero, però a me non devo dire che non mi è arrivato nessun messaggio.
0: Invece bisogna imparare a farlo. Imparate.
1: Bisogna imparare. Nel frattempo ascoltiamo Donna Summer con Hot Stuff.

0: Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Luciano Cozzolino. Si allarga il fronte delle responsabilità per il rogo di Capodanno a Tramontana. Nel registro degli indagati, che ora sono 16, è stato iscritto anche Thibaut Bétrisson, consigliere comunale con delega alla sicurezza dal 2017 al 2020. Il suo coinvolgimento nell'inchiesta sarebbe collegato alla carenza dei controlli antincendio nei locali pubblici della località alpina. Nella disco bar Le Constellation, in cui sono morte 41 persone, non risultavano ispezioni dal 2019. Parliamo del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina nel Museo Regionale della Città sullo Stretto. Gli inquirenti hanno confermato che il furgone, ritrovato ieri sera abbandonato, non è quello utilizzato dai ladri per fuggire. Il mezzo era stato sottoposto ad approfondite verifiche che, secondo quanto trapela da ambienti investigativi, hanno dato esito negativo. Siamo all'inchiesta sull'attentato conduttore di Report Siegfriedo Ranucci. Dal carcere Walter Lavitola si dice pentito ed affranto per aver arrecato danni al suo amico giornalista, e intanto potrebbero presto essere di nuovo sentiti dai magistrati i quattro esecutori materiali dell'attentato.
3: L'incontro del 7 settembre tra Lavitola e Ranucci, un mese e mezzo prima dell'attentato. È su questa data che si concentra l'attenzione degli investigatori. Stando al racconto del faccendiere, quell'appuntamento servì per avvisare Ranucci del suo rischio attentati. Una notizia che il conduttore di Report avrebbe accolto con superficialità e noncuranza. Versione che Lavitola potrebbe di nuovo confermare nell'udienza prevista al Tribunale del Riesame, cui ha fatto ricorso per ottenere gli arresti domiciliari. E chi indaga lavora anche sul movente. Per la Procura di Roma, Lavitola avrebbe fatto piazzare la bomba per aumentare la visibilità del giornalista, spalancandogli così le porte del mondo della politica, dove ritagliarsi un ruolo di primo piano. Secondo l'ex direttore dell'Avanti, quella bomba è stata piazzata solo per potenziare la scorta a Ranucci. I quattro esecutori materiali dell'attentato ieri hanno chiesto un nuovo colloquio con il PM. Dopo mesi di silenzio, dopo le dichiarazioni di Lavitola, forse hanno qualcosa da dire. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: E siamo agli esteri. È stata un'altra notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, centinaia di droni lanciati da una parte e dall'altra, mentre in un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv hanno perso la vita almeno 10 persone.
4: Risponderemo senza dubbio, scrive, annuncia e minaccia nel suo messaggio sui social il presidente Zelensky, mentre il numero dei morti è ancora provvisorio, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro all'incrocio di Peceni nella regione di Kharkiv. Ci sono solo edifici residenziali, si indigna Zelensky, un ufficio postale.

0: Negozi, obiettivi civili. Il presidente ucraino invoca ancora una volta la pressione degli alleati sulla Russia a sostegno di Kiev. La notte è trascorsa come ormai consuetudine. 791 droni lanciati contro le regioni russe, denuncia Mosca. 180 gli ordigni intercettati nella regione della capitale. 147 droni russi abbattuti dalle forze ucraine, che denunciano come in 24 ore la regione di Zaporizhia, nel sud del paese, sia stata colpita da oltre 1000 ordigni. Un'altra notte di attacchi incrociati, ormai una routine che sembra avere scalzato tattiche e strategie, nell'attesa di una svolta del conflitto che non è alle viste, mentre ogni iniziativa diplomatica sembra arenata. Mosca però attacca Londra, l'accusa di inviare droni a Kiev, di cercare l'escalation. Pagherà un prezzo la minaccia russa. La replica britannica è ferma e fredda. Il Regno Unito è al fianco di Kiev ed è impegnato a fornire l'equipaggiamento necessario per difendersi dall'invasione illegale di Putin. Enzo Arcieri, GR2.
1: In stallo il piano per Gaza. L'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu hanno concordato di passare da un modello graduale di disarmo di Hamas e il successivo ritiro israeliano ad un'azione unica in cui l'organizzazione terroristica dovrà consegnare tutte le armi. Hamas ribadisce il suo impegno nel piano americano. In Cisgiordania intanto i coloni hanno dato fuoco ai campi nei pressi del villaggio palestinese di Turmusaya e hanno fatto irruzione a Beita ferendo due abitanti. Siamo allo sport calcio, pochi giorni al via del campionato. Come stanno cambiando le big di Serie A e come si presenteranno ai nastri di partenza? Il punto nel servizio.
2: È ancora la più forte, l'Inter di Christian Kiwu. Acquisti mirati, giocatori di esperienza internazionale abituati a vincere, in attesa di Curtis Jones, la ciliegina sulla torta nerazzurra. Unico rischio, si fa per dire, il chiave scudetto. Il sogno Champions, con un po' di buona sorte, potrebbe diventare realtà, distogliendo però l'attenzione sul campionato. Da un istante all'altro il Napoli, pochi innesti in un ingranaggio già competitivo, recuperi importanti di giocatori importanti. Un piccolo vantaggio rispetto ai campioni d'Italia, all'abitudine a vincere di Massimiliano Allegri e la capacità di gestione dei big anche in periodi grigi della stagione. Piede schiacciato sull'acceleratore, sempre. Una virtù ed un limite allo stesso tempo, la Roma di Gasp, rafforzata da Rodrigo Mora e dal probabilissimo arrivo di Fofanà, attaccanti di razza e talento che possono far saltare il banco tricolore un passo più indietro il Como, che viaggia però sulle ali di un entusiasmo fragoroso come la voglia di stupire di un predestinato di nome Cesc Fabregas. Adesso però è il momento delle conferme, niente vertigini, solo voglia di volare. Milan e Juventus di rincorsa, rossoneri. Tanti soldi sul mercato, ma altrettante incognite legate alla panchina, non certo per incapacità, quanto per poca dimestichezza col calcio italiano. Amorin deve imparare in fretta, niente che Luciano Spalletti già non conosca a menadito, a dispetto di una rosa tecnicamente ancora non a livello delle rivali. Francesco Repice, GR2.
1: Ed è tutto, la linea torna a Spettinati, prossimo GR2 alle 13.30.

0: Amore, Saif e Bresh qui agli Spettinati su Radio 2, siamo in una puntata.
1: Siamo tornati dopo le notizie del GR,
0: siamo proprio sulla scia di una puntata molto molto interessante, perché parliamo di famiglia. Al 348-7300-200 ci state inviando un sacco di messaggi che noi tra poco leggeremo. Continuate a scriverci.
1: Su cosa?
0: Qual è il vostro rapporto con la famiglia? Qual è la peculiarità della vostra famiglia? E quindi insomma ci state mandando un sacco di notizie riguardanti la vostra famiglia. Oggi non riesco a ho dormito troppo ieri e quindi insomma oggi non riesco a parlare.
1: Ci sono dei giorni in cui si dorme troppo poco, giorni in cui si dorme troppo.
0: Infatti, io nei giorni in cui dormo poco parlo meglio, quando dormo troppo sono
1: produttivo.
0: Sì, invece no. Allora, Nicola, stiamo parlando appunto di peculiarità, ma ci sono un sacco di notizie legate al mondo della famiglia, e ce n'è una in particolare che tu volevi raccontarci oggi.
1: Sì, perché a volte la famiglia non è quella di nascita. C'è stata una storia vent'anni fa, nel 1998, sono state scambiate nella loro culla, la notte di Capodanno, due bambine nell'ospedale di Mazara del Vallo. Quindi praticamente proprio due bambine sono state scambiate, cioè la mamma ha preso una bambina rispetto ad un'altra. E questa storia ovviamente è strana, perché poi si sono rincontrate dopo 3 anni grazie a un'insegnante della scuola, e sono riuscite a trovare la loro mamma. Ma la cosa bella è che sono cresciute insieme, come se fosse una famiglia allargata, e tutti i compleanni li festeggiano insieme, e sono state proprio due famiglie, grazie alla storia di queste due bambine, diventate veramente una cosa sola. E le ragazze proprio ricordano divertite come sconvolgevano la curiosità dei compagni di scuola, perché raccontavano: non siamo un fenomeno, 8 nonni, 2 papà e 2 mamme, come se fossero proprio una famiglia unita. E c'è stato pure proprio un film per raccontare un po' questa storia, ed è proprio vero, la famiglia non è solo quella che ti capita, ma anche quella che scegli, insomma.
0: Assolutamente, guarda, ti dirò, ecco, primo assolutamente della giornata, l'abbiamo detto,
1: siamo arrivati mi sa a 2 o 3
0: forse
1: oggi.
0: Forse 2 o 3. Però guarda, io rispetto a questa cosa qui ricordo questa, adesso che mi viene in mente, non ci ho pensato prima, ma te la dico qui live.
1: Vai.
0: Io avevo in classe una zia e un nipote, avevano la stessa età, eppure dalla, diciamo, in base alla loro genealogia erano zia e nipote.
1: Sono belle storie, ma belle continuate storie. Al 348-7300-200 proprio a scriverci qual è la peculiarità della vostra famiglia, e dopo vi racconteremo anche la nostra.

0: Gli spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Al 348-7300-200 abbiamo chiesto proprio qual è la peculiarità della vostra famiglia. C'è un messaggio che è arrivato che volevi leggere.
0: Simone ci scrive: mia nonna aveva una sorella della stessa mamma e dello stesso papà e 10 fratelli della stessa mamma e dello zio, 4 fratelli.
1: Già mi sono confuso.
0: Erano partiti in guerra nella prima guerra mondiale, sì. 2 sposati e 2 non. I 2 sposati erano deceduti durante la guerra e i 2 non sposati sono tornati a casa e hanno sposato le vedove e hanno fatto 10 figli. Allora, è un po' complicato, dovremmo fare magari uno schemino per comprendere tutto, però ringraziamo Simone da Venezia che ci ha scritto questo messaggio e ci ha raccontato un po' la peculiarità della sua famiglia.
1: Tra l'altro una peculiarità è anche una notizia che ci ha stampato la nostra Maria Novella, che ha trovato la nostra Maria Novella: 7 migliori amiche comprano casa per vivere insieme. Il sogno un po' di tutti, vivere con i propri migliori amici, una famiglia allargata.
0: Invecchiare assieme, fare partite di burraco la sera, divertirsi.
1: Vabbè, magari pure uscire, non fare partite di burraco, mi sembra un po' troppo.
0: Io già mi vedo con Marco Lolli nella nostra pensione.
1: Ma Marco Lolli non vuole vivere con te, caro Vittorio Pettinato.
0: Io e Marco ancora non ci siamo capiti, ma diventeremo grandi amici, probabilmente parenti anche.
1: Beh, ma adesso ascoltiamo The Rolling Stones con Jealous Lover, la musica di Radio 2. Noi siamo qui con voi fino alle 13:30, Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi.

0: Senti come la canto questa.
1: Era Mina con Città vuota.
2: Non hai avuto, no, non hai commentato la mia.
1: Beh, perché ci sono delle cose che non si possono commentare. Ad esempio, Mina.
3: Hai ragione, hai ragione.
1: Perché è unica e quindi no, è intoccabile.
3: Non si può cantare sopra. Mi spiace. Questa canzone è bellissima.
1: Ma è arrivato un amico degli Spettinati.
3: Sì.
1: Qui per parlare proprio di famiglia. Massimo Gramellini, benvenuto.
3: La famiglia è quel luogo in cui puoi diventare adulto, io indipendente.
1: Però, io però ho una domanda.
3: Mi dica.
1: Ma perché sempre questa musica un po' pesante?
3: Abbiamo Ludovico Einaudi, tascabile. Ce l'ho sempre in tasca, non si sa mai. Sempre. Lui esce con una pianolina e si mette a suonare. Ma sì, parlavamo di famiglia oggi.
1: Sì, parliamo di famiglia.
3: La famiglia è quel luogo in cui puoi diventare adulto, indipendente, realizzato.
1: Vero.
3: Ma appena torni a casa ti diranno sempre: ti vedo sciupato.
1: Vabbè, dai, ma lo fanno perché sono carini.
3: I see you sciuped.
1: Ma no, cos'è questa cosa?
3: Te veo sciupado.
1: Ma perché?
3: Anche se hai preso 7 kg. La famiglia è tuo padre che non ti ha mai detto sono orgogliosa di te.
1: Ma
3: se parcheggi male ti manda un vocale di 6 minuti.
1: Questo è vero.
3: Tuo padre è quello che ti chiede dove hai messo il caricatore, Nicole.
1: Vero.
3: È tua nonna, la famiglia, che non sa che lavoro fai, ma tu ti dice lavora con internet.
1: Oppure nell'arte.
3: È tua zia che a Natale ti domanda e la fidanzata? Non perché le interessi, ma perché vuole solo aggiornare il database.
1: Database.
3: Facebook. E la famiglia è quel posto in cui dici non ho fame e 5 minuti dopo hai lasagne, polpette, parmigiana e qualcuno che sussurra mangia almeno qualcosa. La famiglia è quel posto in cui ti dicono quando sei arrivato e 2 minuti dopo ti chiedono quando te ne vai.
1: Mia mamma sempre.
3: È anche l'unico gruppo WhatsApp dove alle 6:47 del mattino ricevi una rosa glitterata con scritto chi ha famiglia ha tutto.
1: Questa rosa glitterata l'ho sentita.
3: E sai chi te l'ha inviata?
1: Chi?
3: Tuo zio che non parla con suo fratello dal 2009. Perché la famiglia in fondo è questo. È amarsi profondamente, ma possibilmente da stanze diverse. Fate bei sogni, buonanotte.

0: Good old days, siamo qui gli spettinati tutti lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, giovedì, tutta la settimana insieme
1: venerdì,
0: a noi.
1: Venerdì, giovedì.
0: Beh,
1: facciamo
0: prima,
1: un passo avanti.
0: Prima arriverà
1: e
0: il venerdì,
1: indietro.
0: Arriverà il venerdì e poi arriverà il giovedì. Sarà una settimana incredibile. Comunque sempre dalle 12 alle 13:30 con Vittorio Pettinato e Nicole Angelozzi.
1: Oggi con noi abbiamo un ospite, Gianluca Mattarese, regista de Il Queto Vivere, che noi abbiamo conosciuto, abbiamo intervistato anche a Radio 2 proprio durante la settimana del Mania Grecia Film Festival a Soverato. Quindi ci rincontriamo adesso a Spettinati. Ciao Gianluca, sei con noi?
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao Gianluca.
1: Come stai adesso? Dove sei? A Parigi?
2: No, sono in Sicilia, altro che Parigi, chi si sta a Parigi in estate?
1: Perché tu sei calabrese, raccontiamo un po' ai nostri amici di Radio 2, tu sei calabrese però vivi a Parigi.
2: Sì, calabrese, nato a Torino, madre calabrese, padre pugliese, però vivo a Parigi da ormai 23 anni, esatto.
0: E un po' ti mancava la famiglia, diciamolo.
2: Sì, che però non sono vacanze di sicuro, la famiglia.
0: Certo.
1: Infatti. Oggi proprio stiamo parlando di, diciamo, delle peculiarità della propria famiglia, ci stanno raccontando tantissime cose proprio i nostri ascoltatori, però tu sei regista di questo film che si chiama Il Queto Vivere e le persone che magari non l'hanno visto, non hanno avuto la possibilità di vederlo, devono sapere un po' di cosa parla.
2: Questo film è un film che è un esperimento, è un gioco fatto con la mia famiglia, la vera famiglia. È un film che ha una struttura e un linguaggio di finzione, però tutto quello che accade è vero, perché sono vere cugine, veri parenti, ho anche mia mamma nel film, ed è la storia, una tragicommedia di una faida familiare, una guerra familiare tra due cognate che vivono nello stesso condominio. E quindi le zie, guidate dalla presenza di mia mamma, vogliono portare pace nella famiglia. Quindi è una storia che ha delle note che sono piuttosto sensibili e anche molto classiche, no? Se vogliamo, queste liti sono più o meno all'ordine del giorno.
0: E com'è stato lavorare con la propria famiglia? È una domanda che
2: è stato una gioia e allo stesso tempo davvero un bel gioco, perché abbiamo cercato di portare le personaggi del film, quindi questi personaggi che sono finti ma alla fine sono reali, in una dimensione di libertà e di improvvisazione, quindi stavano nell'iperrealismo, quindi stavano a recitare loro stesse. E è stato bello anche comunque rivedere i posti, i luoghi che tu conosci bene della Calabria, li rivedi fotografati, li riscopri, e poi anche, non so, c'è molta cucina nel film, c'è molto cibo, e tutti erano veramente entusiasti di partecipare a un progetto che ha unito la famiglia, anche se la storia è quella di un odio, ma in un momento importante che era quello del Natale. Infatti si svolge tutto durante i pranzi e le cene natalizie.
1: Gianluca, tu lo sai che i nostri tempi ovviamente sono scandinavi con della bella musica, magari stai con noi per ascoltare Birth più in alto e poi torniamo tra poco, proprio perché voglio chiederti pure delle cose, magari hai litigato anche tu mentre giravi le scene del tuo film. Torniamo subito qui a Spettinati con Gianluca Mattarese.

0: Siamo qui spettinati, con noi abbiamo Gianluca Mattarese, il regista del Queto Vivere. Ci stava raccontando un po' come è stato anche stare sul set. Ma tu hai litigato con tua mamma mentre la dirigevi, o anche con le tue cugine, le tue zie?
1: Io no, ho litigato no, perché il capitano della nave deve comunque mantenere sempre il piede a terra, deve saper guidare la nave, però ho portato, diciamo, gli altri a litigare in questo modo. Quindi ho spinto un po', diciamo, ho portato un pochino.
0: Qual è stata la ricetta per il litigio perfetto?
1: In realtà non c'era veramente molto da fare, perché queste storie di lite sono presenti e si raccontano ormai da tanti anni, quindi ci sono delle parole chiave che, se vengono pronunciate, poi si riparte.
2: Gianluca, senti, io ho una domanda un po' spettinata, te la faccio proprio così, sì. Pronti via. Dato che Nicola ha tirato fuori una parola chiave, cioè ricetta, ma il buffet, non so, sai che quando ci sono appunto delle produzioni di film eccetera, chi è che cucinava? Perché siccome immagino in famiglia, com'è che funzionava? Capitava che ogni tanto qualcuno della famiglia portasse qualcosa da mangiare?
1: Assolutamente sì.
2: Dai,
1: ma
2: che bello.
1: Io di più, perché le scene erano proprio scene di cibo e di cene di pranzi, quindi le zie preparavano realmente i piatti, erano
0: pipi e patate a volontà.
1: E c'era un tavolo apposta per la team, per la squadra delle riprese, quindi avevamo comunque anche il nostro cibo ad ogni ripresa.
2: Vabbè,
1: è meraviglioso, abbiamo preso 10 kg.
2: Ma invece, l'ultima domanda sempre legata a questo, c'è un backstage di questo film? Perché sarebbe bellissimo vedere anche il backstage.
1: Ci sono non backstage, ci sono foto, ma soprattutto molte scene tagliate, ci sono tutto quello che non abbiamo messo nel film, ma che invece nei bonus è meraviglioso, cose che il film doveva essere comunque una certa durata e abbiamo dovuto eliminare, sacrificare per l'equilibrio anche della storia, delle scene meravigliose. Ci sono delle belle cose.
0: Ci sono, ti voglio fare la domanda che stiamo facendo proprio a tutti i nostri ascoltatori. La peculiarità della tua famiglia, a parte i litigi, qual è?
1: Diciamo che si spende tanto tempo a mangiare, questa è una cosa particolare, ed è il momento in cui si parla, il teatro per noi nella nostra famiglia, il momento del pranzo, della cena, questi sono momenti importanti. Infatti quando si va in Calabria dai parenti si sta a mangiare tutti i giorni, si passa da un parente all'altro, tutti si invitano
2: giro
1: a pranzo,
2: famiglia,
1: poi a cena,
2: giro parenti,
1: questo anche è il giro parenti, ma è proprio l'unico modo che hai per vedere i parenti mangiando, e quindi questo è anche un po' il tema del film, il cibo che diventa il rito, diventa il teatro,
0: la tradizione,
2: un tornare alle origini anche attraverso le ricette della famiglia, perché una ricetta la fanno in quel modo, in quella famiglia, quella zia cucina in quel modo, quindi è un riscoprire le proprie radici.
0: Grazie veramente tantissimo, Gianluca.
1: Sì, e poi ringraziamo anche le zie che hanno cucinato veramente tanto.
0: Sì, è vero.
1: Zia Minuccia, zia Concetta, così almeno si ascoltano, saranno felici di
0: Sì, ringraziamo tutte le zie, è vero.
2: Bellissima domanda, dove possiamo vederlo questo film?
1: Allora, ci sono ancora delle proiezioni, il film è uscito a marzo in Italia, la prima mondiale era stata a Venezia a settembre dello scorso anno, ora ci sono ancora delle proiezioni in giro per le arene estive, abbiamo il 20 di agosto, fra qualche giorno, a Cattona Teatro, verso Villa San Giovanni, e poi abbiamo un'arena invece, una proiezione a Castrovillare Film Festival, il 30 di agosto, e poi abbiamo una proiezione invece vicino a Bologna, Arena Understars, il 5 settembre alle 21:30, San Lazzaro di Savena.
0: Grazie veramente tantissimo, Gianluca, però la prossima volta, se non vuoi litigare con noi, invitaci a un pranzo di famiglia, perché sennò ci rimaniamo male.
2: Ciao Gianluca.
1: Ora che vado a trovare le zie, vi porto delle pietanze.
2: Perfetto,
1: le vengo a portare.
0: Grazie mille veramente.
1: Grazie
0: tanto a Gianluca Mattarese per essere stato con noi. A presto.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Gli spettinati.
1: Siamo tornati qui proprio per parlare di famiglia. Abbiamo anche raccontato un po' com'è tornare a casa propria, magari.
0: Si dice così, no?
1: Dai propri genitori. Ma ci sono delle domande che non possono mai mancare, no, appena rientri a casa.
0: Quelle domande un po' simil frecciatina, no? Che sì. ti fanno l'eco scandaglio, ti controllano tutto, ti fanno i raggi laser.
1: Sì, quando... mamma mi controlla sempre, centimetro
0: giusto,
1: proprio.
0: Giusto. Quando torni a casa ti guardano e fanno da lontano con quell'occhio un po' distante così.
1: Però avvicinati al microfono.
0: Faccio così, guarda.
1: Sì, siamo sul canale 202, ma siamo in radio e quindi praticamente quasi, quali sono queste domande? Ad esempio,
0: sei dimagrito? Dimagrita?
1: Sì, quella è una domanda che ti fa capire, non mangi abbastanza oppure sì. Magari sono preoccupata e adesso ovviamente ti riempio il piatto senza neanche chiedertelo.
0: È sempre legata al mondo cibo, qual è un'altra domanda che ti
1: fanno? Fame? Hai mangiato? Non hai mangiato? Qual è l'ultima volta? Sempre.
0: Sì. E poi un'altra domanda che a me fanno, perché sì. Io sono proprio... Ma ti lavi i vestiti, te li lavi i vestiti, perché ti vedo sempre con quella stessa maglia. Soprattutto anche, vabbè, stirare non se ne parla, perché ragazzi ormai lo possiamo dire, non stira più nessuno.
1: Ma non è vero.
0: Ecco, vabbè, non è vero, ci ho provato.
1: E poi soprattutto la domanda è: ma ti sei fidanzata? Oppure, ma come va con quel ragazzo? Come va con quella ragazza? Beh, io sono single, quindi non ho niente da dichiarare.
0: No, invece appunto ogni tanto lo chiedono, soprattutto ai pranzi di famiglia, questo è un topic. Eppure c'è un'altra domanda sempre legata al mondo cibo: mangi verdura? Quella sì. È fondamentale.
1: No, vabbè, devo dire che quello non me lo chiede mai mia mamma, perché sa che frutta e verdura ne mangio abbastanza.
0: Sei una verdurifora. Onnivora verdurifora.
1: Ma restate con noi, sono le 13:16, saremo insieme fino alle 13:30.

0: Electricity, Dua Lipa con Silk City qui spettinati su Radio 2, ma come sempre abbiamo dei personaggi che vengono a trovarci e adesso siamo in un mondo diverso per parlare un po' di famiglia, familias.
1: Con la famiglia Cape,
0: Bad Bunny qui a chi è?
1: Hola, hola Nicole, come stai? Tutto bene?
0: Tutto
1: bene,
0: grazie Bad Bunny.
1: Quando ti chiedono come stai in famiglia io rispondo sempre.
0: Che vuol dire? Così.
1: Però non sto soltero oggi, non sono solo.
0: Non sei da solo, raccontiamo.
1: Non sono solo, tengo un amico a
0: chi? Chi è questo amico?
1: Manu, ciao.
0: Ah, siete amici.
2: Hola a tutti, come stai? Tutto bene? Por mi abuela, por mi hermana, por mi hermanito.
0: Per tutti.
2: Por a toda la calle, por la noche, por la lucha en la calle.
0: Ma non capisco, ma perché tutto questo porro, ma...
2: Tengo aquí el albero de la... L'albero genealógico. L'albero genealógico.
1: L'albero genealógico, me encanta también, amigo. Tengo mi abuela, mi hermana, mi
0: cugina. Bad Bunny mi piace molto.
1: Mi prima, mi tia, mi...
0: Posso far parte della tua famiglia?
1: ¿Cómo no? Porque me encanta hablar así también en mi familia, hablamos todos así.
0: ¿Cómo era con la canción Café con Ron? No.
1: Por la mañana café, por la tarde Ron.
0: Porque
1: así, así en familia hablamos todos.
2: También en mi familia hablamos todos así. Por la calle, por la lucha, por la calle.
0: Voi ce l'avete presente Split, quel film con 23 personalità. Io vivo questo, vivo.
1: È partita
0: giorno.
1: L'ambulanza.
2: Aquí también con mi hermana, con mi tía, con mi tía que se llama María.
0: María, te lo llamo María.
1: No, porque la mañana. Pero, allora, questi qui sono tutti.
0: Non so se stai facendo.
1: È tutta, sono tutti.
0: State facendo delle prove.
1: Stanno facendo le prove.
0: Le prove? Perché cioè, stasera. Un po' Manu Chao, un po' Bad Bunny. Fanno un concerto insieme?
1: Sì, faranno un concerto assieme. Anche perché Manu Chao, prima o poi, da qualche parte, un featuring con Manu, con Bad Bunny lo
0: con Manu, con Manu Chao, un featuring con Manu
1: e ciao così. Bene, ringraziamo allora i nostri Manu Chao e Bad Bunny che sono venuti a raccontarci un po' i loro legami familiari e ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che ci hanno mandato i messaggi.
0: Adesso abbiamo Blanco.

0: Blanco, Los Angeles, gli spettinati su Radio 2.
1: Mi chiedevo, Vittorio, alla fine cos'è davvero una famiglia? Non è soltanto un cognome condiviso, una casa con le luci accese la sera o una foto venuta bene durante una festa. Famiglia è qualsiasi posto o qualsiasi persona che ti fa sentire davvero al sicuro. È quel cerchio stretto dove non serve spiegarsi troppo, dove puoi essere stanco, distratto, imperfetto e sai che non verrai giudicato. È la certezza che ci sia sempre qualcuno pronto a fare spazio, ad ascoltarti, anche solo a stare in silenzio con te quando ne hai bisogno o quando non hai voglia di parlare. Le famiglie cambiano, si allargano e a volte si scelgono lungo la strada con le persone che incrociamo per caso e che decidono di restare. Ed è un po' quello che è successo qui con voi. Giorno dopo giorno ci siamo trovati a condividere momenti, risate e anche giornate no, fino a diventare a tutti gli effetti un piccolo pezzo di casa, una grande, bellissima famiglia spettinata.
2: Bene, la ringrazio signor Angelozzi, la ringrazio tantissimo.
1: Però è vero, fate parte un po' della nostra famiglia, della mia famiglia, quindi volevo ringraziare tutti quelli che lavorano con noi ogni giorno, ma anche voi che ci ascoltate sempre.

0: sentilo il sound di Radio 2.
1: È arrivata qui la nostra Simona Banchi che guarda Vittorio in un modo un po' strano.
0: Oh, yeah.
1: Giustamente. Ciao Simona, come stai?
2: Molto bene, voi siete cuccioletti e mi trattate come una vecchia zia.
1: Non è vero, ma con questa cosa che continui a dire, tu sei una nostra amica, siamo sorelle.
0: Esatto. No. Però una zia, posso dire, è bello, oggi abbiamo parlato di famiglia, quindi le zie sono sempre ben accette.
2: La tua.
0: Ah, ok.
1: Radio 2 Music Room inizia con te, Simona Banchi.
2: Arriverà
1: Silvia, dove sei? Magari in macchina che ci ascolta.
2: C'è i suoi tempi, ma alle 13:45 sarà qui, sono sicura.
1: Esatto, di cosa parlerete oggi?
2: Parleremo ovviamente di cinema insieme a me e poi di Silvia intratterà i nostri ascoltatori con un tema: pazienza.
1: La pazienza, beh,
0: quanta ce ne vuole di pazienza.
1: Quanta ce ne vuole. Quindi adesso le notizie della GR2 e dopo Radio 2 Music Room. A domani.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie Simona. Radio 2.
3: Sono le 13:30.
4: Rai GR2.
5: In studio Livio Frittella, buongiorno. Il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dall'ex nel veneziano. Parla la madre e racconta le violenze sulla figlia. L'abbiamo denunciato più volte, dice. Il caso Lavitola, mandante dell'attentato ad Annucci, verso i nuovi interrogatori dei quattro esecutori materiali. Baby truffatore a 13 anni, raggira un'anziana procida e si fa consegnare soldi e gioielli. La pagina degli esteri, pioggia di droni ucraini su Mosca, attacco russo a Kharkiv, provoca 10 morti. L'inviato statunitense Kushner incontra il presidente israeliano Herzog, i coloni incendiano campi in Cisgiordania e rompono a Beita. È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, re dei produttori cinematografici. E infine lo sport, tennis, Jannik Sinner vuole esserci agli US Open. Era già stato denunciato diverse volte l'uomo che ha ucciso la sua ex a Campo Nogara, soffocandola per poi suicidarsi.
6: Dopo lo sfogo di ieri, nel quale la madre di Tania Terrin, 39enne, uccisa dal suo ex, raccontava delle tante denunce presentate ai carabinieri per le violenze subite dalla figlia, oggi la donna ha scelto il silenzio. A Vigonovo, nel veneziano, stesso paese di Giulia Cecchettin, alcune amiche proteggono la sua riservatezza. La donna, dicono a microfoni lontani, è troppo provata per rilasciare ulteriori dichiarazioni. Troppo il dolore per la perdita della figlia, un femminicidio annunciato, aveva detto la madre. L'ex compagno Dino Keber aveva già in passato picchiato Tania, che lo aveva denunciato. L'uomo era stato ammonito dal questore. Il codice rosso era stato attivato, eppure nessun braccialetto elettronico è stato applicato. Keber di fatto girava libero, tanto da andare a casa della sua ex e ucciderla il giorno di Ferragosto per poi togliersi la vita.
7: Davide Calimani, GR2.
5: L'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, dal carcere attraverso il suo legale Walter Lavitola si dice pentito e raffranto di aver messo nei guai il suo amico giornalista considerato come un fratello. Intanto presto potrebbero essere di nuovo sentiti dai magistrati i quattro esecutori materiali dell'attentato.
8: Lavitola attende l'udienza al Tribunale del Riesame sperando negli arresti domiciliari. I quattro esecutori materiali del piano criminale attendono di poter parlare con i PM. È il binario su cui corre ora il caso Ranucci, il conduttore di Report vittima di un attentato il 16 ottobre scorso a Pomezia. Una scelta solo mia, pentito per i guai arrecati ad un amico, dice il faccendiere attraverso il suo legale. Gli investigatori ricostruiscono incontri, rapporti, affari di chi è dietro una vicenda dai contorni ancora poco chiari. Così l'incontro tra Lavitola e Ranucci del 7 settembre diventa cruciale. Il faccendiere ha detto che in quella data avvertì Ranucci del rischio attentati. Anche sul movente restano tanti dubbi. Per la Procura di Roma, Lavitola avrebbe pianificato un'azione dimostrativa per aumentare la visibilità del giornalista, spalancandogli così le porte del mondo della politica.

0: Dal canto suo, l'ex direttore dell'Avanti ha dichiarato di voler solo far potenziare la scorta al giornalista. I quattro esecutori materiali dell'attentato, dopo mesi di silenzio, forse hanno qualcosa da dire, mentre l'udienza al riesame per la Vitola è fissata per la prossima settimana. Arianna Di Giorgio, GR2.
1: A Forlì disposto il giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, sospettato di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. Il processo, fissato in corte d'assise per il 15 ottobre, riguarda la morte dell'85enne Deanna Mambelli, avvenuta il 25 novembre del 2025. Per altri 5 decessi contestati, le indagini sarebbero ancora in corso. Parliamo di altre indagini, quelle sul clamoroso furto di opere d'arte al Museo di Messina. Smentito il ritrovamento del furgone usato dai ladri.
2: C'è il massimo riservo sulle indagini, ma gli investigatori che hanno visionato anche le immagini della videosorveglianza avrebbero acquisito elementi utili per risalire ai responsabili del clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina al MUME la sera di Ferragosto. Non trovo invece conferme ufficiali il ritrovamento del presunto furgone utilizzato dai ladri. Rimane aperta piuttosto la pista del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver agevolato la banda che avrebbe approfittato della processione della vara per agire indisturbata. L'inchiesta della procura di Messina procede al momento contro ignoti. Sono stati sentiti come persone informate sui fatti, ma non sono indagati, i quattro custodi in servizio la sera in cui è stato messo a segno il colpo. Non si sarebbero accorti di nulla e quindi non hanno dato l'allarme. Secondo una prima ipotesi, il dispositivo di sicurezza non sarebbe stato collegato a nessuna centrale né di polizia né di vigilanza privata. Resta da chiarire se si sia effettivamente attivato. Decisivi saranno i riscontri e i dati tecnici dell'impianto. Le indiscrezioni trapelate, i custodi avrebbero appreso di quanto accaduto soltanto quando la polizia ha bussato alla porta. Antonello Savoca, GR2.
1: A 13 anni truffa un'anziana. Nel suo zainetto i carabinieri trovano soldi e gioielli della donna, ma il ragazzino non è imputabile. È successo a Procida, il servizio di Vincenzo Perone.
3: Il padre in galera, la madre in vacanza a Terracina, genitori separati, vive a Napoli con la nonna, la mamma, i fratellini. Ha solo 13 anni, un'adolescenza bruciata che tenta in trasferta a Procida la truffa agli anziani della finta rapina spacciandosi per carabiniere. Signora, siamo i carabinieri, hanno appena rapinato una banca, dalle telecamere si vede la sua auto, deve dimostrare la sua innocenza. Mostri al nostro collega i gioielli che possiede, dimostri che non sono quelli appena rubati. A cadere nella trappola una donna 83enne che consegna soldi e gioielli per 1.500 euro. I militari sono già alla ricerca di persone sospette. Il ragazzino cattura l'attenzione. Si avvicinano, potrebbe essersi perso. È schivo, dice di attendere un taxi. Non fa parola dei suoi genitori. Apre lo zaino e salta fuori la refurtiva sottratta poco prima, che viene restituita alla vittima. Il ragazzino, accompagnato in caserma, viene segnalato alla procura dei minorenni per le eventuali misure di sicurezza e di tutela minorile.
1: All'estero, attacchi incrociati fra Ucraina e Russia, centinaia di droni hanno sorvolato la frontiera in una direzione o nell'altra. Kiev dispone nuove evacuazioni nella regione orientale di Dnipropetrovsk, tra i civili sgomberati 2.200 bambini. E in un raid missilistico russo nella regione di Kharkiv hanno perso la vita almeno 10 persone. Sentiamo la corrispondente.
4: Le forze ucraine hanno lanciato ieri notte 791 droni contro il territorio russo, colpite ancora una volta Belgorod, Bryansk, Mar Nero, Mar d'Azov, e ora RIA Novosti dice, citando il Ministero della Difesa, che sono 1671 i droni intercettati nelle ultime 24 ore, è un record assoluto. Sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation, promette ritorsioni. E sale anche con la Moldavia, che accusa la Russia di sconfinamenti volontari dello spazio aereo moldavo. La pressione sta dunque aumentando da entrambi i lati del fronte. L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato oltre 1000 attacchi nella regione di Zaporizhia. Ci sono delle vittime, mentre il leader ucraino denuncia l'attacco russo su Kharkiv. Un attacco che definisce brutale. 10 le persone uccise, molti feriti. Ancora una volta Zelensky chiede il sostegno dei partner, esortandoli a fiancare gli ucraini. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
1: Ancora muro contro muro sullo stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha detto che resta chiuso fin quando gli Stati Uniti manterranno il blocco navale. Chiede inoltre la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi congelati all'estero. Ieri Trump aveva minacciato bombardamenti anche sull'Oman. Nelle scorse ore un mercantile colpito da un proiettile ferito un membro dell'equipaggio. Medio Oriente, in Cisgiordania, i coloni hanno attaccato altri due villaggi palestinesi e continuano ad assediare gli abitanti di Kusra, nei pressi di Nablus. L'inviata Rai è andata sul posto.
5: Una bandiera a stelle e strisce innalzata sul tetto della sua casa assediata. Il primo gesto compiuto da Luai Ridi, appena sbarcato dagli Stati Uniti ieri sera, e grazie a questo palestinese immigrato anni fa in Ohio e ora cittadino americano. Se l'ennesima storia di occupazione e abusi dei coloni ha avuto eco internazionale. Siamo a Kusra, sud di Nablus, Cisgiordania. Qui due famiglie vivono murate vive in casa da 9 giorni, da quando un gruppo di giovani coloni ha piantato un tendone nel loro cortile, ha sbarrato la strada, tagliato acqua e luce. L'intervento dell'esercito, che ha dichiarato tutta l'area zona militare, non ha fatto che creare un assedio nell'assedio. Luai Ridi segue tutto in diretta dalle telecamere di sorveglianza e protesta con l'ambasciatore americano a Gerusalemme. Mike Huckabee, da sempre difensore dei diritti dei coloni, arriva a definirli terroristi. Ma la situazione non cambia, l'assedio continua e Luai, arrivato con un volo da Detroit, si blinda nella casa che ha costruito con i risparmi del suo lavoro negli USA, sul terreno che era dei suoi nonni. Da Kusra, per la Di Poppa, per il GR2.
1: Il meteo, allerta gialla della Protezione Civile per piogge e temporali sulle regioni del sud e tratti del centro. Nessuna città a bollino rosso per il caldo, ma le temperature restano in gran parte elevate. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Giornata stabile al centro nord, temporali al sud Italia. Lieve calo delle temperature al centro nord, invece al sud i valori resteranno ancora elevati con picchi di 35 gradi. Domani bel tempo su tutto il paese, peggioramento al nord con forti temporali giovedì. Le temperature resteranno stabili o un lieve calo per portarsi poi verso il fine settimana pian piano nelle medie stagionali.
1: Scienza passo avanti sulle origini della Via Lattea. La nostra galassia 12 miliardi di anni fa si ingrandì incorporandone una esterna. Lo rivela una ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica appena pubblicata su Nature Astronomy.
7: Scrutare nello spazio per scrutare nel tempo, sempre più lontano, a 12 miliardi di anni fa, l'ha fatto l'INAF di Bologna. Alessandro Spagna, osservatorio di astrofisica INAF di Torino, che cosa accadde allora?
8: La Via Lattea, che è la galassia in cui noi ci troviamo, che oggi comprende 100-200 miliardi di stelle, cui fa parte il Sole, era molto piccola e 12 miliardi di anni fa ha avuto un importante accrescimento.
7: E lo studio è riuscito a capire come questo è accaduto?
8: Le galassie si formano un po' come le popolazioni, sono le popolazioni umane ma anche le popolazioni stellari. La Via Lattea, da questo punto di vista, ha vissuto dei forti fenomeni di immigrazione. Quindi questo studio ha stabilito che c'è un gruppo di stelle, circa 500 milioni di stelle, che non è nato qui, è arrivato da un altro sistema. Sono state incorporate, quindi ha dato un contributo importante di accrescimento della nostra galassia.
7: Sonia Filippazzi, GR2.
1: Addio a Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico e pilastro dell'industria audiovisiva italiana. Aveva 98 anni. A darne notizie è stata la figlia Paola, con un messaggio sui social ricondividendo l'omaggio del giornalista Sergio Fabi, che lo ha ricordato come il re dei produttori che era ancora in vita, l'ultimo di quelli che ha veramente fatto la storia del grande cinema. Presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001, Lucisano aveva all'attivo oltre 600 film prodotti e distribuiti. Siamo allo sport, tennis, verso gli Open degli Stati Uniti. Per Sinner, ultimi allenamenti e altri controlli a Torino prima di confermare o meno la sua presenza a New York.
9: Mole con vista Flushing Meadows. Sono ore decisive per Jannik Sinner, che a Torino sta per sciogliere le riserve sullo US Open. Il numero uno del mondo vuole essere in campo all'ultimo slam stagionale, ma solo a patto di presentarsi a New York al 100% fisicamente. Per questo dalla vittoriosa finale di Wimbledon non è più sceso in campo e si è dedicato al riposo e alle terapie per la fastidiosa infiammazione del tendine del ginocchio destro. Cura effettuata al J Medical, dove tornerà oggi per quelli che dovrebbero essere gli ultimi consulti clinici. amici. La pausa a casa a Monte Carlo per festeggiare 25 anni è stata breve. Poi Yannick è tornato subito a Torino, dove ieri è stato avvistato in allenamento al Circolo Stampa Sporting, dove di solito a novembre si allenano i protagonisti delle finals. Una sorta di test per valutare in campo il lavoro di recupero effettuato in quest'ultimo mese. Filtra moderato ottimismo, ma la decisione definitiva non è ancora presa. E chissà che a New York Sinner non ritrovi Carlos Alcaraz. Il murciano, fermo ormai da 4 mesi, si è allenato ad alta intensità con il danese Rune ai box da ottobre per la rottura del tendine di Achille. La condizione di Carlitos è lontana dal top, ma in crescita. Il canto delle sirene statunitensi inizia a farsi sentire. Luca Cesaretti, GR2.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Luciano Cozzolino, in regia Fernando Conti e Giovanni Leporale. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. La linea va adesso a Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30 da Livio Frittella. Buon ascolto.
10: Oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Radio 2 Music Room, estate, sono le 13.44, un felpatissimo Marco Lolli, the one and only alla parte registica della nostra trasmissione, la Simona Banchi, la nostra eminenza grigia o gricia come l'abbiamo definita, eccola qua che entra con il suo vestito a pois, niente meno che, oggi ci delizierà di nuovo con due, spero tre, quattro, cinquemila rubriche dedicate al cinema e riesce poi a passare dalle cose super colte alle cose molto pop, molto godibili, quindi è una donna così senza macchia e senza problemi mentali, cioè oddio questi probabilmente ce l'ha come ce li abbiamo tutti quanti, senza problemi di passare dall'alto al basso con grande agilità. E voi altri come state quest'oggi? Siete pronti a seguirci? 3487 300 200 è il solito numero per scriverci, mandarci messaggi vocali, la Visual Radio è sempre sul canale 202, io sono Silvia Boschero, saremo assieme fino alle 16 di quest'oggi e oggi cercheremo di prenderci anche un po', come dire, di tranquillità, perché la parola d'ordine della puntata di tutte queste due ore passa sarà pazienza.

attesa fino alla fine. Viva Vittoria, con la voce sinuosa da usignolo della nostra Angelina Mango, che chiude questo canto d'amore. Allora, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2 Estiva, e di Radio 2 sempre, sempiterni ascoltatori di Radio 2, il 3487 300 200 oggi serve per collaborare su una parola che già mi sta mettendo un po' d'ansia, e la parola è pazienza. Ah, appena uno dice pazienza, subito io almeno mi innervosisco, mi viene l'impazienza immediatamente, quando in realtà la pazienza è una di quelle doti meravigliose cantate dagli Aedi, dai filosofi, dagli psicologi di tutto il mondo, come appunto qualità assoluta, no, dell'essere umano. In psicologia la pazienza è strettamente legata alla tolleranza alla frustrazione, quella ad esempio che tantissimi ragazzini di oggi non hanno, no, perché non gli viene insegnata la tolleranza alla frustrazione, cioè dicono voglio quella cosa assolutamente e la ottengono, tac, un po' come succede con internet, no? L'abbiamo spiegato l'altro giorno, il problema del sistema dopaminergico che si accende perché noi otteniamo cliccando tutto ciò che vogliamo senza attendere mezzo secondo. Ecco, la pazienza con questo problema, diciamo tra virgolette, della tecnologia oggi come oggi è messa a durissima prova, perché in realtà va allenata come tutte le grandi virtù. Non è che una virtù ti arriva così gratis come se piovesse, va allenata, ed oggi è ancora più difficile essere pazienti. La tolleranza alla frustrazione, ad esempio, anche ai no, no? Ci sono gli psicologioni, li chiamo così io, gli psicologoni che ogni tanto in televisione ti dicono però il padre oggi non fa più quello che deve fare, ovvero non dice i no, non impone tra virgolette la legge, cosa che viene scambiata per patriarcato, insomma c'è un grande dibattito riguardo a questo. In realtà però il problema effettivamente poi alla fine diventa la intolleranza alla frustrazione, ovvero il fatto che non si attende più, non c'è più pazienza, no? In un certo senso significa avere pazienza anche desiderare qualcosa senza pretendere che questo qualcosa lo otteniamo subito, arrivi immediatamente. Anzi, no? I nonni ci dicevano: se tu hai pazienza nel desiderare qualcosa, quel desiderio sarà sempre più soddisfacente quando un giorno lo realizzerai. Sono temi importanti, no? E ne possiamo parlare anche oggi in maniera magari un pochino più semplice, tipo, no? Partiamo da una cosa semplice. Al 3487 300 200, magari con la voce, dicici questa: qual è la cosa che vi mette più alla prova, che mette più alla prova la vostra pazienza, che so io, la fila, il traffico, i vocali di 8 minuti come quello che ho fatto io oggi alla mia amica Andrea, cose così.

0: La meravigliosa Jonas Policewoman, in arte Jonas Policewoman, ovvero Giovanna, la ragazza poliziotto. Nome assurdo che non c'entra niente con la sua personalità, non ha niente di dirigistico, di legge, niente di che, anzi è una tipa molto fuori dal comune, dal classico, dalla musica pop normale. È un'autrice, John Wasser, che ha fatto una marea di progetti super diversi. Ha iniziato tra l'altro come grande musicista a fianco di grandi musicisti, ad esempio è partita con Lou Reed, suonava con Anthony and the Johnsons, ha vissuto assieme a Jeff Buckley, grande cantore della nostra modernità, disperatamente perduto nel fiume Mississippi, troppo giovane, e poi ha fatto tutta una serie di dischi meravigliosi, sempre Jonas Policewoman, modificandosi, aggiungendo temi, strumenti, black music, assieme a dark, soul, musica elettronica, insomma impossibile definirla, ci stavo provando ma è impossibile. The Magic, la canzone di Jonas Policewoman che abbiamo ascoltato orora in apertura del nostro Music Room Estate. Music Room Estate che inizia parlando di pazienza, quindi stiamo calmi ragazzi, con calma cominciate a mandarci messaggi al 348 7300 200 sulla pazienza.
1: Ciao, sono Salvatore.
0: Ciao.
1: Sempre presente. Per me la cosa che mi al limite della pazienza è quando forte. Forse una volta sì,
0: quando
1: ma la
0: perso.
1: Seconda io già sblocco. Ciao.
0: Mi sono persa perché io stessa ho, quando sbattono le porte, ecco perché io stessa ho spento il microfono, quindi fa tutto da sola. Quindi un momento in cui tu perdi la pazienza è quando sbattono le porte, perché la domanda all'inizio è stata questa: ci sono dei motivi, dei momenti della giornata, delle cose che ti capitano, che ti fanno impazzire, ti fanno perdere la pazienza? Per qualcuno è il traffico, per qualcuno è quando sbattono le porte, come il nostro ascoltatore. Attenzione, perché la pazienza noi oggi la vogliamo descrivere come qualcosa di positivo, non come passività. Non è che significa stare fermi, aspettare e sopportare, eh?

0: dottor Scotti. 2-2.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. We'll be right back.

0: Idol, la città degli angeli. Questo pezzo, Lolly, dimmi un po' se non ti sembra un po' così, che ricorda un po' la destinazione paradiso del Grignani, no? Con quell'apertura lì. Ma il Grignani nostro, non ce lo togliete perché lo amiamo tantissimo. Me li ricordo i tempi quando, signora mia, passavamo Grignani appena uscito. Va bene, siamo sempre su Radio 2, Music Room, estate, Silvia Boschero con voi, sono le 14:04 e vedo che siete abbastanza impazienti più che pazienti. Stiamo parlando della pazienza, la nostra parola evocatrice di quest'oggi, se ci riusciamo addirittura fino alle, se abbiamo pazienza fino alle 16 parleremo di pazienza anche con i vostri messaggi al 3487 300.
1: La mia pazienza è messa alla prova spesso dalle pubblicità in generale, sia sui social che su per televisione. La violenza con cui ti vengono trasmesse e come ti vengono imposte in molti settori, diciamo,
0: tutto, ovunque,
1: della comunicazione, per me è una cosa che proprio mi fa andare fuori di testa certe volte.
0: Ti capisco tantissimo. Ciao. tanto ciao caro ascoltatore. Io ho una specie di selezione naturale nel cervello per cui tutte le pubblicità che interrompono le cose che guardo, e sono tantissime giustamente come dici tu, soprattutto sui social, no, che non è che uno dice ma i social sono gratis. Te pare che sono gratis, a parte che il prezzo che paghi sei tu con i tuoi dati, prima cosa, e poi ovviamente le pubblicità che ti ossessionano. Ma io non ricordo mai il contenuto di una pubblicità quando questa pubblicità va a interrompere il mio scrolling, oppure insomma la mia visione ad esempio televisiva, chissà perché, forse è una sorta di protezione. Ricordo che quando ero bambina e di pubblicità se ne parlava chiaramente solo in TV, no, e non ce n'erano così tante come ci sono adesso, c'erano in punti specifici e sapevamo quando la trasmissione, il telefilm, il film si sarebbe interrotto per la pubblicità. Mio padre toglieva l'audio e rimanevamo tutti così a guardare la pubblicità, e comunque ci faceva effetto lo stesso perché anche senza audio. Comunque vedo che siete molto molto molto pazienti. Io di pazienza sino da quando avevo 18 anni, ci scrive Giuditta, ne avevo poca. Poi con il lavoro, pensate, lei ha fatto la decoratrice, la pazienza è arrivata e ne ho fatto scorta anche per oggi che di anni ne ho 68. E certo, lavori manuali di precisione, di solitudine, beh, quelli ci fanno bene. Il problema è che non ne abbiamo di lavori così oggi. Certo, lavori manuali di precisione, di solitudine, beh, quelli ci fanno bene. Il problema è che non ne abbiamo di lavori così oggi.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: dance, un po' alla francese, non all'inglese. Barry Can't Swim, 14:12 su Radio 2 Music Room, Silvia Boscaro e soprattutto Simona Banchi.
1: Eccomi.
0: Sei paziente?
1: Non mi sento.
0: Non ti senti?
1: Ho un problema di volumino.
0: Eccola che arriva. No, ti stavo chiedendo se ti ritieni una donna, una signora paziente.
1: Assolutamente.
0: Ah, bene.
1: No. No, e sono stata molto impaziente, ma con la saggezza dell'età ho imparato ad essere anche paziente e pacata, incredibile.
0: Ma io sai come ti vedo, Banchi? Ti vedo di quella pazienza che aspetta sul fiume, il passaggio.
1: Esattamente.
0: Il passaggio del cadavere del nemico.
1: Silvia, però adesso sono impaziente, prima di parlarti della sezione lezioni di documentario che troveremo su Replay, sono impaziente di fare un saluto insieme a te e di ricordare Fulvio Lucisano, che è morto oggi a 98 anni, uno dei più grandi produttori italiani, innovativo, rivoluzionario fin dal dopoguerra, ha prodotto più di 130 film e a lui dobbiamo le commedie più famose del nostro cinema, da Troisi a Sordi a Manfredi, senza trascurare Bolognini e Ferreri, che sono grandi cinema d'autori. Ciao Fulvio e grazie per
0: grazie,
1: il tuo lavoro.
0: Grazie di tutto, sto guardando la lista infinita.
1: Ma è incredibile, non si possono raccontare. Lezioni di documentario, una sezione fantastica che potete trovare su Replay, e in particolare ti consiglio, sempre che tu abbia visto tutto quello che si sta accumulando giorno dopo giorno.
0: Ancora quello di ieri non l'ho visto perché mi sto preparando psicologicamente.
1: Allora lo consiglio agli ascoltatori che sono più diligenti di te. Ti consiglio Appunti per un film sull'India. Alla fine degli anni 60 Pierpaolo Pasolini progettò un film in più parti che si doveva intitolare Appunti su un poema sul terzo mondo.
0: Ok, allora si diceva terzo mondo, non sì. Mondo in via di sviluppo, e lui era curioso ovviamente.
1: In realtà ne riuscì a realizzare solamente due segmenti, il primo proprio in India, che è questo di cui parliamo, grazie a un'opportunità che gli diede una rubrica TV7 del primo canale Rai. Era una rubrica all'interno del telegiornale del primo canale Rai.
0: Che bello, non è tanto famoso questo documentario sull'India di Pasolini?
1: Per niente, credo. E il secondo, Appunti per un'orestiade africana, quello è ancora meno famoso, neanche io l'ho mai visto.
0: Tra l'altro erano gli anni in cui i Beatles andavano dal Maharishi Yogi in India, erano gli anni della scoperta dell'India, dello sdoganamento, no?
1: Pensa che nel 1961 Pasolini fece un viaggio in India insieme a Elsa Morante e Alberto Moravia.
0: Vabbè,
1: così,
0: immaginati
1: che
0: cosa trovarono.
1: E quel viaggio ispirò a Pasolini il libro L'odore dell'India.
0: Ci picchia.
1: Per tornare al nostro documentario, questo fu girato a Bombay, a Nuova Delhi, nel nord, nel Rajasthan, nel Pradesh, nell'Uttar, e fu anche presentato alla Mostra del Cinema di Venezia l'anno in cui Pasolini presentò il suo film Teorema. Naturalmente, così in semplicità e scioltezza, le musiche di questo documentario sono di Ennio Morricone.
0: Certo, figuriamoci, è una meraviglia.
1: E nella prima parte del film Pasolini si concentra molto sul mito antico della tigre e domanda a tutte le persone se si vedessero un tigrotto affamato si sacrificherebbero per lui, come fece un famoso Maharaja, cioè una leggenda indiana di un Maharaja che si lasciò morire per dare da mangiare a un tigrotto. Quindi Pasolini parla di mito e nello stesso tempo, mentre parla di mito, ci fa vedere l'India.
0: Grazie.
1: E indaga sui problemi reali del paese,
0: certo.
1: Il postcolonialismo, perché parliamo degli anni 60, già la fame, già il sovrappopolamento, l'industrializzazione e la cultura indiana. Quindi
0: sono come sempre allibita dalla tua rapita dalla tua benevolenza nel raccontarci queste storie. E quindi guarda, ti dedicherei questo brano molto romantico degli anni 80, non so se sei
1: mamma
0: d'accordo.
1: Mia quanto ci ho pomiciato su questo.
0: I grandissimi Spandau Ballet con questa Through the Barricades su Radio 2 Music Room estate. Poi torni, eh?

Spandau Ballet con il finalone, credo in sfumare, di sax di Martin Kemp, che giustamente il nostro Marco Lolli dice: che mi vuoi entrare sul finale, impossibile, di Through the Barricades. E mi ricorda anche Marco che gli Spandau tutti insieme appassionatamente vennero da Max Giusti tanti anni or sono, proprio in questi studi di Radio 2 in via Asiago, e c'erano tante fan della mia età, ovviamente, perché stiamo parlando di idoli degli anni 80. E tutte le volte che io risento questa musica e vedo in particolare il video di Through the Barricades, dove ci sono loro con questi, praticamente con questi mantelli, con questi abiti sartoriali, no? I volant, queste facce da New Romantic, perché così si chiamava il genere degli Spandau, il nuovo romanticismo. Non erano dei ragazzi cattivi, non erano come i Duran Duran, che erano più rockettari, erano sempre nel mondo, no, del sintetico, nel senso che usavano i tastieroni eccetera, però erano un po' l'aristocrazia del pop, no, gli Spandau Ballet. Io mi chiedo: ma come ho potuto tra i Duran Duran e gli Spandau Ballet scegliere gli Spandau Ballet? Ero una ragazza romantica, evidentemente, devo starci su questa cosa qua. Amavo la faccia da bravo ragazzo di Tony Hadley, che amava anche mia madre, perché se avessi amato di più i Duran Duran, forse mia madre non sarebbe stata dell'idea di mandarmi al concerto degli Spandau Ballet, dove però svenni, perché insomma ero lì dalle 8 del mattino in attesa di stare in prima fila e non ce l'ho fatta. Non ho mai avuto il fisico da gruppi, non ce l'avrei mai fatta di lì in poi. Comunque, cari ascoltatori, dopo questi racconti un po' nostalgici dell'età dell'oro, della metà degli anni 80, direi di tornare sul nostro sentiero, che è il sentiero della pazienza. E voi di pazienza ne avete, cari ascoltatori? Fatecelo sapere al 348 730 200. Cos'è quella cosa che invece vi fa uscire di testa?

soli e senza alcun sospetto, ma non è vero, siete in compagnia di Radio 2 Music Room. Estate 14:26, parliamo di pazienza per Carl Gustav Jung, mio maestro assoluto e non solo mio. La pazienza è una risorsa essenziale, è un requisito inevitabile nel percorso di crescita interiore. Bisogna assolutamente soffrire in silenzio e con pazienza. Lui disse: qualunque cosa, se ha valore, richiederà tempo, esigerà tutta la nostra pazienza. È costoso ed è inevitabile. Lui sempre così. Bisogna sbattere contro le cose più brutte, l'ombra e i problemi, che ne so, il traffico. Un sacco di ascoltatori ci stanno dicendo che ciò che li fa uscire di testa e quindi li fa spazientire è il traffico, oppure i ritardi dei mezzi pubblici. Non parliamone. Vabbè, sto zitta, nei miei viaggi in giro per l'Italia. Qualcuno ci scrive: ho provato qualche volta a fare lezioni di yoga, ma non ho pazienza a stare lì ferma seduta. Ecco, questo è un grande problema. Hai fatto mai meditazione? No, non ho pazienza. Ma non è una questione di pazienza. Comunque, il massimo della pazienza, scrive Stefano al 3487 300 200, è quando alle 18 ti arriva in studio un paziente, che dovrebbe invece lui averla, in urgenza, e ti accorgi che devi fare una cura canalare, devitalizzazione, di un settimo superiore. Ci picchia, abbiamo un dentista, lo Stefano da Treia. Segniamo banchi, potrebbe sempre esserci utile, eh? Però mai andarci alle 18, soprattutto se dobbiamo devitalizzare un dente, sennò questo ci molla lì. Scherzo. Ciao Silvia, in un libro di Vecchioni sull'origine delle parole si fa riferimento alla pazienza e alla passione, che hanno la stessa radice etimologica. L'una indica colui che sopporta, la pazienza. L'altra, colui che ha sofferto, la passione. Entrambi si fanno attraversare dalla vita. Quante cose belle che ci dici, Aldo. Vedi quanto siete veramente in crescita interiore, mica noi. Ciao, dice Laura, a me parte l'embolo quando la gente mi parla e mi tocca.

0: Abitudini, saluto il nostro tecnico che ci ha seguito finora, Giulio Salvatelli, per dare il ben trovato a Simone D'Arrigo. Cattive abitudini, cosa ci fai te qua?
1: Perché Cattive abitudini, cara Silvia, è un fantastico film del 1977, britannico, diretto da Michael Lindsay Ogg. Con Glenda Jackson,
0: la mitica Glenda Jackson.
1: Mamma mia, è un film che richiama un po' il caso Watergate. Senti che trama. Allora, in un convento femminile ambientato negli Stati Uniti, Suor Alexandra si scontra con Suor Felicity perché devono sostenere le elezioni per essere nominate badesse.
0: Pensavo le elezioni, no. Vabbè,
1: siccome Suor Felicity aveva una mezza tresca con padre Thomas.
0: Ma come, così? Vabbè.
1: Sì, vabbè, magari erano suore e cioè, preti in cui era consentito protestanti,
0: dici.
1: Sì, adesso non me lo ricordo, non mi chiedere tutto. Quindi suora Alexandra trama
0: ma tipo la monaca di Monza,
1: ordina l'installazione di microcamere, microspie dappertutto, con l'aiuto di due seminaristi gesuiti, ragazzi, Gregory ed Ambrosio.
0: Ma mi sembra una boiata pazzesca.
1: E rubano le lettere, no, ma è molto divertente. Rubano le lettere compromettenti di padre Thomas a suor Felicity. Come finisce?
0: Che succede? L'hanno sgamata, quindi.
1: E Alexandra non diventerà badessa, però scappa in Svizzera con tutti i soldi, col malloppo.
0: Ma bellissimo tutto ciò.
1: Bellissimo. È ambientato in un convento, però in realtà parla di politica, perché pare che suora Alexandra fosse una specie di richiamo a Richard Nixon e al caso Watergate, allo scandalo.
0: Complessissima come cosa. Cioè l'hanno trasposto dentro un coso di suore, un luogo di
1: ma
0: culto.
1: Sì, una metafora.
0: Ok, una metafora.
1: Il regista viene dal mondo della musica e dei videoclip, ha realizzato tantissimi video sia per i Rolling Stone che i Beatles, lo dovresti conoscere.
0: Non lo conosco.
1: La famosissima Glenda Jackson era reduce persino da due Oscar, aveva vinto già l'Oscar come migliore attrice per Donne in campo d'amore e per Tocco di classe. Altri attori di quel film sono Melina Mercury e Geraldine Page.
0: E
1: c'è anche Ellie Wallach.
0: Ah, ci picchia, che bel cast, signora
1: questo
0: mia.
1: Questo è il massimo che ti posso dire su questo film.
0: Sembra
1: di più
0: spettacolare. Io posso aggiungere, perché sto guardando online,
1: Spirci,
0: che il regista ha fatto il documentario del 68, Rock and Roll Circus, che è un documentario stupendo sui Rolling Stones.
1: E allora ti puoi vedere anche Cattive Abitudini.
0: Eh sì, ha fatto pure Let It Be, dei Beatles.
1: La scaletta, Cattive Abitudini, canzone, Cattive Abitudini, film.
0: Ma tu sei
1: un genio del male.
0: È fluida la nostra trasmissione. Se siete fluidi, rimanete con noi.

0: 14:41, Silvia Boscaro con voi, Radio 2 Music Room, estate, parlando di pazienza e anche di cose bellissime cinematografiche che ci porta la nostra Banchi. Siamo incappati in una notizia fresca fresca della dipartita di un personaggio che ci è stato molto caro per tanti anni perché abbiamo seguito le sue imprese sportive, e sto parlando di Varenne, il cavallo. Ve lo ricorderete? Varenne ci ha fatto sognare, è diventato uno dei più grandi protagonisti della storia del trotto internazionale. E chiunque anni fa, anche chi come me, come tanti di noi, non aveva nessun interesse per gli ippodromi e le corse dei cavalli, improvvisamente rimase scioccato e anche innamorato di questo cavallo, la sua grazia, la sua forza, la sua potenza e anche il fatto che vinceva sempre. Ha segnato la storia del trotto assieme a Giampaolo Minucci in Italia e all'estero. Lui era nato nel 1995, questo cavallo scuro, molto bello, quindi se n'è andato all'età di 31 anni. In giro trovate foto di lui che trascorreva pazientemente la sua vecchiaia, lontano chiaramente dagli ippodromi, dalle gare. Ci sono foto molto carine, molto dolci, di Varenne anziano con una bambina che lo porta al pascolo e niente, insomma, è un pezzo, no, della storia dello sport anche italiano, perché lui era nato, se non sbaglio, eccolo qua, a Ferrara nel 1995. 31 anni, pensate che i cavalli vivono tra i 25 e i 30 anni, quindi Varenne ha avuto appunto la pazienza, visto che la pazienza è il nostro tema conduttore di oggi, di attraversare a lungo questa esistenza fino ai 31 anni, quindi se n'è andato, immagino, molto coccolato in tarda età. E voi la pazienza l'avete o non l'avete? Dopo leggo tutti quanti i vostri messaggi, ce ne sono tantissimi veramente, al 3487 300 200.
1: Come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

Hold your hand, voglio prendere e stringere la tua manina. Qui ci sono i Beatles, proprio degli esordi, o quasi, insomma, 1963, un pezzo che ovviamente uscì in Inghilterra alla fine dell'anno e poco prima del 31 dicembre uscì anche negli Stati Uniti e fu il primo pezzo che decretò la British Invasion, l'invasione britannica. Però per fortuna, per una volta, era un'invasione positiva, era l'invasione della musica britannica che andava praticamente a schiacciare la musica americana, cosa che agli americani non è mai andata giù, ma che era incontrovertibile, perché poi dopo i Beatles arrivarono tutti quanti gli altri, Rolling Stones e compagnia cantante, e ebbero pazienza gli americani in quel periodo e anche in altri periodi, perché la British Invasion ogni tanto ciclicamente ricompare, ricomparsa quando sono usciti fuori tutti quanti quei gruppi Britpop, Oasis, Blur e compagnia, ma insomma poi c'è stata anche abbastanza parità tra le due sponde dell'oceano. La pazienza è il nostro tema conduttore di quest'oggi, un tema interessante, scrive Gennaro al 3487 300 200. È un tema vasto, dice lui, ma c'è una cosa in particolare che lo attrae, pensando al tema della pazienza, ed è la problematica del comportamento social della società odierna, che forse porta a essere meno pazienti, scarsa voglia di ascoltare e comprendere le persone, come la mia amica Andrea, che non vogliono messaggi vocali più lunghi di 7 secondi. Comincia a diventare difficile, no? Fare un messaggio vocale che stia entro i 7 secondi. Anche noi in radio vi chiediamo di mandare WhatsApp vocali al 3487 300 200, brevi, però insomma ci stiamo anche entro i 30. Però effettivamente sì, lo abbiamo detto proprio all'inizio, no? La pazienza e i social non vanno assolutamente d'accordo, perché fanno sì che non tolleriamo più l'attesa, vogliamo subito visualizzare qualcosa che ci può piacere, no? Non tolleriamo più neppure la noia, ad esempio, al di là sì, no, ma c'entrano anche i social. Ci troviamo alla fermata del bus, cosa facevamo un tempo? Pazientemente aspettavamo, magari osservavamo, no? Il nostro tempo lo passavamo a fantasticare su qualcosa, su qualcuno che stava accanto a noi, oppure su un nostro progetto. Invece ora cosa facciamo? Riempiamo il tempo che ci sembra insopportabile con i vari messaggi vocali, Instagram, video, scrolling, meteo della città, che cosa dobbiamo fare domani, ma vediamo quanto costa il biglietto del treno, come si fa come faccio a sostituire il tostapane, ora trovo il numero di telefono dell'idraulico. Insomma, diventa un casino mentale che fa sì che certamente non alleni la tua pazienza. La noia, che è molto vicina anche alla pazienza, no? Sono due amiche, stanno insieme, sembrano strane, no? Insieme, una strana coppia, la noia e la pazienza. Però, insomma, insieme hanno una funzione, o almeno avevano la funzione, no? Una funzione di lasciare quel vuoto, quello spazio vuoto. Lo spazio vuoto è una di quelle cose su cui gli orientali puntano da un sacco di tempo. Anche la Gestalt, no, ti dice che lo spazio vuoto è lo spazio dove ci sono i pensieri, dove ci sono le fantasie, ed è uno spazio assolutamente trasformativo. Ma vallo a trovare quello spazio, dov'è finito? Non ci diamo tregua proprio, non abbiamo pazienza per guardare su quello spazio vuoto.

del super pop internazionale e fa un album super introspettivo, così almeno dall'ascolto, da un primo ascolto. L'album è uscito alla fine, pochi giorni fa insomma, alla fine di luglio di quest'anno, e parla di vulnerabilità, cioè a un certo punto anche le superstar come Ariana Grande guardano un po' con disincanto quello che è accaduto fino ad allora, fino a questo momento, a loro

che a qualunque altro talento, che poi va avanti, va insieme alla perseveranza, no? La paziente attenzione. Già, perché l'attenzione sarebbe un altro tema a cui dedicare una trasmissione, che è molto vicino a quello della pazienza, ma è un po' diverso. Però entrambe sono necessarie. La Isabella al 3487 300 200 a proposito ci dice: io, impulsiva di natura, non mi piacevo. Ho conquistato la pazienza giorno dopo giorno, anzi attimo dopo attimo, ed ora mi sembra di possedere uno dei poteri dei supereroi. Sono paziente, nulla mi scalfisce, ma non perché sia indifferente, semplicemente perché ho preso contezza delle priorità della vita. Tutto il resto, come diceva qualcuno, è noia. È già, perché effettivamente non significa essere, no, come i guru indiani, no, hanno una pazienza incredibile, la pazienza di Giobbe si dice da noi, ma non perché non gliene frega niente dell'umanità, è perché hanno trovato un centro di gravità da cui osservare le cose. Allora, vediamo un po', grandi ascoltatori ci scrivono: Paolo, marito di Cristiana, loro ci ascoltano moltissimo perché hanno rinunciato alle vacanze per presidiare il nonno e ci vuole pazienza, sottolineano, a ci picchia, sì, ci vuole. C'è una cosa che da quando mi sono sposato ogni mattina, scrive il nostro Paolo, se non proprio mi irrita, mi altera un po'. Mia moglie che fa colazione con gusto, ingerisce ogni genere di alimento con il sorriso sul volto, mentre io faccio una fatica bestiale a buttare giù anche solo un caffè, ma le voglio così bene che non dico niente. Grande pazienza e sorrido anch'io. Ma quella si chiama rosicare dalle nostre parti, più che pazienza. Bene, vi abbracciamo tanto, sia Paolo che Cristiana. Ma eravate voi che ieri ci scrivevate cose edulcoratissime sul fatto di divisione dei compiti. Ieri parlavamo, no, di faccende di casa e di divisione dei compiti, e c'erano coppie di ascoltatori perfetti, no? E noi lì a rosicare. Ma come fate a stare così in pace? Ora vi faccio sentire una canzone bellissima di un cantautore sardo che vive a tantissimi anni in quel di Bologna. È un super sperimentatore, oramai è entrato nel mondo delle idee, dell'iperuranio, però allora faceva anche canzoni come questa bellissima, Stormi, Io sono un cane.

Harry Styles, io lo amo Harry Styles ormai, soprattutto da quando ho scoperto che fa le maratone, soprattutto da quando ho scoperto che la prima maratona, insomma una delle prime maratone, ha impiegato qualcosa come 3 ore e 30 e la seconda maratona che ha fatto ha impiegato 2 ore e 59. Allora lì mi viene un Harry Styles che ha una grande pazienza e che quindi riesce a tollerare ad esempio la frustrazione di non riuscire subito a fare una maratona in pochissimo tempo. Lui dice che non è solo una questione di allenamento, ma è una questione di presenza mentale, capite? È lì che arriviamo quando si parla della pazienza, alla presenza mentale. E uno dice, vabbè, è una roba da superstar come Harry Styles che se lo possono permettere, o da, che ne so, guru o da monaci buddisti. No, anche di un nostro ascoltatore, di una nostra ascoltatrice, anzi, che si chiama la Laura. Al 3487-300-200 dice: il concetto che la pazienza non è passività mi è piaciuto, ha caratterizzato l'ultimo periodo dei miei viaggi in treno da pendolare. Oddio, i viaggi in treno ti sottopongono a un grande sforzo di pazienza. Lo spirito con cui li affrontavo, dice lei, i viaggi in treno da pendolare, immaginate tutti i santi giorni, è cambiato nel momento in cui mi sono resa conto che era il tempo in cui nessuno poteva chiedermi niente. Oddio, dipende, dovevi spegnere il cellulare perché sennò qualcuno ti poteva chiedere qualcosa. Quindi potevo sfruttarlo per me. Cosa faceva? Leggendo, dormendo, giocando. E se c'era un ritardo e non avevo particolare fretta, quasi ero contenta che quel tempo si prolungasse. Questo stesso principio, aggiunge la nostra ascoltatrice, poi l'ho sfruttato anche nel periodo del Covid e mi sembra di esserne venuta fuori bene. Non mi appartiene più da tempo nemmeno l'espressione "non vedo l'ora che". Il tempo che ci separa da quel che è pur sempre tempo che passa e non torna. Ragazzi, abbiamo la nostra nuova guru, la Laura. Rimani sempre con noi quest'estate perché abbiamo bisogno assolutamente di gente come te, altro che Harry Styles.

0: La pazienza io la vendo a scatole formato famiglia. Un saluto, se mi permetti, a quelle persone che in questo momento lavorano a contatto con il pubblico. Ecco, quelle persone, qualsiasi lavoro essi facciano in questo momento e svolgono, devono risolvere il problema dell'utente, ogni tipo di utente. E quelli hanno una grande pazienza e passione per il proprio lavoro. Un saluto a tutti coloro che in questo momento hanno pazienza per tutti. Maurizio dalla Tuscia.
1: Grazie Maurizio dalla Tuscia. Che bella la Tuscia, tra l'altro. Se anche l'utente avesse pazienza, quanto sarebbe bello il mondo, no? Chi sta al pubblico ha pazienza e l'utente ha pazienza. Chi va alla posta ha pazienza e colui il quale sta dall'altra parte del vetro ha pazienza. Sarebbe tutto un mondo d'amore, un mondo d'amore. Buongiorno, il sabato e la domenica mattina impegno la mia pazienza quando sono alla guida e rispetto umanamente il codice della strada e i ciclisti che incontro. È certo che devi fare, devi arrotare, cioè voglio dire, no? La meditazione del ciclista per me diventa un'occasione di crescita personale mentre resto in ascolto delle mie emozioni e reazioni. Quindi praticamente lui è sia ciclista che guidatore di macchina e, se ho capito bene, no? Prova a esercitare la sua pazienza in entrambe le situazioni, perché effettivamente è vero, se ci pensate, no? Io, essendo una ciclista e avendo a che fare con gli automobilisti che hanno poca pazienza, dai, diciamo, quando vedono il ciclista, anche quando il ciclista è in riga, in fila, no? Chiaramente quando vedete i ciclisti che si allargano per chiacchierare in tre, fanno file di tre, uno si arrabbia, no? Perché dice, dai, cavolo, diventa difficile poi sorpassarti. Però se vedi i ciclisti belli impilati, no? In riga, cioè, dai, su, stai buono, fai il bravo. Anch'io sono automobilista. Allora, altri messaggi sempre al 3487-300-200 su cosa vi fa imbestialire, cosa vi fa perdere la pazienza. Chi cammina lentissimo davanti a me occupando il marciapiede, divento una persona che non riconosco. Abbi pazienza. Poi un altro, il partner che dice 5 minuti e sono pronto. Questo però... questo mi dà fastidio anche un po' a me, eh? Ormai so, dice Clara, che significa mezz'ora, e sono mezz'ore così, perse nel vuoto. Prego.

Però che mood bello che ha questa canzone di Joliet, anche qua di nuovo il napoletano come Esperanto potrebbe andare dappertutto e essere capita, perché si balla questa canzone, semplicemente ti prende perché è quella, è quel modo, è quel dialetto bellissimo che è così, così musicale, incredibilmente musicale. E adesso cambiamo proprio genere, facciamo un salto triplo carpiato, perché da Joliet Radio 2 Music Room Estate vi porta da questa ragazza fantastica, 1978, Parallel Lines il disco si intitolava, e loro erano i Blondie. Debbie Harry, la ragazza più cattiva e bella del rock degli anni 70-80, quella che ha traghettato il punk e la musica disco in un unico luogo.

0: I nostri ascoltatori si dividono in due grandi diverse categorie: l'ascoltatore super paziente che praticamente ha toccato l'apice dello zen come la nostra ascoltatrice di prima, e chi addirittura non ha la pazienza di aspettare il caffè al bar perché quello davanti a te ha appena ordinato un cappuccino d'avena tiepido con poca schiuma in tazza grande. Tu pensa al povero cameriere, al povero barman che in questo momento sta facendo il cappuccino d'avena tiepido con poca schiuma in tazza grande, e tu sei lì avido del tuo miserrimo caffè. Cerca di farti un racconto interiore. Vabbè, di messaggi ce ne sono anche vocali, magari li ascoltiamo dopo. Buon pomeriggio Silvia, io di pazienza ne ho parecchia, sono un pescatore. Ah, vedi, il pescatore, un'altra di quelle attività che effettivamente ti mettono nella posizione di essere lì all'ombra dell'ultimo sole. Cercate di non assopirvi, perché se no, secondo la narrazione de Andreiana, vi capita qualcosa di brutto. Comunque anche Pierangelo Bertoli, però insomma De André soprattutto. No, mi dicono dalla regia, cioè forse l'ha fatto anche Pierangelo Bertoli, però il pescatore è sempre di De André, e poi anche De André è PFM. Poi mi dice sempre il pescatore, che è Dennis da Piacenza: la perdo facilmente quando la gente continua a rimandare qualsiasi cosa. Quindi sei tranquillo quando sei in solitaria ad attendere che all'amo abbocchi qualcosa, ma può anche non abboccare nulla, invece quando la gente continua a rimandare sei più insofferente. Vabbè, dai, ci sta, ci stiamo togliendo un po' di sassolini dalle scarpe quest'oggi al 348 7300 200. C'è un bellissimo, me l'ha riportato oggi la Banchi, un bellissimo esperimento di psicologia che è stato fatto molti anni or sono, che parla della pazienza, ma parla anche della in realtà di riuscire a stare in attesa in generale, no? Sulle cose, non buttarsi e gestire la frustrazione, no? Come dicevamo all'inizio della nostra trasmissione, ed è il test dei marshmallows. Non so se l'avete mai visto, ce ne sono diversi anche online, se guardate sui vari canali YouTube eccetera. Si posero dei bambini molto piccoli, 3, 4, 5 anni, di fronte a un cabaret di marshmallow americani, ovviamente, perché secondo me i bambini italiani di fronte ai marshmallow non so se avevano tutta questa voglia di mangiarli senza aspettare un secondo. Insomma, poseli davanti e lasciati soli, si chiudeva la porta e gli si diceva, prima di chiudere la porta e lasciarli soli davanti ai dolcetti: se aspetterai un po' di tempo, aspetterai il mio ritorno, potrai avere la dose raddoppiata di marshmallows. E si osservava da fuori se il bambino riusciva a resistere alla tentazione, e aspettandosi poi con una ricompensa superiore. E quindi si dividevano, si notavano i bambini che invece si erano avventati sul marshmallow immediatamente, e quelli invece che avevano ragionato, avevano allungato magari la manina. È molto bello vederlo su YouTube questo video. Avevano cercato, poi si erano ritratti, avevano deciso di avere pazienza, no? Di pazientare. E va bene, l'esperimento finì lì, e in realtà poi però andò avanti per i successivi 40 anni, nel senso che quel campione di bambini venne rivisto a distanza di 5, 10, 15, 20, 30, 40 anni, e si osservò come la vita di questi bambini allora, adolescenti e adulti poi, era andata avanti. Ebbene, la stragrande maggioranza, più del 90% dei bambini che non avevano resistito e che quindi avevano immediatamente ingurgitato il dolcetto, avevano avuto problemi, difficoltà sia scolastiche, quindi non erano riusciti a portare avanti dei curriculum scolastici, avevano interrotto la scuola, sia lavorativi, avevano avuto difficoltà a trovare lavoro, a mantenere un lavoro, sia relazionali, avevano avuto difficoltà a trovare delle relazioni stabili. Che significa che avere pazienza è cosa buona e giusta.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams. Yeah.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Il mondo dell'ippica dice addio a Varenne, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi, soprannominato il Capitano. Disputò 73 corse vincendone 62.
3: 31 anni, un'infinità per un cavallo che poi cavallo. Chiamarlo solo così sembrerebbe riduttivo. Il suo nome racconta tutto. Varenno, se preferite, il Capitano, chi lo vide, anzi chi lo fece nascere a Copparo, provincia di Ferrara, 19 maggio 1995, nella tenuta di Zenzalino, non gli diede gran credito. Tanto più che quello che si sarebbe rivelato negli anni uno dei più grandi trottatori della storia presentava un piccolo difetto a una zampa, un chip a un nodello, dicono gli esperti, che si guardarono bene dall'investire la cifra importante richiesta dai proprietari, tutti tranne uno. Enzo Giordano, l'istinto valse più del buonsenso e dei consigli dei familiari, quei familiari che però dovettero ricredersi quando anni dopo ad Agnano Varenne colse il suo primo trionfo spedendo il buon Enzo Giordano all'ospedale per l'emozione che si tramutò in estasi. Dopo Parigi, Stoccolma, New York, il 2001 l'America, la lotteria Elite Lopet, il Breeders Crown, mai nessuno come il Capitano, col testone baio e la macchia bianca tra le redini di Giampaolo Minnucci, che lo amava ancora prima di guidarlo alla vittoria, perché un campione come Varenne lo si può solo amare per sempre. Francesco Repice, GR2.
2: La 22enne cittadina somala Faduma, che le autorità tedesche intendono trasferire in Italia nell'ambito delle procedure previste dal regolamento di Dublino, è stata accolta da una chiesa evangelica a Norimberga, Germania. Potrà restarvi sino alla scadenza del termine per l'espulsione. Adesso il tempo orribile della fuga è finito, ha detto. La Svizzera, intanto, dopo quasi 4 anni di interruzione, si prepara a riprendere i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese, d'accordo con Roma. Disposto a Forlì il giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, sospettato di aver ucciso anziani e pazienti trasportati sull'ambulanza.
4: Andrà a processo Luca Spada. Il giudice per le indagini preliminari di Forlì ha disposto per l'ex autista soccorritore della Croce Rossa di Forlimpopoli il giudizio immediato. Le accuse: omicidio volontario aggravato nei confronti dell'85enne Deanna Mambelli. L'anziana morì in ambulanza nel novembre del 2025. Il 27enne era con lei e non alla guida. L'autopsia ha individuato un'embolia gassosa come causa del decesso. Per i PM è stato il giovane, tuttora in carcere con misura cautelare, a iniettarle aria nelle vene con una siringa. Prove secondo gli inquirenti consistenti, tali da portare alla richiesta del giudizio immediato davanti alla Corte d'Assise. Il dibattimento si aprirà il 15 ottobre. A Spada vengono contestate anche altre 5 morti di anziani in circostanze simili, per le quali però il GIP non ha disposto la misura cautelare e su cui proseguono le indagini. Il 27enne si è sempre dichiarato innocente. Nelle scorse settimane i suoi legali avevano rinunciato a chiedere la scarcerazione al Tribunale del Riesame in attesa della chiusura delle indagini.
5: Per il GR2, Sara Scheggia.
2: Un detenuto di 19 anni di origine egiziana è morto dopo essere rimasto intossicato dalle esalazioni di monossido di carbonio provocate dall'incendio del materasso che aveva dato le fiamme ieri sera nella sua cella nel carcere del castello di Pordenone. È un 60enne morto a causa di un incidente sul lavoro a Deruta, in provincia di Perugia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un imprenditore, è precipitato dal tetto di un capannone per circa 10 metri. Lunghe ondate di calore, siccità, eventi estremi, tutti fenomeni che rendono urgente l'attuazione del Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, approvato 3 anni fa. Un insieme di azioni concrete che necessita però di aggiornamento e soprattutto di appositi stanziamenti.
6: 1000 pagine, 361 misure specifiche. Il Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, approvato dal Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin nel dicembre 2023, dopo la rovinosa frana che a Ischia uccise 12 persone, era stato a lungo atteso da esperti ambientalisti. Elenca una serie di provvedimenti e azioni concrete su agricoltura, foreste, risorse idriche, dissesto idrogeologico, ripristino degli ecosistemi, opere per rendere più resilienti edifici e reti. Ma a che punto è? Enrico Giovannini, direttore scientifico Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
7: Purtroppo ci sono voluti quasi 2 anni per creare il comitato di coordinamento, non ci sono finanziamenti, anche se grazie ai fondi del PNRR e anche a fondi europei alcune politiche sono andate in questa direzione, ma ci manca un

0: quadro complessivo. Sarebbe importante creare un fondo per l'adattamento ai cambiamenti climatici nella prossima legge di bilancio e soprattutto un'intensificazione di queste azioni, perché la crisi climatica accelera, crea danni gravissimi.
1: Eleonora Belviso, GR2.
2: La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
3: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.

0: Banchi, che è di nuovo qua tra noi, stava addirittura canticchiando Jovanotti e Alfa. Sei super giovane nelle tue scelte musicali.
1: Ma io canto in un coro.
0: Ah, è vero, che vorrei tantissimo scoprire, perché cantare in un coro fa bene.
1: Assolutamente, bellissimo, liberatorio. Saluto il coro core.
0: Ma il coro core canta anche Jovanotti?
1: Canta tutto.
0: Perché lei è così, lei è cultura alta, altissima e nello stesso tempo anche cultura popolare, ce lo dimostrerà adesso.
1: No, questa è cultura alta perché parliamo di Shrek.
0: Perché l'hai scelto?
1: L'ho scelto, non lo so perché, pensando anche un po' a te.
0: Grazie, sei così carina. Io mi sento Fiona, casomai.
1: Fiona, a volte sono Fiona anch'io quando mi sveglio.
0: Io sempre.
1: Comunque Shrek è un cartone animato della DreamWorks.
0: Yes.
1: Che ha fatto un grandissimo successo, ce ne sono tre, anzi quattro. Oddio, non sono preparata.
0: Abbiamo perso il conto?
1: Sicuramente tre. Io guardo Lolly perché
0: dovrebbe uscire.
1: No,
0: ma Lolly è veramente onnisciente.
1: Ed è ispirato a un fumetto tedesco degli anni 90 che si chiama appunto Shrek, perché in tedesco Shrek vuol dire spavento, paura.
0: Shrek.
1: La DreamWorks voleva fare un po' il verso alla Disney, voleva un po' sovvertire gli stereotipi in cui i principi sono belli,
0: la
1: principessa è bella, debole, fragile. E quindi,
0: bisogna usare di affetto e di stima. Lui è bello, il principe è sempre bello.
1: Sì,
0: no?
1: Invece in Shrek il principe è orripilante.
0: No, più che altro ha una certa stazza.
1: È stupido.
0: No, diciamo così. È un simpaticone.
1: Il
0: no.
1: nostro protagonista è un orco.
0: È vero.
1: E la principessa è un'orchessa, Fiona, la nostra carissima Fiona. Sai che io non so resistere assolutamente quando in Shrek 1. Lei, Fiona, duetta con l'uccellino di Biancaneve e lo sfida a fare delle note sempre acute finché poi l'uccellino esplode. Adesso gli animalisti subito ci scrivono.
0: Oh, orrore!
1: No, orrore, però che restano lì le zampettine e basta. E poi lei che cosa fa?
0: Il cinismo.
1: Si fa due uova al tegamino.
0: Esattamente.
1: No, geniale. Vabbè. E la palude dove vive Shrek è un personaggio, perché Shrek non vuole un castello, lui vuole solo stare in pace nella sua palude.
0: Ma poi nella palude si rotola.
1: Pensa
0: magari,
1: che bello. E c'è anche una metafora importante dove Shrek è una cipolla, è paragonata a una cipolla.
0: Dall'odore.
1: Vestiti a cipolla, non te l'hanno mai detto?
0: Sì,
1: vestiti
0: ma
1: a
0: non
1: cipolla.
0: Da Shrek.
1: No, beh, dice Shrek... gli orchi sono come le cipolle, guarda, me la sono anche scritta. Gli orchi sono solo per le cipolle, cioè ti rappresenta che le persone abbiano diversi strati fino ad arrivare al coro.
0: E quindi anche in fondo all'orco c'è il cuore di panna.
1: C'è il cuore di panna.
0: Ok.
1: Il drago è una femmina, si innamora e poi un grandissimo protagonista di Shrek è il nostro ciucchino,
0: l'asinello,
1: che nella versione originale è doppiato da Eddie Murphy, che in realtà ha creato il personaggio, ha fatto ha aggiunto tantissime gag come oggi le conosciamo, mentre in Italia è doppiato dal bravissimo Nanni Baldini.
0: Anche lui bravo, insomma,
1: molto bravo,
0: come nella nostra tradizione.
1: Cos'altro dire?
0: Non lo so,
1: parliamo della
0: una bellissima colonna sonora
1: incredibile, soprattutto con la canzone che adesso andremo ad ascoltare, che è la versione degli Smash Mouth di I'm Believer, che è una reinterpretazione del brano dei Monkees del 1966.
0: Come la sa lunga la
1: Banchi?
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Alla

Calma, sonata di Bento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

me cago en el amor, che non significa quello che pensate, ma significa me ne frego. Me ne frego letteralmente dell'amore, perché l'amore mi delude, no? C'è questo movimento esistenzialista, questa maniera di allontanarsi dalle pene della vita dicendo che ce ne sbattiamo. Ed era Tonino Carotone a parlare, a cantare così in una canzone che effettivamente è diventata molto famosa, nonostante sia una canzone un po' strampalata, un po' storta. Era la fine degli anni 90 che lui faceva questo pezzo che andava fortissimo assieme a Manu Chao, perché era quel periodo in cui andava forte la pacianca musicale, tutte queste mescolanze. Lui è di origine basca, come d'altronde Manu Chao, e hanno anche fatto dei tour assieme, e c'è la famosa frase: è un mondo difficile, vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Ma come dare torto, no, a Tonino Carotone, perché la vita, questo è vita intensa, felicità a momenti, non sempre, ma sicuramente futuro incerto, tranne l'arrivo, che quello è certissimo. Però mi è sempre piaciuto Tonino Carotone, perché i suoi idoli sono da una parte la musica italiana, da una parte lo swing un po', no, però quello italiano anni 50, un po' come si chiama? Buscaglione è assolutamente un idolo totale, ma anche Renato Carosone, da qui il nome d'arte di Tonino Carotone. Il mitico è vivo comunque, Marco, è vivo e vegeto Tonino Carotone. Classe 1970, siamo andati a controllare, perché no, ha una vita un po' intemperante Tonino Carotone, quindi uno dice: vediamo se sta bene. Sì, va bene, tutto sotto controllo, così come i grandissimi New Genia.

0: bellezza, sempre mi immagino quando ascolto la loro musica distesa sulla riva del mare, sulla battigia, con l'acquetta che mi bagna i piedi. Insomma, signori cari, abbiamo quasi terminato il nostro music room estivo di oggi, ovviamente abbiamo parlato di pazienza e forse abbiamo capito che siamo tutti molto pazienti, fino a che qualcuno non ci manda appunto il messaggio di 7 minuti come faccio io con le mie amiche, oppure quando vi dice, insomma, ci blocca la cassa automatica o ci scrive ti faccio sapere però poi non ti riscrive più. E insomma, che volete fare? Una vita difficile, felicità a momenti. Diciamo che la pazienza è sicuramente uno sport estremo, uno sport che, come tutti gli sport, va allenato tutti i giorni. Quindi se oggi siete riusciti almeno, o riuscirete almeno, a non mandare a quel paese qualcuno al semaforo perché non è partito appena è scattato il verde, oppure insomma se non avete salmodiato di fronte al wifi che non prende, secondo me abbiamo già raggiunto una parte importante. Abbiamo già fatto un ottimo lavoro su noi stessi, quindi possiamo definirci felici e contenti. Prima ascoltiamo un'altra canzone, poi dopo, casomai, con grande calma facciamo i nostri, dopo aver fatto il nostro riassunto, facciamo anche i nostri saluti. Intanto arriva Maria Antonietta e Colombri.
1: Con gli occhi chiusi

0: disco. È un po' una filastrocca questa con cui chiudiamo quest'oggi il nostro Music Room Estate. E le filastrocche per chi sono? Per i bambini sicuramente, ma anche per i grandi che amano essere un po' bambini. Lo siamo tutti quanti un po'. Non parlo solo della sindrome di Peter Pan, ma parlo di quel fanciullino che è dentro di noi e che scalpita per manifestarsi spessissimo. Poi c'è chi bambino lo è troppo e non funziona tanto in questa vita di adulti. Domani parliamo proprio di questo. Ebbene sì, vi sto spoilerando quello che accadrà domani dalla mente fervida della Simona Banchi. È uscita fuori questa cosa qua. Cosa facciamo per tornare un po' bambini? Beh, credo che ci divertiremo. Sicuramente giocheremo a 1-2-3 stella e senza farci male, ovviamente, perché quella è la cosa più importante. Quindi preparatevi mentalmente, anche se siete in macchina, magari state tornando dalle ferie, sappiate che l'appuntamento sarà dalle 13:45 fino alle 16, qua su Rai Radio 2, con Silvia Boschero, con Simona Banchi, con The One and Only Marco Lolli. E oggi vorrei ringraziare anche il nostro Giuseppe Caporale, che ci segue ardentemente alla parte visual sul canale 202. Dopo di noi arrivano quelli del pomeriggio di Radio 2, ovvero Camilla Ferranti e Pippolo Russo. Buon ascolto da Silvia Boschero, ciao, a domani.
1: Sono le 16. Pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippolo Russo.
2: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
3: Buon pomeriggio, eccoci qua, sorridenti, leggeri, spensierati più che mai, ma in realtà quante ne abbiamo?
4: Già solo entrando, capito? Big surprise appena entrata.
3: Buon pomeriggio.
4: Reminiscenze del passato.
3: Camilla Ferranti.
4: Buon pomeriggio, Pippolo Russo.
3: Ma come stai, bene oggi? Proprio
4: tutto
3: tutta in black. Brava.
4: Bene, vedi, non devo fare nulla, pensa, quando finirò vado a danza.
3: Brava, vai a danza, vai. Io invece ho scroccato una cena per questa sera. Mi ha chiamato un amico, ha detto: ma stasera che fai? Ho detto: guarda, se mi paghi la cena tu esco. Va bene, a posto, vedi?
4: Ha resistito 4 giorni senza scroccare. Quattro giorni di tempo massimo.
3: Il king dello scrocco sono soltanto io. Buon pomeriggio a tutti voi, fino alle 18 siamo insieme, ci potete seguire grazie anche alla regia indomabile, imprescindibile del nostro Edi Brundo. Ciao Edi.
4: Ciao Edi.
3: Al mixer Giulio Salvatelli.
4: Ciao Giulio.
3: E alla visual, perché siamo in TV canale 202, abbiamo la nostra amica Manuela Mortera.
4: Ciao. Eccoci Manu, qua. Un'amica del passato, ben trovata. Invece salutiamo le nostre curatrici Valentina Totta e Caterina D'Aleo.
3: Sì.
4: E in redazione il nostro Donato Moscati.
3: Olè.
4: Ciao Donato.
3: Ci sta. Siamo sempre sull'attualità. Ieri sì. Abbiamo dedicato una puntata a una collega che purtroppo è scomparsa da poco. Vero. Oggi invece due persone che sono venute, scomparse, diciamo così. Varenne, il grande cavallo che ha fatto la storia dell'ippica mondiale, delle corse mondiali, e poi Fulvio Lucisano.
4: E salutiamoli entrambi, salutiamo il grande Fulvio Lucisano, che ha costruito veramente, ha creato la storia del cinema italiano, grandissimo produttore, e Varenne gli dedicherò il mio cavallino con i miei consigli.
3: Brava, e mi viene da dire, sempre per dire un po' così, due cavalli di razza, ok?
4: Direi,
3: possiamo dirlo in questo modo.
4: Proprio di sì.
3: Iniziamo con la grande musica targata Radio 2.

0: Anna Spyro, Material Lover, in questo nostro inizio. Dai, che abbiamo iniziato con il pomeriggio di Radio 2.
1: Brava.
0: Piccolo Russo, Camilla Ferranti. Siamo qui.
1: Ha visto
0: è
1: ieri?
0: È il nostro momento. No, che
1: uno
0: cosa?
1: Dei primi messaggi ieri. Come sei elegante, come sei queen, cara Camilla. Pippo, certo, con le t-shirt sembra sempre in pigiama. Oggi ho messo una bella camicia bianca.
0: Ci siamo
1: okay?
0: dati il cambio.
1: Collettino alla coreana. Camilla mi ha fatto anche i polsini e mi ha spiegato una regola.
0: No, però ha detto anche una cosa. Ha detto sì. Che ti dona di più la camicia. Nel senso che la camicia ti dà più un aplomb, capito?
1: Va bene.
0: Più personalità.
1: Se volete sistemare le camicie, che ne so come si risvoltano le manichette, così insomma i polsini, date retta a Camilla che c'ha una regola precisa.
0: I polsini dove vanno? Che ti ho insegnato?
1: Sotto il gomito.
0: Mai, esatto, sempre sotto il gomito.
1: Ma con fascia
0: mai
1: larga
0: sopra.
1: O fascia un po' stretta?
0: Beh, cioè in realtà se la camicia, se la manica è stretta, va bene, ce lo facciamo un po' strizzato, magari facciamo in maniera tale che non si vede eccessivamente lo stretto,
1: lo
0: capito? Deve sempre essere morbido il braccio, perché deve essere una cosa fatta con casualità, con nonchalance, cioè come se non ci avessi pensato, invece ci hai pensato.
1: Questa
0: è la regola della moda francese.
1: Ah, voilà, excusez-moi, madame. E allora entriamo nella confidenza come noi due insieme ai nostri amici. Voi lo sapete, 3487-300-200 è il numero magico per dire quello che volete, per dirci dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Però,
0: per cantarcela.
1: Certo, ce la potete cantare, dire in dialetto, insomma, raccontarci qualsiasi cosa in base a dove siete, dove vi trovate in questo momento. Vi facciamo un esempio noi, il gingolino live che abbiamo solo noi, è questo. Via! Do-

0: questa era perfetta oggi.
1: Ho fatto sentire il respiro come si fa in certi playback. Perché, ah, ma sta respirando, quindi è vero, sta cantando dal vivo.
0: Sai chi è che canta sempre con, in questo modo? Salda Vinci, si sente tantissimo quando canta.
1: Perché lui spinge tanto.
0: Sì, è vero.
1: Anche Andrea Sannino te l'ho fatto sentire ieri, quello
0: guarda,
1: lì.
0: Guarda, guarda, ieri sera l'ho messo a casa perché ho detto:
1: veramente?
0: Fammi conoscere questo Andrea Sannino. Cioè, dopo Gianni Celeste,
1: ma stai scherzando,
0: dopo Nino D'Angelo, adesso anche Sannino.
1: Allora, facciamo l'esempio di un messaggio che potrebbe arrivare. Un messaggio che potrebbe arrivare dai nostri ascoltatori. Inizio io.
0: Vai.
1: Ciao, sono Mariella. Ieri ho sentito in modo vergognoso che Camilla non conosceva Andrea Sannino. E quindi le vorrei dedicare tutte le canzoni di Andrea Sannino.
0: Come ti chiami? Scusami.
1: Lucia, ho detto, non mi ricordo.
0: Lucia, Mirella. Ieri da ieri, oggi è oggi. Oggi so perfettamente chi è Sannino. Io parlo in fretta, no. Eccolo.

0: Mare Mergellina.
1: Ma pensa anche chi sta viaggiando adesso in autostrada, c'è quello che guida, gli altri che dormono.
0: Allora, che
1: chi
0: si accarezza i capelli.
1: No, chi a fianco può allungare la mano sulla gamba, può dare un abbraccio, capito? Per far compagnia, se no.
0: Basta questa mano.
1: Com'è andato il viaggio? Bene, grazie, ha guidato lui. Tu vuoi fare un esempio specifico, dettagliato?
0: Un esempio specifico. Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Marta, sono appena rientrata dalle vacanze, sono tornata nella mia bella Trieste, siccome mi manca ancora una settimana prima di tornare al lavoro, sto organizzando già le prossime vacanze.
1: Ammazza.
0: Brava, hai fatto benissimo, mi sembra un'ottima cosa.
1: Molto bene.
0: Mi rispondo pure.
1: Fai come vuoi. Cioè, fa messaggio finto, risposta reale. Va bene. Questa è Camilla Ferranti, io sono Pippo Russo. Il pomeriggio di Radio 2 348 7300 200.

0: La voce di Zucchero.
1: Sì.
0: Diavolo in me. Sì.
1: Il pomeriggio di Radio 2. Cioè.
0: Zucchero Fornaciari.
1: mi piace. Anzi, sì, mi è venuto in mente proprio, sai da quanto non mangio lo zucchero filato?
0: No, perché ti è venuta questa cosa improvvisa?
1: Perché c'è zucchero, mi è venuto in mente lo zucchero filato.
0: Ah, hanno fatto una battuta.
1: Ma no, battuta, ti sto dicendo.
0: Fa male, lo sai.
1: Oh, quando è così, alle 16:12 minuti, che non... È tosta, eh?
0: È tosta. No, ragazzi, sapete cosa? Ho passato un weekend veramente complesso, quindi sì. Fino a ieri che sono andata in dritta, che non ho dormito praticamente di notte, ho fatto 3 ore di viaggio, sono arrivata direttamente qua. Tutto bene, tutto fresco.
1: Capite
0: oggi
1: perché?
0: Sto malissimo.
1: Poi sui social...
0: Mi crampi alle gambe,
1: Per molti dicono, perché sui social quando fate il video Pippo dice aiutatemi. Adesso lo dovete capire.
0: Oggi c'è la disconnessione mentale.
1: Dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate? Ce lo state raccontando in tantissime al 348 7300 200, con un sms, con un bel whatsappone, ma anche con un bel vocale come questo. Pronto?
2: Ciao ciao, volevo solo dirvi che io ho appena fatto la pennica.
0: Bene.
2: Mamma mia, quanto è che non la facevo.
0: Non me lo dire però.
2: Poi ho acceso la radio e siete arrivati voi.
1: Sì.
2: Ciao ciao, vi adoro la Bea.
0: Ciao Bea, grazie. Beata te che hai fatto la pennica anch'io.
1: Vabbè, la pennica. Sai che ieri sera è successa una cosa incredibile?
0: No.
1: Non so perché, anch'io ho fatto un weekend normalissimo come te, però ieri sera alle 22:32 stavo già dormendo.
0: Alle 22:32?
1: Ragazzi, fuori c'erano 21 gradi, 22:32 mi sono accasciato sul lettone, buonanotte, ciao, basta, chiuso.
0: No, comunque poi anche questa cosa del maltempo di ieri dobbiamo parlarne, perché io e Pippo non abitiamo nemmeno lontani, perché siamo abbastanza vicino, te stai sopra di me praticamente.
1: Sì.
0: Niente, da te delirio, chicchi di grandine grandi come patate, uragani, tutto di più o meno nulla. Niente,
1: ma non è arrivato dopo?
0: No, nulla.
1: Ah, vedi.
0: No, solo il cielo che fulminava e lampava, ma non è arrivato nulla.
1: Secondo me è arrivato, ma tu non te ne sei accorta.
0: No, certo, è arrivato.
1: Che ti dicono?
0: Dicono ciao Pippo, ciao Camilla, sono in cucina e in questo momento sto lavando l'insalata per questa sera perché ho una cena con i miei figli. Raffaella da Milano. Ciao Raffaella.
1: Brava Raffi, lo vedi organizzare le cene a quest'ora, quindi ci è rimasto impresso.
0: Ma bella che lava l'insalata, capito che non la compra nelle buste, ma compri proprio il, come si chiama, il...
1: Vai dall'ortolaio, dal cartolaio, vai insomma dai negozi o dal fruttivendolo.
0: L'occhialaio, l'acquarolo.
1: Sì.
0: Chiamiamolo con i loro nomi.
1: Il pescivendolo, insomma un po' di insalata, bella quella dell'orticello, capito?
0: Il cespo di lattuga che anziché comprare le buste tu la compri invece da lavare, molto più scrocchiarella, più buona. Mantiene il sapore bello.
1: Sono d'accordo con te, anch'io faccio questo impegno perché è impegnativo, lo metto nel bicarbonato, poi la taglio bene. A me piace l'iceberg.
0: Mi stai invitando a cena?
1: No, col cavolo, con l'insalata, non si mangia niente.
0: Niente da fare.
1: Fateci sapere dove siete, cosa state combinando in questo momento, ovunque vi troviate. 348 7300
0: 200.

0: Ma vorrei imitare il look di questo video, dici che è un po' audace.
1: No, non lo so, ero preoccupato perché stavi ballando come una pazza. Ho detto adesso questa così. Mi ci rimane qua in studio. Tracchete.
0: Ma come? Perché?
1: Così, non si sa mai.
0: Perché mi trovi stanca oggi, mi vedi con l'occhiaia e ti sei preoccupato. Non ti preoccupare che io reggo, capito? Rinasco dalle mie ceneri, non ti preoccupare.
1: Andiamo con i ritardatari, i nostri amici, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, che state combinando, che dicono, che
0: allora,
1: dicono?
0: Un nostro amico ci scrive, Fabrizio ci scrive, ciao, sto levando l'ultimo miele del 2026, grande Fabrizio, volevo fare proprio una domanda a questo punto, Fabrizio, ma sai che ora negli alberghi, quando ti fanno la mattina la colazione,
1: sì,
0: cioè non ci sono soltanto i barattolini di miele, c'è proprio tipo la striscia di miele intera, cioè con le caselline tipo delle api, con
1: tutto della tombola,
0: cioè,
1: dici?
0: Cioè sono dei pezzi come se fosse caramello, ma c'è anche la cera ancora attaccata delle api, quindi vorrei capire come lo prendono.
1: Fabrizio, diccelo un po', salutiamo tutti gli amici che producono il miele,
0: esatto.
1: Salutiamo che il miele è buonissimo, fa benissimo,
0: sì.
1: E lo dico non per altro, non regalateci, adesso lo diciamo, perché sennò poi sai subito c'è quello che ci manda la confezione di miele, i barattolini, insomma, via Asiago 10, capito? Sì. Polo Russo, Camilla Ferranti, Donato Moscati.
0: Questa striscia tipo a nido d'api con la cera ancora attaccata, questi sono dei pezzi praticamente di miele duro sopra, sì, e poi dopo il miele normale liquido sotto, apprezziamo.
1: Va bene, allora non mandate niente a Camilla, mandate tutto a me che io apprezzo. Io faccio
0: via
1: colazione.
0: Asiago 10.
1: Burro e miele tutte le mattine.
0: Via Asiago 10. Via Asiago 10. Capito, che vuole il miele.
1: Capito?
0: Ormai non l'avresti capito. Vabbè.
1: E allora potete dire anche vattene a comprare. Tanto lo compro sempre. Allora, messaggione che è arrivato, pronto?
2: Lo è Sile in autostrada, ritorno dalla Germania. Per sbarcare a Bari e fare le sei lavatrici. Un bacio a tutti.
1: Sei lavatrici.
0: Le ha contate, saranno sei. Ha già diviso tutti i panni da lavare con sacchetti, capito?
1: Sai quanto è comodo mentre sei in vacanza? Ci sono i lavaggi automatici? Che tu intanto lavi le cose? E poi torni a casa e non hai tutto questo sbattimento da fare.
0: Cioè tu in vacanza hai il coraggio di andare nei lavaggi automatici a lavare le
1: dipende,
0: cose, tu hai questa forza.
1: Se sei alle Maldive magari no, non lo so, però se sei in Germania, come dice la nostra amica,
0: vabbè,
1: non ti porti tutto lo sbattimento.
0: È un uomo da sposare questo ragazzo,
1: chi?
0: Capito? Te!
1: Ma che si fa? No.
0: Non è vero, cioè
1: senti,
0: ti stai vendendo per quello che non sei.
1: Bella, già dato, ecco qua, già fatto. Rolling Stones.

0: Sì, allora quello che dite è il miele in favo, sì. E si tratta effettivamente del favo di miele intero. Il favo è lo spazio fatto di cellette,
1: certo,
0: dentro cui le api vivono e producono miele. Io mi occupo anche di apicoltura e quindi questa è la spiegazione per voi. Un bacio, ciao ciao.
1: Ciao, ma grazie.
2: Grazie mille. Grazie ragazzi.
1: Come si chiama la nostra amica? Alessandra.
2: Grazie, Alessandra.
1: Apicoltrice, capito? Quindi anche tu, mi raccomando, non cadere nel tranello che ci vuoi mandare qualche confezione qua a Via Asiago 10. Mi raccomando, se per caso ti dovessi sbagliare, perché sai, si impacchetta da solo e parte Camilla Ferranti, piccolo russo. Basta, non è che...
2: Solo per sbaglio, assolutamente.
1: No, perché sai, a volte può capitare che si sbaglino e mandino qualcosa e poi però se la mangia qualcun altro.
2: No, vabbè.
1: Sì.
2: Andiamo...
1: Si
2: è scatenato il putiferio, ma c'è qualcuno che ovviamente deve dire la sua.
1: Uno a caso. No, c'è questo intanto che è un altro contributo. Ah, okay. Pronto? Dica.
3: Ciao ragazzi, da un altro Fabrizio, camionista. Quello che dici tu, la striscia, quella è pappa reale. Ed è così. E va messo in bocca e si scioglie.
1: Punto.
3: Ed è molto meglio del miele, molto più nutriente. Però è molto più pregiata e costosa. Ciao, buona giornata.
2: Grazie, io l'ho comprata al supermercato la pappa reale e l'ho mangiata pensando fosse miele. È cattiva, però, ragazzi. Cioè, è tutt'altra storia. È un po' cattivella, infatti, è rimasta nel frigo.
1: Non lo so. Quello che dici tu è che ogni giorno arrivano un sacco di contributi, poi ci spiazzano, poi magari tante cose noi non le conosciamo, facciamo finta di non saperle per aizzare un po' il dibattito. Ma arriva lui. A un certo punto arriva lui. Ci vorrebbe la rubrica fissa.
2: Chi sarà? Indovinate un po' chi sarà. Uno a caso.
1: Daniele dal Lago di Varese.
2: Forse potrebbe essere lui.
4: Daniele dal Lago di Varese. Un buongiorno.
1: Buongiorno.
4: No, non sono in grado di dare risposte di questo tipo perché quando vado in albergo
2: mangia.
4: La colazione mi piace salata.
1: Benissimo.
4: Ma proprio salata, due uova con pancetta, bacon, quel che è.
1: Un chiaio di sale.
4: Briochine salate e quant'altro. Mi piace salata, focaccia, se c'è. Bella, la salata mi piace un sacco.
1: Bene.
4: Un caro saluto
1: anche a te.
2: Comunque, io ho l'immagine di Daniele che anche quando va in albergo gira con un cartello Daniele dal
1: Lago di Varese,
2: cioè così ormai per identificarsi.
1: Io non so perché invece ormai sono mesi che Daniele dal Lago di Varese, ogni volta che arriva un messaggio io mi immagino la risposta del grande capo di Lillo e Greg, capito? E sti cazzi, pensa che Daniele dal Lago di Varese sia una persona che dà il suo contributo, capito?
2: Certo, poi tra le altre cose Daniele dal Lago di Varese è un cognome ormai, capito? Cioè non è che Daniele ha un cognome, Daniele dal Lago di Varese è cognome, voi non lo sapete.
1: O magari è un'altra città e non lo sappiamo.
2: Comunque, grazie Daniele per il tuo contributo, grazie mille.
1: Va bene, ragazzi, dai, tra poco parleremo di un argomento molto, ma molto particolare, quindi siamo proprio curiosi qui al pomeriggio di Radio 2.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Meteoradio.
7: Una serata con residua instabilità sul medio-basso Tirreno, nelle zone interne del centro-sud e sulle Alpi orientali, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del settentrione e l'Adriatico. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio-alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Gloria, Gloria, Gloria.
1: Gloria, super Gloria.
2: Ma quando
1: Gloria.
2: C'è lui mi esalto, Gloria, Gloria,
1: allora,
2: Gloria.
1: Talmente esaltata, abbiamo talmente tutte le linee intasate qui sul 348-7300-200 che ci vuole un momento di divulgazione ufficiale.
2: Ovviamente
1: perché
2: sì.
1: Sono tanti messaggi, ce li liberiamo soltanto in un modo. Dottoressa, prego.
2: Sono pronta. Le barrette che trovi è il miele ancora dentro il favo di cera che le api costruiscono per immagazzinare. Anche la cera fa bene, ha un po' l'effetto chewing gum, ma a molti piace. Io preferisco il miele unto allo yogurt magro, suggerimento su come mangiarlo. Ma le caselle si chiamano cellette e vengono usate sia per mettere miele polline e larve per la nascita di api nuove.
1: Brava, mazza.
2: Finito.
1: Che spiegazione.
2: Capito? Larve, cioè nelle cellette vengono messe le larve per la nascita delle api nuove. Avete capito?
1: Abbiamo capito. Sì, Alberto Angela non direbbe così, avete capito? Cioè,
2: le senti, larve.
1: Le larve, tutto, si mangia tutto.
2: Le larve, cioè ho mangiato pure quelle, quindi.
1: Tutto si mangia, non ti preoccupa. Sai quante cose mangiamo e non ce ne accorgiamo? Poi se ti dicono che, gli insetti.
2: Qual è la funzione delle larve per il mio intestino? Quindi domando per un amico, come si dice.
1: Siamo pieni nel nostro corpo di tutte queste
2: di
1: cose,
2: larve.
1: Quindi sì, stai tranquilla.
2: Guarda, io c'è una
1: tranquilla.
2: Parola che mi crea un problema proprio emotivo e fisiologico. È larva.
1: Larva.
2: Cioè, no.
1: Sei una larva.
2: Se mi vengono i brividi, non ce la faccio.
1: Chiudiamo questo saluto iniziale, andiamo sull'argomento. L'abbiamo detto oggi, argomento che è un po' divisivo, perché c'è gente che quando arriva l'estate non ne vuole sentire parlare, c'è gente che aspetta solo l'estate per fare il colpo del secolo, l'affare dell'anno, ovvero sono stati saldi, ci sono mega offerte che girano online
2: e
1: di negozi
2: sono,
1: che
2: ragazzi.
1: Sono ancora aperti, no? E fino al 31 agosto potete sbizzarrirvi. Allora vi chiediamo e ti chiedo, qual è l'acquisto top, il super affare che hai fatto quest'estate approfittando dei saldi o dell'occasione?
2: Grande, grandissimo!
1: Che ti sei
2: Gloria,
1: comprata?
2: Gloria, Gloria!
1: Tu che cosa ti sei
0: Gloria,
1: comprata?
0: Gloria, Gloria, Gloria!
2: Dopo questo acquisto l'ho detta pure io. Allora, sono andata in un negozio di scarpe, io sono una fanatica delle scarpe e sono andata per cercare un modello estivo, così ne ho trovati ben tre. Di cui uno era però ovviamente nuova stagione, però sai com'è, cioè a quel punto
1: quando sei lì,
2: senti, se devi comprare compro e sì. Fa niente, via. E poi ce n'erano due paia invece che erano a saldo e sono contentissima
1: l'affare.
2: Perché sono veramente l'affare della stagione,
1: allora, vedi.
2: E dei prossimi anche anni a venire, perché sono quei modelli che poi non passeranno mai di moda e saranno molto utili anche per l'inverno, quindi ho fatto veramente un affare.
1: Ammazza, super top. Io invece abbastanza più scrauso, c'era una linea di costumi

0: mi piace tantissimo. È uscito, ho visto online la super offerta a tipo il 90% di sconto, ultimo pezzo, lo prendo, via, a posto, sto bene per i prossimi 20 anni.
1: Giusto,
0: ci
1: giusto.
0: Sta, quindi ci sta.
1: I saldi aiutano molto, se fatti con intelligenza ci sono quelle 3-4 cose che ti possono veramente, cioè che è un investimento, insomma, che magari a prezzo pieno
0: non lo faresti mai.
1: Esatto.
0: La voglia. Qual è l'acquisto top che avete fatto quest'estate approfittando dei saldi? Dai, raccontiamocelo al 348 7300 200. 200.

0: Sonny e Cher, Got You Baby. Sai che loro parteciparono anche a Sanremo in coppia nel 1967 con Caterina Caselli.
1: Ammazza.
0: Vennero esclusi.
1: Quante
0: però
1: ne
0: hanno partecipato. Cher pure da sola, sempre nello stesso anno, nel 1967. Sì.
1: Mamma mia, sei veramente una sei veramente la cultura fatta persona.
0: Ma la tuttologa, eh?
1: La tuttologa, sì, sì. La scienziata.
0: Certo, guarda il lumino come si accende.
1: Senti cosa ci scrivono e cosa ci dicono i nostri amici a proposito di affare dell'estate.
0: Vai.
1: L'acquisto dell'anno che hanno fatto. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Siamo felice.
0: Sì.
2: Il più bello acquisto di quest'estate ai saldi è stato un paio di sandali che ancora non ho avuto in modo di metterle. Non ho avuto proprio l'occasione, per cui credo che il buon acquisto si è tramutato in un acquisto normale.
1: Vabbè,
0: prossimo anno.
1: Lo tieni l'anno prossimo. Ma adesso
0: sì.
1: Fai fuori gli altri.
0: Sai quanti vestiti ho che ho comprato che hanno ancora l'etichetta tipo di 3 anni fa? Così poi a un certo punto mi innamoro quest'anno e le uso tantissimo. Cioè,
1: sì,
0: voglia,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: Finché c'è tempo.
1: Tu hai vestiti di 3 anni fa addirittura?
0: Sì, con le etichette che magari lì per lì preso da uno shopping compulsivo,
1: certo.
0: Lo compro e poi dopo lo dico no, non mi piace più. Invece dopo 3 anni lo riscopro e forse diventa il capo della stagione.
1: Invece nel mio armadio la media è 25 anni. Cioè, mantengo tutto. Butto poca roba.
0: La moda è ciclica.
1: Signori, noi non abbiamo grandi classifiche, grandi aspettative, ma abbiamo la nostra super mega mini classifica.
3: Fire,
1: oh, cosa si inventa adesso? Cosa si inventa?
3: Fire.
0: Come il mio urlo di questa mattina alle persone che mi hanno svegliato alle ore 9, con la stessa potenza.
1: E cosa hai detto?
0: Cioè è irripetibile dire.
1: Allora?
0: È abbastanza irripetibile, ma gioca a favore il fatto che il palazzo è vuoto.
1: Ma scusa, ma abiti all'attico, come fai a aver
0: mi si sente
1: l'antennista del palazzo,
0: voglio urlare e mi si sente, cioè capito, mi affaccio anche alla finestra per sfogarmi, capito? Cioè,
1: quanto
0: vanno a Marchi, capito?
1: Quanto danno fastidio quelle persone che urlano in mezzo alla strada, in casa che si sente fuori, ma poi la faccia, cioè non vi vergognate? Boh, non lo so io.
0: Ma no, perché cioè, chi ti viene a cercare? Perché tu non urli mai? Cioè tu
1: no.
0: Sei suadente quando
1: io
0: parli.
1: Mi vergogno, sì, sì, mi dà fastidio che la gente
0: urla.
1: Possa sentirmi.
0: Cioè, tu non ti sfoghi mai.
1: No, bravo, tengo tutto dentro. È vero. Signori, la classifica dei 3 affari, super affari, che la maggior parte di noi italiani si concede d'estate, non con l'acquisto durante tutto il resto dell'anno.
0: No.
1: D'estate, perché noi ci sono alcuni che aspettano proprio l'occasione. Quando partono i saldi? 5 luglio, 5 agosto, bam, bam, bam, sono già lì pronto.
0: Già, in coda.
1: Al terzo posto, tantissimi italiani.
0: Allora, c'è l'abito elegante.
1: Terzo posto, abito elegante.
0: Ma ci sta.
1: Sì,
0: giusto.
1: In questo periodo io sto spulciando, vedendo negozi, 75% di sconto. La giacca pantalone, la giacca a doppio petto, queste cose qua.
0: Sì, sai, quegli abiti che sai perfettamente che sono soltanto per determinate occasioni,
1: bravissima.
0: Non passeranno mai di moda, quindi ce l'hai, in armadio ce l'hai, giusto?
1: Oppure
0: ci
1: che
0: sta.
1: Ne so, ragazzi, l'anno prossimo c'è il matrimonio del cugino, ma sai che c'è? Me lo compro adesso, sti cavoli,
0: agosto,
1: buonanotte.
0: Sempre il matrimonio di agosto.
1: Sempre fisso.
0: Considerate quei capi che però possono essere tipo per tutte e quattro
1: mezza
0: le stagioni.
1: Stagione.
0: No, tutte e quattro le stagioni.
1: Frescolana, sta roba qua che poi schiatti come un pazzo. Secondo posto, qua
0: e
1: ci
0: se
1: vuole.
0: Se c'è l'abito elegante, ci sono le scarpe importanti.
1: Scarpe importanti. Tu hai detto che hai fatto l'acquisto così?
0: Grazie, sì, sì, sono molto contenta.
1: Una volta, sai, in quei negozi in cui fanno veramente gli sconti saldi del numero unico? C'era un 46,
0: vero,
1: no? C'erano 4 paia di 46 di una marca molto importante. Io ho detto, senti, se a prezzo di uno me le dai, le pio tutte e 4. Ma figurati. Ma tanto...
0: E tanto quando le metti...
1: E la moglie gli ha detto, sono 2 anni che ce l'abbiamo qua, che non le vuole nessuno, e me le hanno date, capito?
0: Ma è un regalo, diventa un regalo per qualcuno poi. Cioè, l'hai utilizzato
1: no,
0: per
1: regalare
0: a qualcuno.
1: No, c'è? Per me, 4 paia di mocassini spettacolari, tutti diversi, capito?
0: Sì.
1: Colori diversi. Se ce le ho da 20 anni.
0: Ma cioè, vabbè, ok.
1: Le alterni, quelli poi... Quando li paghi in un certo modo, resistono anche, no? Perché non è che li usi sempre. Cioè.
0: Resistono anche, meraviglioso.
1: Resistono anche. Ma al primo posto,
0: primo
1: signori
0: e
1: signori.
0: And the winner is i costumi.
1: Costumi da bagno, i costumi. È
0: da
1: vero.
0: Mare.
1: Quindi sei al mare, se sei sulla spiaggia, fai sempre incetta, arriva la bancarella lì sul litorale, ti compri i costumi, pareo, come se non li avessi nell'armadio di pareo. Oppure online o nei negozi c'è la svendita magari di un modello che non è proprio degli ultimi tempi, ma chi se ne frega.
0: Ci sta, anche questo è giusto, perché comunque il costume poi è una cosa che non passa di moda, non ha proprio una moda particolare. Quest'anno va di
1: esatto.
0: Moda questo, magari sono colori, però sai, l'estate è piena di colori, i modelli non passano, quello
1: sicuro. Io quel costume costume che ho comprato a prezzo veramente stracciatissimo.
0: Quello che porti adesso?
1: Che uso quest'estate?
0: Quello che porti ora?
1: No, adesso non ce l'ho, guarda, no. Quello ha un colore che non mi piaceva, devo dire la verità. Però a quella cifra ho detto, sai che me frega, c'ho il costume nuovo. Sì, perché sennò mi piacciono sempre tinta unita. Tutti così con i coloretti non mi fanno impazzire.
0: Beh, la cosa migliore è se durante i saldi te ne vai anche gli outlet dove ci sono i saldi dei saldi dei saldi.
1: Ma certo.
0: Sono super affaroni lì.
1: Super affari, amici del pomeriggio di Radio 2, l'acquisto, l'affare che avete fatto quest'estate approfittando dei saldi, avete sentito la mini classifica, avete sentito quello che ha comprato la nostra Queen, quello che ha comprato il King in persona, insomma, ecco. Diteci voi, 348 7300 200.

0: cena da me.
1: Gazzè, Max Gazzè. Cosa
2: bello,
1: fai con questo dito?
2: Ti ho mozzato.
1: Me lo prende, no, guarda, lo fa apposta.
2: Gazzè.
1: Sono pronta con i riflessi.
2: Sì, perché ti ho fatto dire il nome di come se fosse James Bond.
1: Perché sai che io sono innamorata di Max Gazzè, che viene dopo Harry Styles.
2: Veramente?
1: Sì, sono molto innamorata di lui.
2: Io pure, mi piace da morire.
1: È
2: veramente un grande artista. Se avete mai visto un live di Max Gazzè,
1: andate,
2: che ne so, magari con Daniele Silvestri, no, e tutti gli amici del Circo Massimo.
1: Scherzando,
2: bellissimo, uno dei concerti più belli a cui abbia mai assistito, al Circo Massimo oppure all'Auditorium. È veramente bello. Tanta roba. Allora, di che stiamo parlando, carissima?
1: Stiamo parlando di quell'affarone che avete fatto in periodo di saldi estivi.
2: Esatto, in molti ci parlano di capi d'abbigliamento importantissimi, scarpe firmatissime, orologi, di tutto di più, ma arrivano anche messaggi come questo.
3: Buon pomeriggio, il nostro super affare è stato un super mega ventilatore che era l'ultimo, era esposto ed era già montato, non ci stava neanche nella macchina perché era con il tutto lungo, insomma, e l'abbiamo avuto a un buon prezzo.
2: Bene.
3: Buona giornata, Ivana, Ruggero, Vicenza, ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ventilatore testato in macchina in verticale.
2: L'hanno messo sulla capote sopra, al contrario, così faceva anche risparmiare con benzina. Acceso,
1: funzionava benissimo.
2: spinge.
1: Oppure, dunque, ci scrivono: il cibo per il mio gatto. Non sono andato in vacanze, il mio supermercato aveva molto invenduto, le ho messo in sconto il 40% con scadenza molto lunga e ancora, e ho portato via tutto. Hai fatto bene, perché sai che il cibo per gli animali, ragazzi, è un business incredibile.
2: Ammazza.
1: Cioè, dei prezzi che sono veramente, cioè, tipo lievitano di anno in anno, e dei prezzi abbastanza difficilmente abbordabili certe volte.
2: Allora, qui siamo peggio della benzina.
1: Ho visto
2: passare l'umido dei gatti, da che lo pagavo 7 euro, adesso stiamo a 17 euro.
1: Hai
2: cioè,
1: capito?
2: Ma cosa dobbiamo fare in questo paese? Adesso non lo so,
1: non
2: in generale.
1: So.
2: Sembra che avere un animale domestico sia un lusso.
1: No, oggi ragazzi è un lusso.
2: Non è possibile. E io su sta roba vado proprio in polemica, anche sulle assicurazioni per gli animali, capito? Cioè, ti costringono veramente a fare delle cose incredibili.
1: Però fanno delle cose meravigliose come per i neonati, capito? Fanno ormai dei biscottini per cani, che sono una roba da pasticceria, da alta pasticceria. Io quando li porto a casa è successo più volte che una mia amica, un mio amico, mio fratello, cioè hanno pensato che fossero dei biscotti per loro, quindi la mattina facevano colazione, faccio: ma che fai, questo è per i cagnolini, no?
2: sì
1: è successo un sacco di volte, lo sai, la risposta era: ma infatti mi sembrava che un sapore strano,
2: com'era molto crunchy,
1: la nonchalance della risposta
2: aveva,
1: cioè, allappava un po' e l'ho intinto anche nel latte e caffè.
2: Guarda, l'ho mangiato anch'io l'altro giorno e poi a un certo punto ho iniziato a scodinzolare, non capivo come mai.
1: Ce ne sono alcuni alla vaniglia buonissimi invece.

0: dottor Scotti. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Foo Fighters
1: Window.
0: Senti, non so, sai, in realtà stavo guardando quello che succedeva dietro lo studio e dicevo, ma oggi sono in netta minoranza.
1: Sì, sono tutti maschi.
0: Tutti uomini, ragazzi.
1: E invece
0: solo
1: io cosa ho detto?
0: Uomini.
1: Così facciamo vivere il fuori onda. Cosa ho detto a tutti gli uomini?
0: Caffè, ragazzi.
1: Volete un caffè?
0: C'è qualcuno che sia, come dire, proprio proposto in autonomia per andare a prendere un caffè, per esempio.
1: Per esempio,
0: uno a caso, uno che alza la mano in questo
1: Giulio
0: momento.
1: Giulio Salvatelli
0: tutto
1: che andava di là.
0: Tace,
1: vedi,
0: tutto tace.
1: No, la cosa bella è che ho detto: tutti sti maschi, chi vuole il caffè? Che è il metodo, se siete in spiaggia o ovunque, per scroccare un caffè. Chi vuole il caffè?
0: L'avrei dovuto dire io, se lo dici te, niente caffè, ora ci tocca andarlo a prendere. Capito come funziona tecnicamente?
1: No,
0: niente da fare.
1: Glielo ho detto già tre volte: chi vuole il caffè, vuol dire che uno a un certo punto si alza e va a prenderci un caffè, così per cortesia, per gentilezza.
0: Ma io sono l'unica donna oggi, per me l'avrebbero fatto, invece ecco. Lo dici te, non lo fanno, capito?
1: E alla fine della fiera chi è il ciuccio che si alza sempre e va a pagare?
0: E te l'hai
1: io.
0: Fatto da solo, quindi è male te.
1: Mannaggia. Allora.
0: Bene. Allora, continuiamo sull'affarone
1: sì.
0: dei saldi estivi e ci dicono, per esempio, il nostro amico Giorgio, la carta igienica è una fornitura per 2-3 anni, 200 e passa rotoli, a prezzi stracciatissimi, tipo il 90% di sconto di una marca morbidissima. Grande Giorgio, bravo.
1: E quello è vero, su queste forniture, voglia, per 3 anni stai bene.
0: Io se fossi stata tua moglie ti ammazzavo.
1: Ma perché?
0: Perché sì.
1: No.
0: Perché sì.
1: Allora, in tutte le case degli italiani c'è sempre la scorta fissa di carta igienica e fazzoletti.
0: Va bene,
1: punto,
0: però
1: basta.
0: Quando divento, cioè, lo sai, la moglie che ti dice in questi casi, ci devi fare, ti ho detto che dovevi andare a comprare questa cosa, e l'uomo arriva
1: come Fantozzi,
0: capito? Carico di altre cose.
1: Come Fantozzi con il pane, capito? Dai, tra poco ci colleghiamo con Ivan Cardia, ce l'abbiamo, sì, allora. Vai. Castiglion Fiorentino, dove lo hanno trattenuto ancora da ieri, perché ci sono questi ragazzi che vogliono raccontarci i loro eventi infiniti. Ciao Ivan.
2: Ciao ragazzi e buon pomeriggio a chiunque ci sta ascoltando. Siamo a Castiglion Fiorentino, insomma i ragazzi mi hanno letteralmente rapito qui su Piazzale del Cassero perché volevano parlarci di tante altre cose. Adele.
3: Oggi è un altro giorno, il sole splende sempre a Castiglion Fiorentino. E...
2: ma senti, questa è poesia, Adele. Anche la poesia a Castiglion Fiorentino fa la sua parte.
3: Assolutamente sì, ad esempio, come abbiamo già visto.
2: Di la verità, te l'hai ripreparata questa, eh?
3: No, perdono.
2: Cosa ci aspetta a Castiglion Fiorentino?
3: Vi aspetta un po' di tutto, da quello che c'è stato quest'estate fino ad arrivare a quello che ci sarà quest'inverno. Uno Nessuno 100.000 è un'iniziativa che coinvolge gli amanti della lettura. È pieno di feste che vengono organizzate dai Rioni.
2: E c'è Letizia che fa parte proprio dei figuranti del Palio dei Rioni.
4: Il Palio dei Rioni prevede una corsa in tondo dei cavalli. Abbiamo appunto tre rioni a Castiglion Fiorentino, rispettivamente il rione di Porta Romana, il terziere di Porta Fiorentina e il rione del Cassero. È una corsa in tondo che si svolge la terza domenica di giugno ogni anno. Il prossimo anno saranno 50 anni e è prevista un'edizione straordinaria.
2: È sentito questo palio tra voi anche durante l'anno?
5: Sì, molto sentito, e poi è una manifestazione che coinvolge tantissimi giovani. Ora siamo appunto arrivati a quasi 50 anni da questa storica manifestazione, coinvolge ancora tanti giovani come un tempo.
2: Ma dobbiamo creare il rione di Radio 2 qui, eh?
5: Comunque vi invito a partecipare sicuramente a tutte le feste.
2: E noi ci saremo, però so che tra voi ragazzi c'è anche uno storico, quindi per Radio 2, solo per Radio 2 ha detto che ci dà una chicca. Gabriele, aspetta, creiamo la suspense, perché questa non è che capita tutti i giorni. Vai.
6: Probabilmente non tutti sanno che sulla montagna che affaccia sopra Castiglion Fiorentino e che dà sulla Valle di Chio, Leonardo da Vinci si è affacciato per disegnare una veduta aerea della Valle di Chio e della Val di Chiana, che ora è conservata in Inghilterra.
2: Dopo la chicca storica ce n'è un'altra che Emilio voleva dirmi. Emilio.
7: Nasce qua proprio Roberto Benigni, il più grande di tutti.
5: Anche sportivi, perché dal punto di vista del ciclismo abbiamo tuttora Daniele Bennati, che ha partecipato più volte al Giro d'Italia.
2: Si posso dire dai vostri racconti e l'essere passato qui mi sono innamorato di questo posto, quindi lo vogliamo dire a tutta l'Italia, Castiglion Fiorentino lascia qualcosa veramente di infinito. E un saluto per tutti gli ascoltatori dai ragazzi di Castiglion Fiorentino.
3: Ciao a tutti, ciao Ivan.
1: Ciao ragazzi, siamo tutti innamorati di Castiglion Fiorentino.
0: Guarda,
1: dai,
0: corazon, sì. Come batte il corazon.
1: Uno dei prossimi weekend sicuramente ci passiamo anche noi.

0: Madame.
1: Mama non mama.
0: Ma se la chiamassi Madame, a te che cosa cambia?
1: Non cambia niente, uguale, ognuno la chiama come vuole.
0: Madamigella?
1: Io preferisco Madame. Mademoiselle? Voilà. Fai come vuoi.
0: Mio padre è Madamigella.
1: Camilla Ferranti, Pippolo Russo, il pomeriggio di Radio 2. Oggi che. Martedì.
0: Sì.
1: Ho capito. Arrivo. Oggi che è martedì,
0: onore.
1: 18 agosto, in onore di Varenne. Varenne, il cavallo che, per chi non lo sapesse ancora, è scomparso proprio questa mattina. E insomma, 31 anni
0: quanto
1: di
0: dura
1: leggenda.
0: Mediamente un cavallo?
1: Non lo so, potrei andare a vedere su Google.
0: Adesso vi ho stupito con questa domanda,
1: vediamo,
0: pensavate.
1: Google, quanto vivono i cavalli normalmente?
0: Ma non è che è sordo Google comunque.
1: Vabbè, lo dico così almeno si ascolta un po'. Tra i 25 e i 30 anni.
0: Oh, è
1: 31.
0: Ha battuto
1: il record.
0: Grande Varenne, anche lì, grande, ha battuto il record pure lì. Grande Varenne.
1: E allora, mentre celebriamo il grande Varenne, famoso in tutto il mondo, immortale, il nostro Varenne, ho sentito però anche il nitrito del cavallo immortale di Mamma Rai. Capito?
0: Cioè, è ancora lì che sovrasta.
1: È ancora lì, bello imbalsamato. Signore e signori, quando arriva il nostro nitrito personale, perché arriva lei, Camilla la Queen, con i suoi consigli non richiesti,
0: Guarda come sto scalpitando, guarda anche io come arrivo.
1: Ma
0: scalpitante.
1: Perché?
0: Allora,
1: dica.
0: Oggi giornata molto importante, ragazzi. Le vacanze stanno finendo.
1: Mamma
0: l'estate
1: mia,
0: sta finendo.
1: Salutiamo quelli che sono partiti oggi o ieri o sono in vacanza da due giorni.
0: Non è vero.
1: Aspetta,
0: per
1: che
0: chi
1: appunto.
0: Partirà, per chi è tornato, e come ci avevano detto, come avevamo fatto l'esempio del consiglio della persona che è tornata e organizza già le prossime vacanze.
1: Sì.
0: Giustamente, qualche consiglio su come non cadere in degli errori quando organizzi le vacanze.
1: Ah, attenzione.
0: Sono tanti gli errori che possiamo commettere durante la prenotazione.
1: Prendete nota, così in futuro non farete più errori.
0: Allora, prima di tutto, ragazzi, non fatevi minimamente ingannare da quelle che sono delle foto, diciamo, pubblicitarie. Nel senso, sai quando vedi quei bellissimi paesaggi, che ne so, devi prenotare adesso per andare in montagna, perché, o anche mare che sia, perché ci sono le vacanze di Natale, che tra l'altro quest'anno sono lunghissime, sono 2 settimane pare.
1: Scusa,
0: sì.
1: Siamo al 18 agosto, giusto? Lei parla di vacanze di Natale.
0: Certo,
1: vabbè.
0: Ognuno deve avere già la progressione di quello che sta. Se sei tornato a casa...
1: Perché se compri adesso fai l'affare, lo paghi molto meno.
0: No, non faccio mai affari, ti sembra una persona che fa affari?
1: Io sì.
0: No, io voglio quello che voglio nel momento in cui lo voglio.
1: Grazie al cavolo.
0: Niente da fare, però mi rendo conto che chi ha famiglia invece, o cioè chi ama particolarmente organizzare, cioè ti dico, è vero, ce l'ho in famiglia una persona così, mia cugina è tornata l'altro ieri dal Brasile, mi chiama lunedì, pensavo, ho detto mi dovrà dire com'è andata, come non è andata la vacanza, invece fa, senti, ma il giorno dell'Immacolata che ne dici se prenotiamo? Ho detto va bene, ok.
1: Sì, perché magari
0: però già parte.
1: Sai già cosa farai e quindi.
0: Esatto, quindi non farsi minimamente influenzare da quelle foto che ti fanno vedere questi paesaggi bellissimi, isolati, senza nessuno, come le foto che erano diventate virali quest'anno del bombolone alle 8 di mattina, perché tutti quei posti che diventano poi virali o comunque molto conosciuti, ti posso garantire che poi non riesci proprio a starci neanche un giorno, a stendere un asciugamano o a farti una pista da sci o a mangiare quel bombolone, non lo mangerai, quindi non scegliere dei luoghi blasonati, ma dei luoghi magari meno conosciuti, sicuramente invece dove ci puoi godere di più la vacanza. Punto numero due, evitiamo nella maniera più assoluta, per dire, i posti preferiti, cioè i posti del cuore, quelli della comfort zone, perché è vero che il posto, perché sì, perché è vero che il posto del cuore è quel posto dove dici, sai, io sto lì, mi rilasso, eccetera, però effettivamente c'hai tanto tempo per poterci andare, cioè ti puoi fare un weekend un po' più lungo, invece pensare di vedere dei posti nuovi è un'altra cosa, perché arricchisce comunque la tua esperienza, quindi magari darsi quella scossa in più.
1: Sta cosa sempre dell'esperienza ti salva in calcio d'angolo ogni volta.
0: L'experience, ragazzi, tutto è nell'experience.
1: Vabbè.
0: Assicuratevi che gli amici con cui partirete siano delle persone che condividono lo stesso vostro obiettivo di vacanza.
1: E che paghino la vacanza, sai quante volte poi
0: esatto.
1: Si tirano indietro e non pagano.
0: Soprattutto quello. Controllate sempre se decidete di partire con dei voli online, perché io per esempio che sono un incapace, io ancora mi affido agenzie, ragazzi, perché non sono in grado online di organizzare, se non per fare un volo veloce così. Ma quando si tratta di pacchetti, no, per dire, io faccio questo perché trovo il super sconto, tu pensi che è l'occasione, ci clicchi, lo compri, sì. E invece poi magari ti rendi conto dopo che c'hai uno scalo tipo di 4 giorni, non lo so, su aeroporti diversi, quindi ti freghi così la vacanza. Quindi occhio a dove andate a sbattere la testa,
1: sì.
0: E poi se dovete scegliere degli alberghi, scegliete in base a quelle che sono le vostre idee di albergo, cioè quello che vi convince di più a intuito,
1: non le recensioni,
0: perché secondo me le recensioni sono una grande fregatura, perché il mio gusto non è il tuo gusto.
1: Brava.
0: Quindi magari per me una cosa è bellissima, per te è orrenda e viceversa. È un po' come la storia dei ristoranti, io non mi fido mai delle recensioni delle persone che vanno a mangiare, perché io ho un mio modo di
1: anche se
0: apparecchiare
1: 90% delle volte quando dicono
0: ci
1: che fa
0: prendono,
1: schifo un posto,
0: secondo me no, guarda,
1: quando poi ci vai ti rendi conto che fa schifo davvero.
0: Poi se hai la fortuna che tipo a casa mangi anche particolarmente bene, ovunque
1: ma
0: tu vai poi
1: allora
0: fa schifo tutto ovviamente. E soprattutto grande avviso per tutti i cacciatori di vacanze, di cacciatori di coppie insaziabili, capito? Quelli che ci hanno scritto quando vanno in vacanza: voglio ritornare accompagnato. Cioè vi garantisco che non tornerete. Certo, i rimorchiatori seriali non ritornerete mai accompagnati, giammai. Invece uno spirito libero è molto più accattivante, molto più affascinante. Questi sono i miei consigli.
1: Salutiamo anche quelli che partono accompagnati e sperano di tornare
0: tanto
1: da soli.
0: Scoppiate dopo 30 giorni, scoppiate dopo l'amore della vostra vita in vacanza, vi garantisco che scoppiate, non ce n'è per nessuno.
1: Ma sì, allora io sto vedendo che arrivano un botto di messaggi al 348 7300 200, e credo che come me tantissimi stiano rispondendo alla mia domanda.
0: Hanno
1: preventiva
0: scoppiato? Qual era il consiglio?
1: Anche voi avete capito una mazza di quei consigli della
0: ragazzi,
1: nostra Camilla?
0: Erano errori da non commettere quando organizzate la vostra vacanza. Ora, memori di questi errori che voi non commetterete perché la Queen Camilla ve li ha dati, potete partire stranamente.
1: Vabbè.
0: Sinceramente
1: sono le 17:18, dico soltanto una cosa: aiutatemi.

0: secondo me questa canzone mi porterà direttamente verso le vacanze estive. Mi vedo,
1: vai, vai.
0: Mi vedo proprio così gasata e nello sprint.
1: Come direbbe Vasco Rossi, manca poco, manca poco, e poi non ti vedo più, e poi non ti vedo più.
0: Vuoi il countdown? Vuoi che te lo creo qua davanti ogni giorno?
1: Mi basta solo pensare, mi basta solo pensare. Tra l'altro, quando leggo certi messaggi, non vedo l'ora di non lavorare più con te, capito? Che sia chiaro, che sia chiaro.
0: Ti manco!
1: C'è chi dice, ma la Ferranti, scusate, allora, aiutatemi, per favore.
0: Vai!
1: La Ferranti è l'attrice che adesso fa radio, è bravissima, Pippo che non riesce a inserirsi, è un evento,
0: fantastico!
1: Ma che meraviglia!
0: E
1: poi, quindi io do il complimento, grazie a te. E poi dice Camilla, stai attenta perché Pippo non è cattivo ma è competitivo. Se tu sei venuta in radio in macchina, prima di tornare a casa controlla se c'è la macchina con l'olio dei freni a terra, per caso c'è macchia d'olio, cose del genere.
0: Non l'ho capita.
1: Sì, io ho capito, cioè ti posso manomettere la macchina, ma siccome lei parcheggia 2 chilometri da qua,
0: ti devo fare le gambe, ragazzi, devo fare un po' di cardio. No, no, cardio per arrivare qua.
1: Non lo farei mai, non lo farei. Casomai è il contrario, casomai è il contrario.
0: Non è che invece sa magari qual è la mia macchina e grazie, direi anche grazie, c'è una macchia d'olio per te. No, perché io queste cose non le controllo, quindi potrebbe succedere, capito?
1: Allora,
0: ha trovato
1: così
0: proprio la persona adatta, perché io non controllo nulla.
1: Niente, questa quando gli fanno un complimento poi impazzisce, non capisci bene. Senti, adesso discutiamone fuori onda io e te.
0: Comunque grazie, sono molto contenta, grazie mille.
1: Grazie un corno, facciamo così, hai parlato di macchine?
0: Perché? Così, grazie giusto? Un corno.
1: Perché il complimento è a te, se era a me dicevo grazie.
0: Beh certo, ma scusa, ma guarda, i prendi in cassa.
1: Oh. Allora, prendo soltanto l'info traffico con gli amici di Onda Verde.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Antonietta di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 17.28 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo sulla statale 49 della Pusteria, code a tratti tra incrocio Perca e incrocio Brunico in direzione Bressanone. In A13 nel tratto Bologna-Padova, traffico intenso e rallentato tra Rovigo Sud e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla statale 47 della Valsugana per segnalare code all'incrocio Galleria dei Crozi in direzione Trento Nord. In Liguria, sulla Genova Ventimiglia, 5 km di coda per un incidente tra lo svincolo A10 e A6 e Albisola in direzione di Genova. Traffico rallentato per incidente anche in A13 raccordo Porto Garibaldi, tra svincolo Corte Centrale in direzione della Bologna-Padova. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno 4 km di coda per incidente tra Pontedera Est e Pontedera Ovest in direzione di Livorno. Continuando a scendere in A12 Roma-Civitavecchia 1 km di coda per incendio tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione della statale 1 Aurelia. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Ma sai che ho capito solo ora che quando facevano così con la spalletta è perché Nino D'Angelo balla così.
1: È il balletto di Nino D'Angelo.
0: Non avevo capito perché adesso che sto apprezzando questa napoletanità,
1: brava,
0: questo momento della costiera. Cioè adesso ho capito, eccolo là.
1: Signori.
0: Lui c'è, Sannino ce l'ho. Potrebbe esserci anche un Gianni Celeste, però.
1: Ma aspetta, fammela godere un po', dai, su. Mi sto mangiando un babà. A sfogliatella a quest'ora. Una merenda alle 17:32 con la sfogliatella. Ah.
0: Da questo momento così romantico ve lo voglio rovinare con i fermi amministrativi.
1: No. Allora,
0: come rovinare la mia giornata parlando di tasse?
1: Sì, stiamo
0: di
1: parlando
0: amministrativi.
1: Stiamo parlando oggi al pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti e Pippolo Russo, degli acquisti, quelli proprio gli affari del secolo che abbiamo fatto quest'estate con i saldi. Allora è entrato Donato Moscati, stavamo parlando nel più del meno, a un certo punto, ma tu, la cartella esattoriale, ma c'è da pagare quello, quello. Guarda, ho fatto un affare, ho estinto tutto e io c'avevo il fermo amministrativo. E veramente come hai fatto?
0: Ma che bello, eh.
1: I discorsi che si fanno il 18 agosto.
0: E adesso sto, capito, con la goccia di sudore ghiacciata qua, ho detto, ma io a dicembre devo comprare la nuova macchina.
1: Ai, controlla tutto. Spera che non ti fermino, soprattutto mentre c'è il fermo amministrativo.
0: Ma adesso
1: oppure,
0: ma perché questa angoscia?
1: Controlla prima di. Perché sennò non puoi vendere la macchina se hai il fermo, capito?
0: Sì,
1: devi estinguere i tuoi debiti. Vedo Eddie Brundo che sta smanettando di brutto. Io non so se ti vuole fare una sorpresa, se
0: secondo
1: c'è qualcosa.
0: Me sì, secondo me. È pronto per la sorpresa.
2: Non hai voglia di volare.
0: Questa è nuova però.
1: No, questa è Gianni Celeste.
0: Ah.
1: Povero Gabbiano.
0: Povero Gabbiano.
1: Lo ricordi?
0: Ma non ce n'era una più ritmata di Gianni Celeste. Ma perché sono sempre così un po' morenti però?
1: Cioè, non è morente, questa, mamma mia, come rovini il pathos, come rovini il pathos, le atmosfere. Guarda che sei veramente una cacapuzzi,
0: però,
1: incredibile.
0: Cioè, comunque la sostanza della canzone è sempre l'amore che se ne va, che finisce, eh? E vola.
1: Ma ci fai sognare?
0: E vola.
1: Senti,
2: di volare, io che smetto di sognare.
1: Siete su Radio 2.
0: Gabbiano è un animale anche un po' cattivo.
1: Ancora, mamma mia. Va, dopo la devo stordire con Senza te un pozzo sta. Facciamo così, ci raccontiamo.
0: Grazie.
1: Tra poco. Chiudiamo l'argomento, gli acquisti, gli affari fatti quest'estate. E poi nel fuori onda invitate Camilla in qualche posto meraviglioso della campagna.
0: Sì,
1: Capri, Ischia, capito? Portatela dove. Comunque,
0: a Posillipo. Che ho detto? Ragazzi, ufficialmente voglio avere questa immagine. Io sulla vespetta con
1: Ciro.
0: Gregory Peck della situazione.
1: Va bene.
0: E queste canzoni sotto e allora apprezzerò.
1: Nel frattempo, per chi sta viaggiando e pensa che siano cambiate le frequenze, state tranquilli, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: If You Had My Love, questa era Jennifer Lopez, ovvero ero io che cantavo. No, ragazzi, scrivetemelo al nostro numero se gli somiglio o meno. È vero che le somiglio, Eddie? Guarda, è vero che le somiglio io a J-Lo?
1: Guardando il canale 202 è più facile che io assomigli a Jerry Lewis che tu a Jennifer Lopez.
0: Ma mica ho detto no, perché? Scusa, per quale ragione? Tu scusi, a Buffon si vede.
1: Sì, grazie, Buffone, Gigi Buffone sembro io, va bene.
0: Va bene.
1: Ci sta, ci credi, no, di essere uguale a Jennifer
0: Come
1: Lopez?
0: No, assolutamente sì.
1: Come no, va
0: sì,
1: bene.
0: Mi sento un po' J-Lo.
1: Chiudiamo l'argomento di oggi, gli acquisti top.
0: Sì, ha detto di sì.
1: Sì, lascia perdere. 17:40 in questo momento, gli acquisti top che avete fatto durante i saldi di quest'estate. Molti hanno detto che hanno comprato il costume come ho fatto io, alcuni che hanno comprato le scarpe, quelle di marca, quelle particolari come hai fatto tu. Chiudiamo con Vincenzo da Lecce che dice al 348 7300 200: ciao ragazzi, quest'estate mi sono comprato un vinile di Lenny Kravitz che per me era introvabile. Quindi
0: grandioso, bravissimo,
1: stanno
0: bravissimo.
1: Tornando, si dice sempre che tornano di moda.
0: No, è verissimo.
1: La cosa vera è che stanno tornando di moda proprio i lettori, cioè il giradischi
0: è
1: veramente bello, anche come complemento d'arredo è fighissimo.
0: Ma guarda, c'era proprio un articolo l'altro giorno che diceva che il mercato del vinile è incredibilmente incrementato, specie nella fascia d'età dei giovani.
1: E allora io ti faccio sognare, ti faccio emozionare, chiudi gli occhi, come voi anche amici di Radio 2 che state viaggiando, chiudiamo col botto questo momento, perché immaginate, su questo giradischi abbassi la puntina e arriva lui.

0: quelli che tirano fuori il fazzoletto e tutti sopra i tavoli.
1: E allora adesso a fine puntata lo facciamo.
0: Così, questa faccenda. Ma stai scherzando? Questa faccenda napoletana tu la stai vivendo
1: sì,
0: male.
1: Sì, sì, sì, perché il napoletano non è solo, è un modo di vivere, di stare al mondo,
0: questo
1: capito?
0: Ci credo, lo apprezzo molto. Tu la stai vivendo con un po' di agitazione, questa storia del napoletano. Eccola! Oh!
1: Senti che roba, ragazzi.
0: Anche la chitarra sotto.
1: Vabbè, ma... Niente, cosa posso fare? Io ci sto provando ad aiutarla, ma la ragazza non si impegna. Chiuso come l'argomento, ho? Tra poco arrivano i vostri auguri. 348 7300 200.

0: ragazzi, arrivano dei consigli, questa volta dei consigli per me, che sì, io che Pippo gentilmente mi sta iniziando alla napoletanità,
1: sì,
0: arrivano consigli del tipo: se decidi di andare a un concerto con Pippo, tieni a distanza di sicurezza, quando inizi a mulinare gli arti superiori può essere pericoloso.
1: Ragazzi, è un modo per divertirsi, assolutamente. Guarda, guarda che se poi ti vuoi venire a mangiare la pizza sul lungomare di Napoli o dunque sia in Costiera Amalfitana,
0: vengo,
1: guarda,
0: con te.
1: Ti rimbalzo. Ma che vieni con me?
0: Con te.
1: Ti rimbalzo.
0: Tu mi hai iniziato, finisci.
1: Io ti,
0: capito?
1: Io ti faccio capire che esistono tanti mondi. Tu sembra che arrivi da Marte. Fino a ieri dove stavi? Su che pianeta vivevi?
0: Su Camillalandia.
1: Ma tu ti rendi conto che ogni giorno ti porgo sul vassoio d'argento?
0: Queste battute, questi assist mi lanci.
1: Questa operazione simpatia, operazione simpatia. Allora, è arrivato un momento importante, 17.45, il pomeriggio di Radio 2. Volete fare, amici, degli auguri per una ricorrenza, un anniversario, un bel compleanno a, che ne so, un amico particolare, speciale, a dei parenti, a un collega di lavoro, al vicino di casa, a una persona che avete incontrato in vacanza e magari vi manca? Oppure, che ne so,
0: una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, romanticissima, ma con dedica napoletana, dedica d'amore.
1: Potete farlo, potete sbizzarrirvi, capito? Ti voglio tanto bene, tanti auguri. potete farle anche nel vostro dialetto locale,
0: così. Anche cantate.
1: Come preferite, l'importante è che li mandiate al 348 7300 200. 200.

0: Eccola, Meet Me Halfway di Black Eyed Peas. Lei mi piaceva tantissimo, poi dopo si è dedicata alla maternità e quindi ha mollato il gruppo.
1: Brava, brava, brava. Allora, è arrivato il momento degli auguri, ne sta arrivando a bizzeffe, accontentiamo tanti. Chi possiamo. Voi lo sapete, chi prima arriva meglio alloggia. Non
0: oggi
1: è che possiamo...
0: l'ho detto, oggi l'ho detto bene.
1: Sono carico, ho sentito Gianni Celeste, mi sono caricato.
0: Capito, basta dargli questo sprint.
1: Buongiorno, salve, volevo fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Giampaolo di Ospitaletto, che oggi compie 77 anni, vi ascolta tutti i giorni e se possibile potete farlo verso le 18 come fate tutte le sere. Buon pomeriggio, grazie mille, lo vedi che abbiamo fatto. Maria
0: auguri.
1: Luigia Borzi, auguri.
0: Auguri
1: al nostro
0: auguri.
1: Amico, bravo Giampaolo.
0: E poi Fabrizio Pistoia, tanti auguri a mio nipotino Enea che compie oggi 9 mesi. Amore di nonno, auguri.
1: Auguri, tanti auguri.
0: Ancora, buon compleanno mio figlio Sebastiano che oggi compie 22 anni, auguri Sebastiano.
1: Auguri, auguri, auguri.
0: E poi questo è per te Pippo.
1: Sì.
0: E mi dice, Pippo aiutami, mi sono dimenticata che ieri era il compleanno della mia amica Elisabetta, ho fatto confusione con i giorni, puoi farle un augurio anche se in ritardo, ma da te li accetta.
1: Ah, Elisabetta, tanti auguri, buon compleanno da tutta la famiglia di Radio 2, ale ale ale.
0: Auguri, auguri, auguri.
1: Auguri anche a Vincenzo di Messina che oggi compie 36 anni, lo festeggio con la mia fidanzata e andiamo a Palermo. Ah, bello.
0: È bello.
1: Capito?
0: Bello.
1: Una cena romantica a Palermo, cioè devi attraversare tutta la Sicilia, però.
0: Però è bello.
1: È figo.
0: Insomma,
1: dai,
0: sarà
1: bello.
0: Una cena sorpresa, no, ormai l'abbiamo detto, quindi niente sorpresa.
1: Vabbè, però lo sanno, vanno a la sorpresa è che paga lei, perché il compleanno è suo.
0: Compleanno quindi. Mio, quindi...
1: Va bene, dai, tra poco ci salutiamo, c'è un pezzo che veramente ha fatto la storia di quest'estate, lui è veramente bravo, bravo, bravo. Samurai J
0: in diretta
1: a Radio 2. Sì.
0: Vai.

0: Robbie Williams, She's the One, video meraviglioso, e un artista che, voglio dire, è inesauribile da un punto di vista del racconto, yes, tra documentari, film sulla sua vita e speciali su di lui.
1: Sai che pazzesco, prima sulla canzone di Jennifer Lopez tu hai detto: ah, quanto mi sarebbe piaciuto, mi immagino, molti dicono che assomiglio così. Ecco, io avrei voluto vivere per un paio d'anni la vita di Robbie Williams. Capito? Così, giusto per...
0: Io conosco un produttore discografico che lo ha prodotto quando ancora faceva parte di Take That, cioè che ha fatto proprio il lancio del disco proprio ufficiale, e è molto amico di Robbie Williams, insomma, è un ragazzo che vuole sempre fare un po' il timidino, cioè, un po' particolare.
1: Sì,
0: noi particolare,
1: che facciamo così un po' i timidini, poi siamo quelli che invece sotto sotto c'hanno
0: personaggio.
1: Il fuoco,
0: il personaggio,
1: fuoco.
0: Eccolo.
1: Sono le 17:58, facciamo 59, così sincronizziamo gli orologi, chiudiamo in bellezza anche con l'ultimo augurio, lo diciamo, chi prima arriva meglio alloggia, ma c'è sempre il ritardatario di turno,
0: certo.
1: E allora c'è Vincenza, quindi sarà Cinzia, immagino, Vincenza, oppure Vincenza e basta. Vincenza da Caltanissetta: voglio fare gli auguri a mia mamma che oggi compie 50 anni e a mia zia che oggi ne compie 59. Tanti auguri!
0: Auguroni, zia, mamma, tutte, però, cugini, nipoti, tutti.
1: Curiosità, no? Sì. Lo diciamo sempre. Vincenza, se poi dici anche il nome della mamma e della zia è meglio, perché sennò così potrebbe essere chiunque.
0: Fa niente, lei dirà: mamma, ti ho fatto gli auguri.
1: Punto e basta, manco il nome ti ricordi.
0: Meno male che lui torna sempre.
1: Brava.
0: Salentino, Sannontino, Sannio.
1: Andrea Sannino. Non ci rovinare l'emozione, dai, per piacere.
0: Sta imparando, ragazzi, sono un attimo la BC.
1: Abbracciamo tutti, abbracciamo anche Fabio Melis, abbracciamo Noemi Serracini e Maurizio Guccini che arrivano dopo di noi, e noi si torna domani puntuali col pomeriggio di Radio 2. Ciao! Radio 2.
2: Sono le 18. Rai Radio 2.

0: sera alle 18 in punto. Buonasera Maurizio Cuccini.
1: Buonasera Noemi Serracini.
0: Come stai?
1: Abbastanza bene, dai. Stavamo canticchiando la sigla di apertura.
0: Io facevo anche una bellissima coreografia su questa sigla d'apertura, un po' da villaggio turistico.
1: Tu facevi la coreografia, cantavi la linea vocale, io facevo i cori stonati e quindi...
0: È stato molto bello, peccato tutto questo non abbiate potuto né ascoltarlo né vederlo, o forse meglio così.
1: Chi lo sa, magari lo ascolteranno e lo vedranno.
0: Secondo Giovanna Romano meglio così, meglio che non abbiano né ascoltato né visto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Buonasera, ben trovato Gabriele Cioni alla parte tecnica. Non vedo ancora Donato Moscati, ci sta raggiungendo dalla redazione del pomeriggio di Radio 2, quindi salutiamo e abbracciamo anche Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti, e siamo pronti, mio caro Maurizio, a partire. Tu sei pronto?
1: Io sono sempre pronto, sì, magari, non lo... in realtà no, sì, sono sempre pronto, anche perché quando sto davanti a un microfono e quando ci sei tu, Noemi, ovviamente io non posso che essere pronto.
0: Soprattutto quando ci sono
1: io. Esatto.
0: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, si parte così.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, qui a Estate da Matti su Rai Radio 2 con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, loro nella canzone a un certo punto dicono l'unico modo per non impazzire, no? E magari ognuno di noi ha un modo diverso per non impazzire. C'è chi a volte invece decide di fare delle cose particolari che fa una sola volta nella vita, c'è chi fa delle cose folli, magari può farlo per amore, può farlo per qualunque motivo. E c'è qualcosa comunque che spinge a fare delle cose folli. Per esempio,
2: delle mattate.
1: Per esempio, tra queste mattate c'è una coppia di pensionati che ha comprato una chiesa abbandonata per 175.000 sterline e l'ha trasformata in una casa da 700.000.
2: Secondo me ci vuole una visione pazzesca per fare una cosa del genere. E Bolam, il signor Bolam, ce l'ha avuta, perché lui a 70 anni, invece di godersi la sua pensione, ha pensato bene di fare questo investimento. Devo dire super fruttuoso, però, perché investendo meno della metà dei soldi è riuscito a ridare vita a questa chiesa abbandonata, a posto tra l'altro molto bello, progetto ambiziosissimo, a cui ha ridato vita preservando anche la storicità dell'immobile e rendendolo davvero un posto incredibile in cui vivere. E adesso se lo godranno lui e sua moglie Julie.
1: Sì, ha avuto,
2: hai capito che carini?
1: Lui
2: la
1: ha avuto,
2: follia.
1: Sì, ha avuto diversi problemi burocratici, tecnici, però c'è da dire che il signor Bolam non è una persona a caso, ma è un ex designer, e quindi insomma magari qualche ideuzza ce l'aveva. Sta di fatto che oggi dietro questa facciata storica, dietro questa chiesa, c'è un'abitazione con due camere da letto, due bagni, una cucina contemporanea e diversi elementi vittoriani, insomma, che fanno anche un gran bel vedere.
2: Che meraviglia, ci vorrei andare a vivere io a casa del signor Bolam e della signora Julie. Se mi invitano magari un weekend ci vado a trovarli. Qualcosa di folle che vi è capitato di fare o di ricevere nella vita, raccontatecelo 3487 300 200.

0: Sub The Rock, Apollo 440 su Radio 2. Che energia, che ritmo. Adesso cerchiamo di non rovinare tutto, Maurizio Cuccini, come direbbe il nostro Donato Moscanti, che già lo vedo, lì. Non rovinate tutto, non rovineremo nulla, Donato Moscanti, te lo promettiamo.
1: Ci proveremo in ogni modo possibile, ma non possiamo garantirtelo. Lei te lo promette, io non te lo garantisco. Quindi insomma, vediamo come va a finire.
0: Male,
1: Noemi.
0: Sicuramente. Male, malissimo.
1: Non male, ma malissimo.
0: Difenderemo il fortino fino alla fine.
1: Il fortino.
0: Cose folli. Siamo partiti da questo designer con una visione incredibile, il signor Bolan, che ha deciso di non andare veramente in pensione, ma di investire anche un po' i risparmi di una vita, 175.000 sterline, per trasformare quella che era una chiesa abbandonata in una casa da sogno che oggi vale ben 700.000 sterline. E quindi una cosa davvero un po' folle, un po' matta, che si sposa benissimo con la nostra filosofia di vita, no?
1: Per esempio, cara Noemi, qual è una follia che hai fatto tu?
0: Madonna, la mia è proprio una tristezza, cioè, pensando a Bolan, alla sua casa da 700.000 sterline, la prima cosa che mi viene in mente è l'acquisto di una yogurtiera.
1: Non di una yogurteria, di una yogurtiera.
0: No, e mi sento veramente una persona veramente, veramente triste proprio.
1: Allora,
0: e
1: Noemi,
0: non ho mai usato, Maurizio.
1: Allora,
0: mai,
1: Noemi, mai, ci racconti come nasce l'idea di acquistare una yogurtiera?
0: Perché sono una grande appassionata di yogurt, ovviamente, ne consumo molto, soprattutto quello greco, signore e signori, moltissimo a colazione, quindi ho pensato, ma perché non immaginare di farlo da sola? Poi dopo che ho comprato l'attrezzo mi sono disincentivata subito, immediatamente, quindi mai, ma ci credete che non l'ho mai neanche visto come funziona? Mai, cioè non so neanche come si accende.
1: Perché non avevi a disposizione le caprette greche per fare il latte greco da utilizzare nella yogurtiera.
0: O forse perché sono una maledetta pigra, questa è la realtà. Dimmi velocemente il tuo acquisto folle o la follia che hai fatto.
1: Mi acquisto folle innanzitutto è continuare irrimediabilmente a riparare la mia automobile senza mai sostituirla.
0: E la tua follia così anche in senso più ampio?
1: Però effettivamente c'è stata una piccola follia che ho fatto qualche anno fa, e cioè io acquistavo strumenti musicali a rotta di collo, non sapevo dove metterli, e così mi sono costruito una sala prove. Ma solo per metterci.
0: Ma ci vai, la usi?
1: Dentro. Prima un pochino di più, però insomma è così, l'ho usata.
0: Va bene, raccontateci le vostre follie al 3487 300 200.

0: Eugenia Carey, cadere, diciamo, dal napoletano all'italiano, e noi ci sentiamo cadere certe volte quando leggiamo alcune degli acquisti eccentrici, delle follie fatte dai personaggi famosi che possono permetterseli.
1: Io tra secolo proprio.
0: Magari diciamo che alcuni non li avremmo fatti neanche se avessimo potuto permetterceli.
1: In alcuni casi no, veramente, perché poi devi anche così un po' capire come spenderli i soldoni quando ce li hai. Ma davvero, a proposito di cose folli e pazze, per esempio Ibrahimovic ha comprato, pensate, un ex chiesa, siamo in Svezia, e lo ha riadattato anche lui, e ci ha ricavato una abitazione maestosa, pazzesca. E non contento di questo, si è comprato anche un'isola per trasformarla in un'area di caccia. Questa cosa la condivido meno, però l'ha fatto.
0: Sì, siamo praticamente, ha fatto come il signor Jeff di cui abbiamo raccontato prima, come ha acquistato una chiesa, l'ha trasformata in un bene immobiliare.
1: Esatto, ma non è l'unico che ha fatto cose matte, sì, tra i calciatori, sta in buona compagnia.
0: Tra l'altro sai che non è l'unico VIP che ha acquistato un'isola, o meglio, c'erano altri VIP che avrebbero voluto acquistarla, perché i Beatles volevano acquistare un'isola greca, trasformarla in una comune hippie sostanzialmente. Poi all'ultimo scoprirono che l'isola che stavano per acquistare non esisteva.
1: Non era neanche in vendita. Esatto. Proprio. Però invece Ibra l'ha comprata e ci ha fatto così la sua tenuta da caccia. Ma la cosa più bella è Vidal. Cosa ha comprato Vidal, Maurizio? Un jet privato?
0: No, assolutamente. No,
1: un resort di lusso? No.
0: No, assolutamente. Vidal ha veramente fatto, ha dimostrato di avere il potere nelle sue mani.
1: E cosa
0: perché
1: ha comprato?
0: Che cosa c'è di meglio di acquistare qualcosa di piccolo e poco costoso come un pandino e girarci tutto il giorno per dimostrare che lui può avere tutto ciò che vuole?

0: Radio 2 Sombre alle 18 e 24 minuti nell'estate da matti con Maurizio, con Noemi. Quale luogo migliore per parlare di follie, follie fatte o ricevute, follie magari anche che state invece immaginando di fare, qualcosa di veramente pazzo che vi piacerebbe vivere. E a 40 anni, dopo pochi mesi di frequentazione, ci scrive Sila, e un viaggio di prova, sono andata a convivere con quello che è il mio attuale compagno. È andata bene, ora quasi dopo 10 anni stiamo tornando da un bel viaggio in Germania. E salutiamo anche Lorenzo che sta alla guida da questa mattina e Sila non gli dà il cambio.
1: Sono storie insomma che ci stanno raccontando i nostri ascoltatori. Non so per quale motivo a un certo punto, quando hai detto a 40 anni il compagno eccetera eccetera, hanno inquadrato me, che sono single totalmente.
0: Anche se sì, vabbè, ti hanno inquadrato perché comunque hai la faccia del quarantenne.
1: Certo, certo. Invece Rita da Lucca ci racconta che lei ha fatto una follia. Fece cambiare il viaggio di nozze all'ultimo momento, tipo una settimana prima, e ci dice: dall'Ecuador prendemmo un volo di 5 ore per stare 3 giorni a Buenos Aires. Il motivo era un mio grande desiderio, incontrare di persona i miei cugini che vivevano lì e che per un caso della vita avevo ritrovato da poco. Mio marito mi ha seguito, ce lo siamo pagati da soli, ma fu un autoregalo di nozze bellissimo.
0: Bello, mi piacciono queste follie a tema anche sentimentale, amoroso dei nostri ascoltatori, ma non solo quelle, c'è anche cose così un po' più pazze, un po' più anche che spazzino anche come ambiti, no? Io per esempio, appunto, la mia follia è stata la yogurtiera. Per chi non lo avesse ascoltato, fare un acquisto che poi non ho tra l'altro neanche mai utilizzato. Quella di Maurizio Cuccini
1: è stata costruirsi una sala prove perché non sapevo dove mettere i miei strumenti,
0: per parcheggiare gli strumenti, quindi... una sala prove dove non si prova. Però 348 7 300 200, arrivano adesso i One Republic arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera insieme a Vito Salamanca. Stare con...

0: più.
1: Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Estate da matti su Rai Radio 2 con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Continuiamo sull'onda della follia, continuiamo
2: sì,
1: con le richieste e gli acquisti folli fatti dai personaggi celebri, dai calciatori. E tra questi ci sono anche degli animali. Perché, per esempio, Van der Meijde, non so se ve lo ricordate, l'olandese dell'Inter.
2: Assolutamente no, Maurizio, però prendo per buono quello che state raccontando.
1: Ok, ok, un pomeriggio scende in garage. Secondo te che cosa può trovarci?
2: Allora, animale? Ma ce lo trova così per caso?
1: Un regalo della moglie.
2: Un pappagallo.
1: Magari.
2: No, che cosa trova?
1: Perché a un certo punto dall'oscurità sbucano due gobbe giganti.
2: Un dromedario, no,
1: gli ha regalato un cammello.
2: È vero, perché il dromedario mi sa che ce n'ha solo una di gobba, invece il cammello due.
1: Esatto, e non contento ci prende gusto e dopo un po' di tempo acquista anche una zebra.
2: Oh, vabbè, uno zoo praticamente.
1: Esatto, esatto. Van der Meijde si è aperto uno zoo.
2: Ma così è legale? Io non so se questa gente le può fare.
1: Non lo so. Ho qualche dubbio da questo punto di vista. Qualche dubbio. Però, per esempio, Tino Lettieri, che magari anche gli appassionati di calcio non è detto lo conoscano, ma ha scritto la storia del calcio oltreoceano negli Stati Uniti con i Minnesota. Che cosa ha fatto? Una sera era invitato al Tonight Show di Johnny Carson, lì il protagonista era un pennuto, un pappagallo, per tornare a quello che dicevi, e quindi decide di prendersi Ozzy, un amazzone verde a cui dedica una voliera gigante in casa, ma soprattutto prima di ogni partita decide di mostrare un pupazzo che è identico appunto al suo pappagallo.
2: Ma secondo te Ozzy è in onore di Osbourne? Cioè l'ha chiamato così, tu che sei anche un fan di Ozzy?
1: Andremo ad indagare. Si tratta di Ozzy.
2: Mentre tu indaghi, che succede?
1: Nel frattempo, mentre io indago, arriva Rescue Me di One Republic. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic Rescue Me, questo pezzo di qualche anno fa, 2019, bellissimo, che ci piace sempre suonare qui a Radio 2 mentre parliamo di follie, le cose così un po' pazze che ci sono capitate nella vita, che stiamo magari anche progettando, come per esempio ci racconta il nostro ascoltatore al 3487 300 200. Senti qua.
2: Ragazzi, una follia che sto facendo è ho comprato del terreno in un'isola nelle Filippine. Praticamente attorno sì c'è qualche resort, ma la gente praticamente abita nelle baracche. Io sto costruendo una casa gigantesca sotto da me con piscina interna, e poi sto facendo il primo piano, sto facendo 8 stanze da letto con bagni, e poi al secondo piano sto facendo una terrazza, garden terrace, con un angolo bar e vista mare.
1: Bello, ci piace. Poi facciamo un piano così di urbanizzazione anche delle baracche intorno, così risistemiamo anche le case dei filippini che vivono intorno alla resort, dove poi ovviamente, amico di Radio 2, tu ci inviterai e noi verremo a trovarti. Donato Moscati ha già fatto il biglietto.
3: Sì, noi ci stiamo segnando tutto quanto e ci precipiteremo nelle Filippine.
1: Precipitevolissime.
3: Per esempio, Noemi, tu perché potresti acquistare un terreno in Grecia, prendere delle caprette greche e poi avviare una produzione di yogurt greco,
1: ma tantissimo, ma anche di feta. Io questo poi io sto campando con l'insalata greca, guarda, mi prendi proprio, magari sarebbe un sogno quello che tu mi proponi più che una follia, quindi sarei molto molto felice di poterlo realizzare se dovessi mai, grazie anche alle ingenti somme che noi riceviamo dalla nostra radio. Io ti invito subito, ti porto, ti chiamo per l'inaugurazione.
3: Certo, ma io guarda sarò lì, ti organizzerò anche tutto quanto, la parte artistica, e magari ti invito anche Bruno Mars,
1: magari,
3: perché no, dai, magari vieni e ti canta On My Soul.

0: Buonasera, sono il signor Bruno Mars e vi volevo dire che per suonare alla festa della signorina Noemi io chiedo che nel contratto sia messo un po' di yogurt greco e un po' di feta greca.
1: Nessun problema, possiamo accontentarlo, anche una yogurtiera mai usata, quindi potrei usarla per la prima volta per Bruno Mars, quindi va benissimo.
0: Allora vado a firmare documenti con il signor Donato Moscati.
1: Va bene la penna con scritto Noemi?
0: Va benissimo.
1: Va bene. Molto felice di avere Bruno Mars all'inaugurazione del mio resort così in Grecia. Abbiamo deciso che il mio buon ritiro sarà lì. Bene, bisogna immaginarle le cose e poi realizzarle, è così che funziona. A proposito di contratti e di cose di richieste un po' bislacche delle star, tu sai che George Clooney prima di firmare un contratto, soprattutto almeno fino a qualche tempo fa, voleva che nel contratto ci fosse la possibilità di disporre di un campo da basket. Lui senza quello non andava, non faceva cose.
0: Non solamente il campo da basket, no, ma anche giardino, spiaggia privata, vasca idromassaggio, insomma magari si faceva prima a portarsi il lago di Como dietro.
1: Un po', come dire, no? Pretendeva un po' tanto, però è così, del resto è George Clooney.
0: Ma a volte ci sono delle richieste ancora più folli fatte dalle star e magari costano molto meno di George Clooney, ma diventano estremamente difficili da accontentare. Per esempio Steve McQueen nel 1974, quando uscì nelle sale il film The Towering Inferno, chiese praticamente che di avere lo stesso esatto numero di battute di Paul Newman.
1: È giusto, perché se no lui sarebbe sembrato avere un ruolo meno importante.
0: E quindi né una più né una meno, e penso insomma che
1: questa è una classica gli autori, richiesta da star.
0: Gli autori
1: un po' più bizzarra, quella di Barbara Streisand, che voleva insistere sul colore della carta igienica, doveva essere la sua color rosa pesca, per abbinarsi bene con la sua pelle.
0: È giusto,
1: non
0: giusto.
1: Con altre cose, però rosa pesca secondo me sta bene anche con altri, sta bene su tutto, insomma.
0: È giusto.
1: Così, così.

0: Ed è servita la nostra Noemi con un corso accelerato di pronuncia per spiegarmi come si pronunciasse Eumon con la sua Fuck It su Rai Radio 2. State da matti. Noemi, mi ripeti?
1: È uno scemo, lo sai, perché... l'hai detto benissimo. Non serve che io lo ripeta, ma serve invece andare a ingaggiare tutti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, perché è il momento di giocare insieme a noi. Quindi segnatevi bene questo numero 348 7 300 200, perché solo il più veloce si aggiudicherà la nostra cartolina virtuale, la nostra cartolina via etere. Allora, il personaggio di oggi vive nel mondo della fisica, nel mondo delle invenzioni, è, diciamo, un ingegnere. E non aggiungo altro, non voglio aggiungere altro, perché sennò diventa troppo l'aiuto che vi do io, perché adesso abbiamo 3 indizi.
0: Esatto, partiamo con l'indizio numero 1. Pretendeva camere d'albergo con numeri divisibili per 3. Indizio numero 2. Contava continuamente i passi e aveva rituali quasi ossessivi. Indizio numero 3. Negli ultimi anni viveva praticamente circondato dai piccioni.
1: Attenzione, di chi stiamo parlando? Qual è il personaggio con il quale giochiamo oggi al nostro Indovina Matto? Abbiamo detto è un ingegnere, ripetiamo uno dei 3 indizi.
0: Pretendeva camere d'albergo con numeri divisibili per 3.
1: 348 7 300 200. Chi è costui? Ditecelo, solo il più veloce e la più veloce gioca con noi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio Menta Dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it. 22.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: Salve ragazzi, parte da Roma. Questo ingegnere era uno che non stava bene, sicuramente, a contare compulsivamente il 3. Quindi non lo so. Ciao
1: Pat, potrebbe avere ragione Pat da Roma, non stava bene, lei non lo sapeva, chi non ha capito di chi stavamo parlando nel nostro indovina matto, ma lo ha capito Carlo che è il più veloce al 3487 300 200. Buonasera Carlo.
2: Ciao Carlo.
1: Ti sentiamo male Carlo, come facciamo? Vediamo un po' se riusciamo a recuperarti, ci sei?
2: Pronto Carlo?
3: Allora mi sposto.
1: Bravissimo.
3: Mi sposto all'esterno, arrivo.
1: Adesso mi sembra vada un pochettino meglio Carlo, dove sei?
3: Che da... Sono a Macerata, nelle Marche.
1: Ma Macerata, ti sposti all'esterno perché dove ti trovi?
3: Perché mi trovavo in un bunker, mi hanno rapito.
1: Va bene. Attenzione, veniamo a salvarti.
3: Aggancio il satellite.
2: Giustamente, prima di chiamare la polizia, chiami noi e risolvi il nostro indovinamatto.
1: Attenzione, perché qui andiamo subito, diventa subito un'ultima ora questa. Radio 2, state da matti.
3: La news, lo scoop.
1: Esatto. Ci hai svoltato il programma, Carlo. Senti, chi è il personaggio? Così aiutiamo anche Pat che non l'ha capito.
3: È il magnifico Nicolone Tesla.
1: Bravo,
3: però,
1: eh? Bravo, giusto, bravissimo.
3: Nicola.
1: Ma perché
3: Nicola.
1: Come l'hai capito? Sei anche tu un ingegnere?
3: Io sono un mago, diciamo, un lighting designer, architetto, faccio rime per gli occhi.
1: Wow, beh insomma diciamo non sei proprio un ingegnere, però hai a che fare anche tu con l'ingegno sicuramente.
3: L'ingegno.
1: Esatto, con l'ingegno. Sei già stato in vacanza? Come sei messo quest'estate?
3: Io vivo in vacanza.
1: Ah vabbè, e vivi anche con la risposta pronta, devo dire, complimenti.
3: Dello scatto sociale. Siamo lodo.
1: Beato te. Senti, come funziona questo gioco? Adesso è il momento
2: della cartolina virtuale, quindi Carlo tu adesso devi dedicare una cartolina a qualunque persona tu ritieni sia il caso.
3: Allora, una cartolina virtuale la dedico al mio nipotino che è qui davanti, Leonardo, che compirà gli anni domani, quindi gli facciamo tanti auguri tutti insieme.
1: Che bello, bellissima cartolina virtuale per Leonardo, tanti auguri.
2: Leo, tanti auguri.
3: Leo, ti fanno gli auguri, senti.
1: Grazie.
2: Ciao Leo, tanti auguri.
1: Grazie, grazie Carlo e complimenti.
2: Ciao Carlo.
3: Ciao a tutti, a presto.

0: Businessman, dito nella piaga, che torna a farci ballare anche con questo nuovo singolo. E a proposito di follie visionarie, spericolate, lo è senz'altro quella dei cittadini di Pietramonte Corvino, Maurizio, che decidono di rilevare lo storico bar del paese. Siamo in provincia di Foggia, chiuso da qualche mese, che riaprirà il prossimo 24 agosto per restituirlo alla cittadinanza. Un bar storico.
1: Sì, a volte spesso le cose che fanno grande una città oppure che ci tengono compagnia sono molto importanti e non sono infrastrutture così giganti o cose o opere pubbliche, magari semplicemente un posto fatto di voci, sedie, tavolini, persone convenevoli, risate, e quindi all'improvviso, se questo luogo si spegne, in qualche modo c'è qualcuno che lo riapre e lo riaccende.
0: Eh sì, perché se un luogo così si spegne un po' anche la vita del paese, la vita della, no, di tutti quelli che erano abituati ad avere anche una routine intorno a a questo bar, che era appunto un luogo di incontro. E dunque questo luogo, animato da tutte queste persone, tornerà a vivere e ad essere nuovamente riempito e pieno di vita. È bello perché appunto in questa maniera qui in qualche modo si riaccende, no, la realtà anche di piccoli comuni. Una iniziativa davvero lodevole quella dei cittadini di Pietramonte Corvino. Arrivano Survivor, Eye of the Tiger, su Radio 2.

0: Estate da matti, Radio 2, Survivor. Che Rocky era? Abbiamo detto Rocky?
1: Ce n'erano tanti
0: 3.
1: Di Rocky.
0: Era Rocky.
1: Ce n'erano tanti.
0: 3. Questa però Rocky 3. È un momento bellissimo, alle 19.03 minuti, siamo nel vivo proprio dell'estate da matti, inizia la nostra seconda ora insieme, la nostra cavalcata fino alle 20 ogni pomeriggio, lunedì, venerdì. Mi
1: sì,
0: guardi strano,
1: sì,
0: tu.
1: Ti guardo
0: ti leggo
1: strano,
0: che c'è qualcosa
1: ti
0: da
1: guardo
0: dirmi.
1: Molto strano, ti guardo molto strano perché
0: dimmi.
1: Prima ci stavamo un pochino chiedendo alcune cose in redazione.
0: Dici.
1: Noi ieri abbiamo parlato del galateo da spiaggia
0: sì.
1: E a un certo punto ho detto che tra le varie cose c'è quella di non prenotarsi il posto mettendo in anticipo ombrelloni, cose varie.
0: E certo, nelle spiagge pubbliche è vietato.
1: E tu cosa hai risposto? Che cosa avresti fatto?
0: Che io avrei preso quegli ombrelloni lì,
1: sì.
0: Quelli di quelli che si pernotano dalla notte prima nelle spiagge pubbliche occupando abusivamente uno spazio e li avrei gettati nei cassonetti.
1: Esatto, nel frattempo che cosa è successo? Che a Siniscola no, qualcuno praticamente ha sradicato e gettato nei cassonetti tutti gli ombrelloni segnaposto lasciati per giorni lì sulla sabbia e quindi
0: bravo.
1: Noi ci stavamo chiedendo se
0: io
1: c'erano
0: ho preso un aereo
1: esatto, se ci fossero stati i tempi per un tuo viaggio di andata e ritorno fino a Siniscola.
0: Ero io, sì, ero proprio io. No, purtroppo no, non ero io, però sposo la posizione del signor Claudio.
1: Esatto,
0: che ha fatto questa
1: il
0: cosa.
1: Signor Claudio, appunto un operaio di Siniscola in Sardegna, si è trasformato nel simbolo di una protesta civica appunto per il rispetto delle regole in spiaggia.
0: Eia, perché in Sardegna, come in tanti altri posti, è vietato, capite? È vietato mettere gli ombrelloni, quindi lasciare gli ombrelloni, le sdraio e i teli sulla sabbia durante la notte per prenotarsi il posto non si può fare. È occupazione abusiva di suolo pubblico, mettetevelo in testa. Ci sono pure le sanzioni, oltre a me e a Giovanni che vi veniamo a buttare gli ombrelloni.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, qui è Estate da Matti su Rai Radio 2, Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Posso fare un saluto?
1: Sì, salutiamo insieme.
0: Sì, io voglio fare un saluto alla piccola Silvia.
1: Alla mia nipotina, un bacio enorme, all'ascolto, quindi la salutiamo e la abbracciamo fortissimo. Ciao Silvia, buone
0: vacanze.
1: Ciao
0: Silvia, ciao ciao.
1: Fai la brava, come solo tu sai fare.
0: Allora, sono arrivati diversi messaggi, ce n'è uno che vogliamo ascoltare.
1: Sì, la signora che si unisce al nostro grido di vendetta contro quelli che abusivamente si prenotano il posto in spiaggia, ce l'ascoltiamo volentieri, sentite qua,
2: E hanno fatto bene a Siniscola, c'è una spiaggia stupenda, si chiama la spiaggia dei confetti, veramente veramente bella, ma non solo, c'è una pineta e l'hanno, gli hanno dato fuoco.
1: Come
2: era
1: fuoco?
2: Una pineta molto attiva dove ci potevi fare il picnic, andare al mare, perché non è molto sabbiosa quella spiaggia, è una cosa stupenda, hanno fatto bene,
1: bene. Oh, la
2: ciao
1: signora?
2: Ragazzi, Daniela da Roma.
1: Daniela, me la immagino tipo mia madre, se te fai male te do il resto.
0: Esatto,
1: così me la immagino.
0: Esatto, esatto.
1: Bella tosta.
0: Ricordiamo ai nostri ascoltatori che poco prima avevamo raccontato le gesta di un operaio di Siniscola che nottetempo ha preso praticamente tutti gli ombrelloni che erano stati piazzati per prenotarsi
1: abusivamente
0: il posto in spiaggia e li ha letteralmente gettati nel cassonetto.
1: È così, è giusto. E noi
0: secondo la signora hanno fatto bene.
1: E anche secondo noi. Anche secondo noi. Fatto bene, anzi benissimo, il signore che negli Stati Uniti è riuscito ad afferrare al volo una scarpa mentre sfrecciava a 110 km orari sulle montagne russe. L'avete visto? L'hai visto il video?
0: No, non l'ho visto, allora, ma ne ho sentito molto parlare.
1: Lo devi recuperare perché fa molto ridere. Rai Radio 2.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
7: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Chappell Roan, Good Luck Babe. E c'è stata effettivamente una babe, una ragazza che è stata molto fortunata, perché appunto mentre era sulle montagne russe a 110 km orari le è volata una scarpa, ma questa scarpa invece di finire nel laghetto sottostante è finita in faccia a un signore che stava nelle file dietro, che l'ha presa al volo.
1: Ma la fortuna dei signori qual è stata? Che mentre afferrava la scarpa al volo stava facendo il video.
0: Esatto.
1: Questa è stata la cosa eccezionale. Finalmente tu hai visto il video.
0: Sono andata a recuperare il video.
1: Infatti adesso hai l'occhio più...
0: Sì, ho l'occhio veramente...
1: più vivace.
0: Esatto, e soprattutto passerò tutta la puntata a urlare I got the shoe!
1: Eh sì, perché lui era soddisfattissimo, più che di essere riuscito a salire sulle montagne russe ad aver afferrato questa scarpa. Ma anch'io lo sarei stata, su quelle montagne russe veramente ho un certo timore. Sai che non sono mai riuscita ad andarci?
0: Io con un po' di difficoltà però qualche volta sono riuscito. Da piccolo ci riuscivo di più.
1: No, per me il momento più bello è sempre quando decido di non salirci.
0: Ma sul Brucomela? Certo, almeno sul Brucomela ci andavi.
1: Sì, sul Brucomela ci sono andata. Sul Brucomela sì. Tra l'altro io sono stata anche a Disneyland, Disney World, come si chiama? Quel postaccio dove ci sono tutti quei
0: giochi. Sì, era Disneyland, poi è diventato Disney World.
1: Non lo so, insomma, sì. Quel posto lì. E lì si possono fare delle cose eccezionali, dei giochi pazzeschi. Però non sono riuscita a fare niente di questa roba qui adrenalinica, perché non ce la faccio. Cioè proprio mi serve l'assistenza medica e psichiatrica per mettermi su una montagna russa a me.
0: Beh, diciamo che io non sono stata a Disneyland, ma c'erano tante giostre belle che prima c'erano all'Uneur, non so se ve lo ricordate.
1: Come no, qui a Roma. Chi è di Roma sì.
0: Esatto, e lì io ci ho passato tanti giorni preferiti, come quello di Eros Ramazzotti.

0: tra le cose più folli che si possono fare nella vita ci potrebbe essere quella di iscriversi nella scuola dei butler, dove si fanno degli esercizi pazzeschi per imparare a portare i vassoi, per imparare a servire ai tavoli. Ti prendono a pallonate, Maurizio Cuccini, mentre tu sei con il tuo vassoio in mano che cerchi di, in maniera equilibrata sia mentalmente che fisicamente, di raggiungere il tavolo. Gli educatori intorno, per rafforzare i tuoi riflessi e renderti una persona pronta a tutto, anche alle vicissitudini più disarmanti, ti veramente vessano in tutti i modi, cioè ti lanciano oggetti, ti distraggono. Le pallonate sono una delle cose più frequenti.
1: Mi fa un pochino ridere, anche un piccolo déjà vu, perché in realtà quando anch'io ero bambino mi facevano fare un esercizio simile. Il problema è che non facevo il butler ma facevo il portiere di calcio, e quindi aveva insomma un altro significato, e non si trattava dei tiri normali insomma che si possono fare in allenamento, ma un vero e proprio allenamento a intuito e a istinto. Cioè ti mettevi con la faccia al muro, loro da vicino tiravano delle pallonate molto forti, ti dovevi girare quando il pallone già era partito, e quindi spesso erano pallonate addosso che facevano molto male.
0: Ma l'allenatore chi era?
1: Beh, l'allenatore era un professionista, però c'è da dire
0: Francis Ford Coppola, cioè chi vi allenava?
1: C'è da dire che quando io ero bambino si trattava di tanto tempo fa, quindi gli allenamenti si svolgevano in maniera diversa, erano un pochino più duri, c'era meno tecnologia.
0: Mi fa venire in mente certe scene di Apocalypse Now con questo allenamento durissimo e tostissimo che ti facevano fare. Era una scuola di calcio professionale, però è quantomeno quello. Arriva

0: Ariana Grande, Petal su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Arrivano i vostri messaggi delle follie fatte o ricevute, perché in questo caso si tratta di una proposta di matrimonio. Durante i concerti dei Bella Morea può accadere anche questo: uno dei musicisti della band si è inginocchiato chiedendo la mano della sua amata.
1: E questa è una cosa che ultimamente va molto, eh? Diversi concerti nei quali già uno, no, già un po' sta follia di sposarsi, e in più anche di chiederlo durante o alla fine, a un certo punto di un concerto. È successo più volte nel corso degli ultimi tempi.
0: Sì, è successo al concerto di Max Pezzali sulle note di una canzone d'amore, è successo al concerto di Ultimo, se non sbaglio proprio allo stadio Diego Armando Maradona, durante un concerto di Ed Sheeran. Poi ovviamente le ballate romantiche di Ed Sheeran si prestano particolarmente, però sembra che inconsciamente sia proprio una strategia emotiva. Per quale motivo? Perché già c'è un clima elettrizzante dovuto alle canzoni preferite, no? Che si stanno vivendo in quel momento, e poi c'è anche la pressione del pubblico. Vuoi mettere a dire di no davanti magari a 100.000 persone?
1: Che figura brutta che fa il richiedente, l'eventuale sposo o sposa, perché magari lo potrebbe proporre anche lei, perché no? Ma la cosa che mi domando è molto deconcentrante, però, no? Cioè tu sei lì con tutta quella gente intorno, la musica, cioè non è una cosa proprio così semplice, richiederebbe un po' più di intimità, no? Non lo so, magari
0: sì, diciamo che è una moda che arriva oltreoceano, è una moda che arriva oltreoceano e da un po' di tempo appunto anche in Italia viene utilizzata.
1: Chi lo sa, va bene, di cose pazze, di cose folli si parla, si continuerà a parlare qui all'Estate da Matti al 3487 300 200, mentre adesso arriva l'informazione con il GR2.
2: Sono le 19:30.
3: Rai GR2.
4: È morto a 31 anni il cavallo che è entrato nel mito facendo sognare il mondo. Varenne, fuori classe assoluto della pista e icona capace di trascendere i confini dello sport, diventato una leggenda dell'ippica, considerato il più grande di tutti i tempi, dopo il ritiro era diventato padre di 2000 puledri. A Colleferro nuovo femminicidio di quest'estate di sangue, un uomo ha ucciso la compagna, è stato fermato poco dopo. Rischiano il licenziamento i 4 custodi del museo di Messina, grave il loro comportamento durante il furto, hanno persino spento l'allarme quando è scattato, senza controllare nulla. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni estremisti al villaggio palestinese di Kusra, con gli abitanti da giorni senza acqua corrente ed elettricità. Sentiremo il reportage della nostra corrispondente. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. 62 vittorie su 73 gare disputate. È il record incredibile di Varenne, il puro sangue italiano soprannominato il capitano. Al trottatore più forte e più vincente di sempre è dedicata meritatamente l'apertura di questo giornale.
5: E meri tutto, Varenne alla grande!
6: San Paolo Bellucci fra gli applausi del porto pubblico del San Paolo, Varenne che va a dominare fino al palo!
7: Varenne chiude facilissimo da dominatore!
5: Varenne, solitario, Suvinar!
7: Varenne che prosegue facile, senza problemi, fino alla meta.
8: La meta di Varenne non era solo un traguardo da tagliare prima degli altri, era rappresentare l'Italia nel mondo, decennio dopo decennio, correndo leggero e possente, come solo lui sapeva fare, a fianco della storia. E la commozione e il ricordo arrivano in queste ore da ovunque, dai luoghi dove ha vissuto, dalla Finlandia, terra dei suoi allenatori, da oltreoceano, dove ha scritto pagine indimenticabili. Giampaolo, la meta di Varenne non era solo un traguardo da tagliare prima degli altri, era rappresentare l'Italia nel mondo, decennio dopo decennio, correndo leggero e possente, come solo lui sapeva fare, a fianco della storia. E la commozione e il ricordo arrivano in queste ore da ovunque, dai luoghi dove ha vissuto.

0: Ora la cronaca con un nuovo femminicidio di quest'estate a Colleferro in provincia di Roma. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate in casa davanti a uno dei 5 figli che ha chiamato i soccorsi. Inutile il tentativo dei medici di rianimarla. In stato di fermo il compagno 70enne della vittima, tunisino, rintracciato nei pressi dell'abitazione. La coppia, secondo quanto si apprende, si stava separando e viveva in uno stato di grave tensione. Si indaga su quanto accaduto domenica al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Un detenuto che aveva tentato di scappare è stato colpito a una gamba da un agente della penitenziaria, poi finito sotto inchiesta per tentato omicidio. Un video delle telecamere di sicurezza documenta il ferimento dell'uomo.
1: Le immagini sono sgranate e non c'è audio, ma il video restituisce una scena chiara. Il 22enne ha ancora le manette ai polsi dopo essersi divincolato dalla barella su cui era assicurato. Corre nell'area interna riservata alle ambulanze. Subito dopo arrivano 2 agenti della polizia penitenziaria, uno all'arma in pugno. Il giovane corre avanti e indietro, ma non avendo vie di fuga si nasconde dietro a un'ambulanza parcheggiata. Poi 3 spari, uno dei quali raggiunge il nordafricano alla gamba. È la stessa procura a spiegare che il ragazzo cercava di scappare ammanettato all'interno di un ambiente chiuso dal quale non poteva uscire. Davanti agli inquirenti l'altro agente avrebbe preso le distanze. Io non avrei mai sparato, avrebbe detto. Il giovane marocchino era finito al pronto soccorso dopo essere stato arrestato perché sorpreso a lanciare droga dentro la casa circondariale. Si era fatto male ed era stato trasferito in ospedale. Lì, nonostante le manette, era riuscito ad azionare un estintore creando una cortina fumogena per agevolare il tentativo di fuga. Il carcere della Dogaia è stato ultimamente al centro di rivolte ed episodi di irregolarità con anche agenti indagati, tanto che lo stesso procuratore di Prato, Luca Tescaroli, non manca di rimarcare come la situazione di illegalità attorno al carcere si perpetui. Claudio Vigolo, GR2.
0: Sarà aperto un procedimento disciplinare che prevede come misura estrema anche il licenziamento nei confronti dei 4 custodi presenti nel museo di Messina durante il furto di Ferragosto delle 4 tavole di Antonello da Messina di inestimabile valore. Al momento tutti e 4 sono in ferie forzate. Al momento dell'irruzione dei ladri il sistema di allarme è scattato, ma uno dei custodi lo ha disattivato subito ritenendo che si trattasse di un errore. Nessuno dei 4 ha controllato se l'allerta fosse reale, né ha dato l'allarme al 112. Nessuno inoltre si trovava nella stanza con i monitor dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni. Andrà a giudizio immediato, quindi senza udienza preliminare, perché le prove contro di lui sono ritenute schiaccianti. Luca Spada, l'autista delle ambulanze di Forlì, accusato di aver ucciso con iniezioni di aria 6 anziani. Soffrivano troppo, era giusto così. Mi è piaciuto e penso che lo rifarò, aveva detto, intercettato alla sua fidanzata.
2: Le accuse: omicidio volontario aggravato nei confronti dell'85enne Deanna Mambelli. L'anziana morì in ambulanza nel novembre del 2025 durante un trasporto non urgente. Il 27enne era con lei e non alla guida. L'autopsia ha individuato un'embolia gassosa come causa del decesso. Per i PM è stato il giovane, residente a Meldola e tuttora in carcere con misura cautelare, a iniettarle aria nelle vene con una siringa. Prove secondo gli inquirenti consistenti, tali da portare alla richiesta del giudizio immediato, rito che permette di accelerare il processo e saltare dunque l'udienza preliminare. Davanti alla Corte d'Assise il dibattimento si aprirà il 15 ottobre. A Spada vengono contestate anche altre 5 morti di anziani in circostanze simili, per le quali però il GIP non ha disposto la misura cautelare e su cui proseguono le indagini. Il 27enne si è sempre dichiarato innocente. Nelle scorse settimane i suoi legali avevano rinunciato a chiedere la scarcerazione al Tribunale del Riesame in attesa della chiusura delle indagini. Per il GR2, Sara Scheggia.
0: Yael Trépy, il 20enne attaccante francese del Cagliari, che domenica ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda, si è risvegliato dal coma. Il giovane calciatore è ricoverato in terapia intensiva a Sassari. Al risveglio, fanno sapere i medici, ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante e non presente.

0: 30 deficit neurologici evidenti. Dall'estero, in Cisgiordania continua l'assedio dei coloni estremisti al villaggio palestinese di Kusra, con gli abitanti da giorni senza acqua corrente ed elettricità, tagliate dagli aggressori. L'assedio alle case dei palestinesi è un sistema violento molto comune tra i coloni, per costringere i proprietari ad abbandonarle e poi impadronirsene. Una situazione molto grave, della quale ha parlato domenica anche Papa Leone. Vicino a Kusra si trova la nostra corrispondente.
1: Siamo ancora sotto assedio. I coloni continuano a girare attorno alla nostra casa, nonostante i militari. Noi non possiamo uscire. Abbiamo delle scorte di cibo, grazie all'aiuto del sindaco di Kusra. Ci risponde al telefono Luai Ridi, arrivato dall'Ohio solo ieri, dopo aver seguito per giorni in TV quanto stava accadendo attorno alla sua casa. Ormai è zona militare, è impossibile avvicinarsi, ma basta rimanere per qualche ora sulla collina di fronte, guardare che cosa si muove per capire quanto sta accadendo. Luai, appena arrivato, ha voluto stare una bandiera americana sulla casa, spera che in qualche modo li possa proteggere, ma i militari ormai stazionano senza arrestare o allontanare più di tanto i coloni. Alcuni di loro vivono in un caravan dietro la casa di Luai. Proprio questo non viene rimosso. Il sindaco del villaggio ammette che solo grazie all'attenzione che tutta la stampa straniera ha riservato a questa storia qualcuno si è mosso, ma ancora non è abbastanza. La storia di Kusra è solo quella che oggi è sotto i riflettori, mentre i coloni continuano a compiere irruzioni, attacchi, violenze contro i palestinesi in tante altre zone della Cisgiordania. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
0: Negli Stati Uniti è al via un processo storico contro Meta, proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp. La multinazionale di Zuckerberg è accusata di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei ragazzi, di aver mentito sui rischi e di aver raccolto illegalmente milioni di dati sui minori.
2: È un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. A portare in tribunale il colosso Meta, i procuratori di 29 stati americani. Tra le accuse, quella che Facebook e Instagram sarebbero studiate per creare dipendenza. Il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e la modifica dei suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che modificano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che si annuncia di portata storica. Ernesto Belisario, esperto di diritto digitale.
3: Per la prima volta non si giudicano i contenuti, ma l'architettura stessa delle piattaforme, lo scroll infinito, le notifiche, algoritmi pensati per trattenere i più giovani. Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi. E quindi è un cambio di paradigma che, se dovesse essere accolto, potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
2: Maria Cristina Cusumano, GR2.
0: Ora la musica. 40 anni fa i Bon Jovi pubblicavano Slippery When Wet, 30 milioni di copie vendute, un disco che portò il loro hard rock melodico a un successo planetario.
4: Il 18 agosto del 1986, Slippery When Wet fu il disco che cambiò le vite dei Bon Jovi. Una serie di singoli, un successo dopo l'altro, da You Give Love a Bad Name a Living on a Prayer, da Wanted Dead or Alive a Never Say Goodbye. Canzoni fortunatissime che portavano la firma della coppia, John Bon Jovi, Richie Sambora, chitarre hard rock, un synth prepotente, rullanti che scandiscono il ritmo e quei cori che ancora oggi si intonano a gran voce. Un mix perfetto di tastiere, corde ruggenti e melodie. Non si può negare che i videoclip furono fondamentali per l'ascesa della band, con quelle chiome fluenti, pantaloni attillati e quell'aria da rocker on the road. Una strada che dal vivo i Bon Jovi percorrono ancora, pronti dopo la lunga residency al Madison Square Garden di New York a conquistare il pubblico europeo, con 5 date tra Regno Unito e Irlanda. Marcella Sullo, GR2.
0: In chiusura allo sport, con il calciomercato che entra nel vivo dopo giorni interlocutori, le italiane impegnate in Champions League iniziano a potenziare l'organico.
2: È atterrato a Roma nel pomeriggio Rodrigo Mora, esterno portoghese, talento classe 2007, acquistato dal Porto e che entusiasma il popolo giallorosso. Per Gasperini un giocatore ideale, come Fofana la Roma punta forte anche sul 21enne del Lione. Il Como è un mercato da Champions, la squadra di Fabregas vorrebbe aggiungere Ken, ma la Fiorentina non cede e continua a considerare l'offerta per ora di 30 milioni inadeguata, si aspetta l'eventuale rilancio. Fiorentina che ha intanto presentato João Mario, convinto dal progetto, ha detto l'ex della Juventus, che ha già debuttato contro il Benevento in Coppa Italia, assist decisivo per la rete di Ken. La Juve ha ufficializzato Vicario, visite mediche in mattinata e firma, operazione conclusa con il Tottenham, il portiere arriva in bianconero in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus. L'Inter non molla Jones, il centrocampista del Liverpool resta un obiettivo, nerazzurri pronti all'assalto finale, mentre il Milan ha accolto l'ultimo colpo, Diego Moreira, l'esterno belga costato 45 milioni. Manuela Collazzo, GR2.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, regia Francesco Ciaffardini e Giovanni Leporale. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Radio 2 Hits. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La voce di Pino Daniele su Radio 2 a Estate da Matti fino alle 20 con Noemi, con Maurizio, appunto con Pino Daniele, con questo pezzo del 1997, Dimmi cosa succede sulla terra, era il disco, e con questo brano Pino Daniele ha vinto anche il Festival Bar nello stesso anno, appunto nel 97, anni d'oro per la musica, quelli del Festival Bar, che era anche un momento di aggregazione anche televisivamente parlando. Forse dopo il Festival di Sanremo c'era proprio il Festival Bar come evento musicale attesissimo dell'anno, no?
1: Tra l'altro gli album di Pino Daniele, le canzoni di Pino Daniele di quel periodo hanno una cura chitarristica estrema, non perché prima non l'avessero, ma Pino Daniele ha sempre detto nei primi anni della sua carriera: voglio diventare famoso perché così potrò arrangiare la chitarra come dico io e magari un giorno fare anche un disco totalmente fusion, un disco insomma solamente strumentale.
0: E lui è stato un maestro in questo, no? Una grandissima porosità musicale, grandi contaminazioni, musicista eccezionale, quindi insomma poteva assolutamente permetterselo, no? Anche il desiderio di arrivare poi a un disco del genere.
1: Certamente, tra l'altro lui aveva una capacità chitarristica che era riconosciuta quasi più all'estero che in Italia. C'è un aneddoto molto carino che mi raccontò Lanfranco Carnacina, che è stato un concorrente di The Voice di qualche anno fa, ma che soprattutto è stato un roadies, un collaboratore stretto di Pino Daniele. E Lanfranco Carnacina mi raccontò che durante una tournée di Pino si presentò niente poco di meno che Steve Lukather, il chitarrista dei Toto, che suonava il giorno dopo Pino Daniele. Quindi arrivò, parlò con Carnacina e disse: vorrei poter assistere a un concerto del maestro dal backstage, lo chiamò maestro. E quindi Lanfranco corse da Pino dicendogli: guarda, è arrivato Steve Lukather dei Toto, chiede di poter stare qui nel backstage del concerto, di guardare il tuo concerto da dietro. E Pino, totalmente quasi distaccato perché stava facendo le prove, quindi era tutto concentrato, dice: va bene, ma solamente se fai il bravo.
0: Ma che meraviglia. Vabbè, Pino Daniele, così, grandissimo veramente personaggio. Da Pino Daniele a Georgia Smith con Wizkid su Radio 2, e questa è Live.

0: Georgia Smith e Whiskey The Live qui su Rai Radio 2, state da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. È arrivato uno dei momenti preferiti della nostra trasmissione.
1: Uno dei momenti preferiti e allo stesso tempo, come tutte le cose belle, è uno di quei momenti che però crea anche, fa anche un po' paura, perché la bellezza spaventa anche. Mamma mia, serve il supporto.
2: L'happy ending.
1: È quello, è l'happy ending. Allora, vorrei sapere come si chiama questa parte di Maurizio.
2: Vuoi sapere come si chiama?
1: Sì, vuoi sapere come si chiama.
2: Ma guarda, si chiama, prendo spunto dal personaggio di prima, si chiama Toto.
1: Toto.
2: Toto.
1: Ma Toto, è carino, quindi quando arriva l'happy ending arriva Toto.
0: Arriva Toto, ma Toto non si chiamava così il gatto di una signora che è tornato dopo 10 anni.
1: Ma questa è veramente una storia con un finale davvero felice, perché come giustamente dici tu, questo gatto è scomparso per 10 anni ed è tornato a casa il giorno del compleanno della sua proprietaria.
0: Già, a distanza appunto di 10 anni l'ha ritrovato il veterinario.
1: Secondo me con questa storia ci faranno un film, quelli della Disney. È troppo bella.
0: È probabile, tra l'altro si tratta appunto di un ritrovamento che ha avuto vari passaggi, perché il gatto prima è stato ritrovato da alcune persone che l'hanno nutrito, curato, poi alla fine l'hanno portato dal veterinario e attraverso il microchip si è capito appunto che si trattava del gatto di questa signora della contea di Caerphilly nel Galles.
1: Stupendo, infatti non bisogna mai perdere la speranza quando si perde un animale, la presenza del microchip in effetti è fondamentale. Una notizia questa peraltro condivisa non solo da Rai Radio 2 ma anche, pensate, da BBC Radio.
0: Eh sì, perché comunque quando si tratta di un, chiamiamolo un piccolo eroe, no? Perché noi siamo abituati ai personaggi animali che pochino ricalcano le gesta degli umani, certo. E quindi quando si tratta di un eroe di questo tipo, in questo caso di una gatta tigrata molto socievole che appunto per fortuna godeva anche di ottima salute, la notizia fa il giro del mondo.
1: Beh, allora dal felino a Phoenix Flexin è un attimo proprio.

0: Phoenix Flexing su Radio 2 per i titoli di coda di questo appuntamento dell'estate da matti di questo martedì 18 agosto. Stiamo macinando anche agosto, in un attimo abbiamo scavallato il 15 ed eccola lì, proprio la
1: piano piano ci arriva
0: Natale,
1: 2050
0: è così, addirittura proprio vai ancora oltre, tu vai ancora
1: molto oltre, molto oltre. Oggi abbiamo raccontato tante follie, tante cose che magari gli ascoltatori, anche noi, abbiamo fatto, avremmo voluto fare. Abbiamo raccontato della tua yogurtiera.
0: Eh sì, ma soprattutto del mio buon ritiro. Ormai io non penserò ad altro, a questo progetto per cui mi hai aperto una nuova prospettiva verso la Grecia. Quindi te ne sarò per sempre grata. E Bruno Mars, ovviamente, che verrà all'inaugurazione. Grazie a tutta la nostra squadra. Partiamo dalla cura, Linda Critelli con noi. In redazione il nostro Donato Moscati, alla regia la nostra Giovanna Romano e poi alla parte tecnica si sono alternati di Gabriele Cioni e il mitico Fabio Melis che ci ha raggiunti. Ho dimenticato qualcuno?
1: La visual, Giuseppe Caporale e Gino De Pasquali.
0: Grazie Maurizio Cuccini, ci ritroviamo domani puntualissimo alle 18.
1: Ciao.
0: Ciao, a domani.

0: c'è solo un uomo che può incastrare scalia.
1: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
2: È una trappola, state attenti!
3: Ma chi è che dobbiamo ascoltare?
4: Un ragioniere.
2: Indietro, indietro, vai!
5: Una scorta impossibile.
6: Questi agenti sono dei dilettanti.
2: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
5: Una guerra senza tregua.
7: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
2: Guarda tutti a terra, via!
7: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
5: Due film, due campi.
8: Siamo soli.
7: Come sempre.
5: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Questa sera dalle 21.20. Rai 2.
9: Meteoradio.
10: Una serata con residua instabilità sul medio-basso Tirreno, nelle zone interne del centro-sud e sulle Alpi orientali, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del settentrione e l'Adriatico. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: è, dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 20:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, c'è un incidente al chilometro 78 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano, per questa ragione in direzione di Milano si è formata la coda. Traforo del Monte Bianco, 15 minuti l'attesa al piazzale italiano con coda in direzione di Chamonix. Sulla A1 Milano-Napoli, veicolo fermo tra Bivio A1 e Variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze. Sulla A92 Genova-Roma, tra Civitavecchia Nord e Aurelia in direzione di Roma c'è un incidente, siamo al chilometro 52 e 600. Sul grande raccordo è segnalato un incidente prima dello svincolo 16, la via Prenestina in direzione della Casilina. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo che sulla statale 1 via Aurelia il traffico è rallentato per un veicolo in avaria dopo l'incrocio Fonte Blanda in direzione dell'incrocio Roma. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: Radio 2 Era Ora con Martina Martorano.
1: Che bello tornare, a Radio 2 alle 21 in punto per una nuova settimana da trascorrere insieme con Era Ora. Come state amici, come state amiche di Radio 2? Ditemelo al 3487-300-200, siete tornati? Magari qualcuno di voi è proprio di rientro in queste ore, qualcuno sta per cominciare le ferie proprio oggi, c'è chi magari non c'è mai andato o chi come il nostro Fabio Melis in console arriva dritto dritto dalla Repubblica Dominicana, o come il nostro Federico Scoppio in regia da una più modesta ma sempre bella Anzio. Ditecelo, noi vogliamo sapere tutto di voi amici e amiche di Radio 2, 348 7300 200. Siamo anche sul canale 202 digitale terrestre, così per informazione. Non avete nulla di meglio da guardare? Andate lì, prendete, telecomando 202 digitale terrestre ed eccoci qua in tutto il nostro splendore nei nostri magnifici studi di Roma, via Asiago, una via Asiago deserta. Ragazzi, Roma è meravigliosa in questi giorni, si sta bene a Roma ad agosto, è quello che ci raccontiamo noi che siamo qui a, in vacanza, vacanze romane. No, devo dire, io sto alla grande, specialmente perché poi ho il privilegio di passare queste ore insieme. Non vedo l'ora di farvi sentire quello che ho preparato per voi. Lo sapete, sono due ore di musica libera, di brani che ogni tanto hanno un filo tra loro, altre volte no, però comunque speriamo sempre di passare dell'ottima musica. Magari qualcuno non ha programmato niente e vuole dei consigli della sottoscritta, eccomi qua, sono qui anche per questo. 30 agosto Franz Ferdinand suoneranno in Italia e secondo me questa qui ve la fanno, state tranquilli.

Proprio loro, i Franz Ferdinand su Radio 2 con Take Me Out. Ma che gli vuoi dire a questo pezzo? È perfetto, un brano rock di tutto rispetto. Infatti con questo poi sono esplosi nel 2004, ve lo dicevo, saranno il 30 agosto l'AMA Music Festival, un festival molto, molto divertente, molto bello. Lo amo perché riesce a mettere insieme cose molto diverse tra loro. Ci saranno i Franz Ferdinand nella sesta serata e anche i The Cooks. Ve li ricordate? Dalla regia fanno: no, Martina, non cantare, ti prego, già te li dobbiamo ascoltare, ne fuori onda noi, non tediare anche gli amici di Radio 2. Avete ragione, vabbè. Però in questo festival sono passati anche Gigi D'Agostino, Alice Cooper, i Blue Vertigo, gli Scorpions, e poi appunto il 30 ci saranno i Franz Ferdinand. Io preparo uno spaghettone allo scoglio e vino. Affrettati che sto per buttare la pasta, come si dice al sud. Alessandro dalla ridente e calda Puglia. Alessandro, io arriverei subito, mi porterei anche tutta la mia squadra in Puglia se stai cucinando uno spaghettone allo scoglio, però capisci che forse non faccio proprio in tempo. Ciò che iniziamo per i prossimi giorni, già siamo molto felici di averti tra i nostri ascoltatori di Radio 2. Ci scrive anche Rachele: come mi sei mancata. Ma siete mancati voi a me, sono solo 3 giorni che ci separano, a me sembrano sempre un'eternità. E prossimo brano amici, alla fine li stiamo passando un po' tutti quelli di Tame Impala, il progetto di Kevin Parker, e ci sta perché in fondo ogni canzone ci dà uno spunto musicale diverso. Oggi tocca a Loser, uno dei brani di Dead Beat, il quinto album di Tame Impala, uscito nell'ottobre 2025, un disco in cui sposta ancora una volta le coordinate del suo suono, meno psichedelia e un po' più elettronica, sempre Tame Impala.

Zack, Tame Impala, Loser su Radio 2, il suo ultimo album. All'interno c'era anche Dracula, che è il brano che ha fatto esplodere l'ultimo disco Deadbeat dei Tame Impala. Poi ha avuto anche un remix. Questa Loser è un secondo, diciamo, brano all'interno di questo super acclamato album, ma secondo me merita tantissima attenzione. Stavo vedendo sulle piattaforme di streaming quanti numeri aveva raggiunto questa canzone, effettivamente tanti, non troppo pochi rispetto a quella Dracula che l'ha portato al grande successo quest'anno anche sui social. E a proposito di questi, di questo abbiamo tutti in mente Ray con la Baby What the Hell Is My Husband, canzone arrivata al numero uno in Inghilterra, è una ormai delle regine delle classifiche dello streaming, successo meritatissimo, soprattutto perché di strada ne ha fatta parecchia e anche non troppo facile la nostra amica Ray. Per anni lei ha scritto per altri, da Beyoncé a John Legend, Charlie XCX, e intanto non faticava a pubblicare la musica che voleva fare lei. Se pensiamo al successo che adesso fa quasi impressione, nel 2021 è arrivata addirittura allo scontro pubblico con la sua etichetta, la Polydor, dopo 7 anni di contratto, senza però essere mai riuscita a pubblicare il suo primo album. Ha scritto sui social di aver chiuso con il fare la pop star educata, come ho tradotto, diciamo, letteralmente per voi, e poco dopo infatti le loro strade si sono separate e Ray ha deciso di andare avanti in maniera totalmente indipendente. Da lì nasce My 21st Century Blues, il suo album di debutto del 2023. Un disco bellissimo, molto personale, molto libero, tutto quello che per anni aveva faticato a mettere insieme finalmente riesce a modo suo a farlo, e secondo me questo brano qui rappresenta un po' tutte le sue anime. Si intitola The Thrill Is Gone e a cantarlo è Ray su Radio 2. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it

Che meraviglia, Ray con The Thrill Is Gone su Radio 2, mentre l'omaggio prima di Tame Impala era per Beck, questo è per B.B. King, The Thrill Is Gone, è andata proprio a prendere il titolo di uno dei brani di maggior successo, diciamo, più conosciuto di B.B. King. Che brano è stato, ragazzi, eh? Qua abbiamo ballato tutti quanti e vedo anche che Veronica del Soldà, che salutiamo in regia visual, si diverte a prendere i miei momenti di panico mentre ascolto brani che amo proporre qui su Era Ora Radio 2 dalle 21 alle 23, sempre qui dal martedì al venerdì. Ridevano anche perché presento un po' gli artisti come se fossero in studio con me, no? Che dico, adesso per voi c'è Ray con The Thrill Is Gone, prego, il microfono è tuo. Mi piace immaginare che tutti i nostri amici artisti siano qui a comporre insieme le nostre playlist. Vi presento adesso una band che si chiama The Machine. A capitanarla c'è una bellissima donna, una voce potente che risponde al nome di Florence Welsh, e insieme sono i Florence and The Machine.

Florence and the Machine, Dog Days Are Over. I tempi duri sono finiti, è quello che c'era scritto in una enorme insegna che vedeva tutte le mattine Florence Welch mentre se ne andava in bicicletta per le vie di Londra, e ci ha fatto un brano, il loro brano più conosciuto, ma dobbiamo dire che in tutta la loro discografia ci sono delle perle preziose. L'ultimo disco è uscito il 31 ottobre, tra l'altro il giorno di Halloween, che per una come lei è insomma una data perfetta, è andata subito dritta al numero uno. Come state, amici di Radio 2? Siete all'ascolto al 348 7300 200. Mi fa sempre molto sorridere che a quest'ora mi inviate tutte le ricette, cioè dallo spaghetto alla parmigiana, siete degli attenti chef, e mi fa piacere immaginare che i brani che selezionavo per voi in qualche modo siano un ingrediente fondamentale per far riuscire bene i vostri piatti. Ci sta. Spero di farlo anche con la prossima artista di cui vado pazza, Santi Gold, nome d'arte di Santi White da Filadelfia, una di quelle che non ha mai voluto assomigliare a nessuno. Nella sua musica convivono benissimo new wave con l'elettronica, a volte c'è un po' di punk e poi ti sorprende con della reggae music. Il brano che stiamo per ascoltare è del 2012, una canzone, dice lei, un po' di battaglia come quella di Florence and the Machine, cioè sulla voglia di lottare per avere una vita migliore di quella che uno ha, o nel caso di Santi Gold che le è toccata. Da allora ha continuato a fare dischi belli, rispettati, ma non è più riuscita a replicare il successo di quell'anno lì, del 2012, anche se un paio di anni fa Tyler, the Creator, l'ha infilata nel suo disco Chroma Copia, che è poi l'album che ha fatto girare Tyler, the Creator in giro per, cioè che l'ha fatto girare per con il suo tour, tutto sold out. Se Tyler, the Creator non ce l'avete nella vostra lista, state tranquilli, perché è uno di quei nomi che cerco sempre di infilare qua e là nelle nostre scalette. Ma adesso noi ci ascoltiamo il pezzo che ha messo sotto i riflettori Santi Gold, dal titolo Desperate Youth. Radio 2.

proprio oggi di vedere un pezzettino della genesi di questo brano, una giovane Santi Gold con il suo produttore accanto che stavano per far uscire Desperate Youth, che avete ascoltato alle 21:28 qui su Radio 2. Era ora, e dopo Santi Gold direi di proseguire il viaggio però con un duo che è un po' l'altra faccia della stessa scena americana, che oggi però rilegge la black music. Sono i Black Pumas, signore e signori. Loro ci vengono a trovare direttamente da Austin in Texas. Si chiamano Adrien Quezada, chitarrista e produttore della band, uno che nella musica c'era già da anni e che aveva anche collaborato con tanti artisti diversi, e alla voce Eric Burton, voce meravigliosa che in realtà arriva direttamente dalla strada. Il loro primo omonimo album, Black Pumas, li ha fatti arrivare ai Grammy, anche perché all'interno c'era una canzone dal titolo Colors che sicuramente era difficile passasse inosservata. E poi è arrivato un altro album del 2023, Chronicles of a Diamond, e anche lì i Black Pumas ci hanno fatto vedere un bellissimo lato, un bellissimo modo di raccontare la musica americana di questo momento, e anche di raccontare l'amore in maniera diversa. Ad esempio questa qui che stiamo per ascoltare si intitola More Than a Love Song, più di una semplice, aggiungo io, canzone d'amore. Black Pumas, Radio 2, era ora.

proprio un mantra, un canto collettivo, quello dei Black Pumas, More Than a Love Song. Dicono la vita è molto più di una canzone d'amore, fatta di tanti elementi. Questo è quello che ci hanno raccontato loro nell'ultimo album, Chronicles of a Diamond. Sicuramente c'è tanto soul, c'è tanto mondo di quella Motown.

sulle cose più a portata di mano. L'avete visto voi il film Michael, su Michael Jackson? Qua in regia mi dicono di sì, bello, bellissimo, capolavoro. Io ancora non sono riuscita a vederlo. Avete pianto, avete anche ragionato, avete ballato, avete, no? Sì, beh, immagino che sia stato un bellissimo film. Io riuscirò a recuperarlo, lo faccio sicuramente prima di terminare le nostre puntate estive insieme, ve lo prometto. Intanto mi limito a leggere quello che c'è nei preziosissimi appunti di Stefano Mascitti in redazione, che dice che appunto il film sulla vita di Michael Jackson è stato interpretato da suo nipote Jafar, giusto? Confermate? Figlio di Jermaine, sì. E che per prepararsi ha raccontato di aver ballato fino a far sanguinare i piedi. E aggiunge invece Jackie, il fratello maggiore di Michael, che quando lo hanno visto per la prima volta si sono messi a piangere, sembrava di rivedere il fratello. Bene, però leggo anche che Paris Jackson, la figlia di Michael, ha preso le distanze dal progetto dopo aver segnalato delle inesattezze nella sceneggiatura. Succede spesso quando si va a riproporre la storia di grandi artisti. Io ho visto quello di Bob Marley, per esempio, che era stato un progetto sposato dalla maggior parte dei figli, altri invece si sono proprio schierati contro il racconto secondo loro non corretto della vita di Bob Marley. Ma ritorniamo a Michael Jackson, ritorniamo al 1970, quando lui aveva soli 11 anni, insieme alla sua famiglia arriva al numero uno in America, buttando giù dal primo posto Let It Be The Beatles, con questa qui.

Concentriamoci sulla scaletta di oggi, grandi classici ma anche delle novità. E ora è il momento di presentarvi dei miei nuovi amici, si fa per dire. E Pigeon, se il nome non vi dice niente sono anche più contenta, perché se no io qui che ci sto a fare. Loro vengono da Margate, una cittadina di mare della costa inglese, e sono cinque. Ve li vado a presentare. Abbiamo alla voce e alle percussioni Fall Neoke. Yeah! Abbiamo la batteria Graham Godfrey, al basso, grazie, quindi la secondano anche, Josh Ludwell al basso, Steve Pringle alle tastiere e Tom Dream alla chitarra. Yeah! Vabbè, ok, faccio tutto da sola. E il cuore di questa band è proprio Fall Neoke, nato in Guinea, ha girato l'Africa occidentale cantando con musicisti di strada, a volte anche con un fantastico baratto. Poi su una spiaggia ha incontrato quella che sarebbe diventata sua moglie e l'ha portato proprio a Margate. Lì è nata questa band che oggi vi voglio presentare con un brano tratto dal loro album freschissimo Our National, uscito quest'anno, NGR. Dentro c'è l'Africa, ma c'è anche il funk, c'è anche il post-punk, vabbè, giudicate voi. Pigeon, NGR su Radio 2.

The Jackson 5 ABC su Radio 2, 21:39 minuti, siete all'ascolto di Radio 2 Era Ora, il programma che vi tiene compagnia dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì qui su Radio 2. Poi mi sentirete anche sabato sera, ma questo ve lo racconto tra poco.

Vi hanno convinto i Pigeon con NRG, questo singolo che sono andata a trovare proprio per voi, amici della notte di Radio 2 di Era Ora. 21:46 minuti, abbiamo cominciato da appunto 40 minuti. Se vi siete persi all'inizio, tranquilli, perché poi c'è un modo per recuperare questa e tutte le puntate di Era Ora, ma anche di tutto il resto del palinsesto di Radio 2. Basta andare su RaiPlay Sound, lì trovate tutte le puntate di tutte le trasmissioni che vanno in onda qui su Radio 2. E mi sono piaciuti loro, i Pigeon. Quando ho sentito questo singolo, ho detto: secondo me questo qui è proprio pane per i nostri denti, musica da ascoltare nel nostro spazio di Era Ora. Se faranno strada, un po' come secondo me faranno strada i prossimi artisti, che dite? Dr. Dre e Snoop Dogg con questa canzone qui, faranno successo? Giudicate voi.

le note di pianoforte più famose del rap degli ultimi 25 anni, Dr. Dre e Snoop Dogg insieme per Still Dre. Queste note sono state composte, fatte da un giovanissimo Scott Storch, tastierista e anche membro originario dei The Roots, produttore discografico anche di Erykah Badu, una lunghissima biografia, quella di Scott Storch, che una sera si trovava a casa di Dr. Dre. Lui, Dr. Dre, era in una stanza a farsi un panino, così la leggenda vuole, e Scott era qualche stanza più là a fare proprio tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. E Dr. Dre torna col panino in mano, questo sto colorando un po' io la storia, maionese che cola, possiamo aggiungere quello che vogliamo, no, ma veramente la storia è che lui l'ha sentito attraverso la porta, è entrato di corsa e gli ha detto: questo è il singolo, questo è quello che ci farà fare milioni e milioni di dollari. E così è stato, il 1999. Non so se avete avuto modo di vedere anche il videoclip sul nostro canale del Digitale Terrestre, il 202, e ci sono proprio loro in queste lunghissime macchine decappottate con le giganti ruote che si muovono su e giù, tipico di quegli anni, tipico del mondo californiano che poi loro rappresentavano. Oh, in scaletta adesso abbiamo il nostro amico Liberato, che nel corso della sua carriera ha fatto veramente tantissima strada, ci sta abituando ad un'uscita col contagocce, sempre a maggio, sempre quando è il momento di anche ritornare a suonare dal vivo. Quest'anno a giugno allo stadio Maradona di Napoli, che è stato poi anche il debutto nello stadio della sua città, ha registrato un tutto esaurito con 45.000 persone ad assistere ad un concerto che, se ci pensiamo bene, no, è fatto da Liberato, però potrebbe anche essere fatto dalla sottoscritta. Forse sono io Liberato. Avete mai visto Martina Martorano e Liberato nella stessa stanza? Fatevi due domande. A parte questo, non si sa che lui ha voluto tenere la sua identità celata, ed è una cosa, secondo me, da accogliere, non da contrastare. Non amo vedere online le teorie, non ho amato vedere neanche le foto di, per esempio, Mischeta, che è un'altra di quelle artiste italiane che ama celare la sua identità, ripresa su un autobus, perché se un artista decide di non farsi vedere, non mettere la sua faccia in primo piano, è perché ha deciso così, perché vuole mantenere una vita lontana dai riflettori. Sicuramente non è però un mistero che Liberato è anche autore e produttore dei suoi brani. Noi lo ascoltiamo con uno dei suoi più famosi, Tu t'es curdat e me. 21:54 minuti, siete all'ascolto di Era Ora su Radio 2. Noi rimaniamo insieme fino alle 23, quindi non vi muovete, eh?

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli. C'è un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, per questa ragione verso Milano si è formata la coda. Traforo del Monte Bianco, la coda al piazzale italiano verso Chamonix con attesa prevista di 15 minuti. Sulla diramazione Predosa-Bettole tra bivio diramazione a 26 a 7 e 9 Ligure verso Genova-Voltri. C'è un incidente al chilometro 16 sulla A1 Milano-Napoli, un incidente tra Cassino e San Vittore, la coda è in aumento in direzione di Napoli. Variante di valico tra Firenzuola e Badia verso Bologna, prudenza per un veicolo fermo in galleria al chilometro 19,6. Sulla A92 Genova-Roma c'è un incendio tra Bivio A12, Roma-Fiumicino e Fregene. Prudenza, si è scatenato anche il fumo e quindi state molto attenti. Ancora sulla A92 un incidente tra Civitavecchia Nord e Aurelia, siamo in direzione di Roma. Con questo chiudiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
2: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Stevie Wonder per tornare in diretta alle 22.04, Radio 2 Era Ora, il programma dal martedì al venerdì dalle 21 alle 23 per tutti quelli che amano la musica e vogliono farsi guidare dalla selezione della sottoscritta. Beh, abbiamo passato Higher Ground, non potevo fare di meglio per ritornare qui in diretta con voi. Martedì e venerdì, ma vi dicevo, eccezionalmente sarò in diretta anche sabato sera, perché noi di Radio 2 ci spostiamo tutti insieme ed andiamo a Melpignano, la città che da tantissimi anni ospita uno degli appuntamenti musicali più belli del panorama italiano. Sto parlando della Notte della Taranta, non so se ci siete mai stati, anzi raccontatemelo al 348 7300 200 se vi va. E io ci sono stata tantissime volte da ragazzina, quando andavo nel Salento con gli amici era una tappa fissa, perché è uno di quei festival che riesce a raccontare il folklore di quelle terre con gli artisti che vi partecipano. Quest'anno il maestro concertatore sarà Ermal Meta, quindi a lui il compito di riarrangiare i brani degli artisti ospiti in una chiave totalmente inedita per il grande concertone per la piazza. Melpignano in quei giorni poi diventa veramente una grande festa, non soltanto per tutti quelli, che sono tantissimi, che entrano nella piazza, ma anche per le persone che passeggiano per la città, perché in ogni punto c'è una formazione che suona, artisti che ballano, ed è veramente un appuntamento da non perdere. Quindi l'appuntamento appunto è quello di sabato sera, Notte della Taranta. Io sarò lì, in studio ci sarà Jody Alivernini qui a Radio 2 e sul palco a condurre la serata la nostra regina Emma Stoccolma insieme a Aurora Leone. Tanti gli artisti che parteciperanno, ve ne dico qualcuno: ci sarà Alessandra Amoroso, ci sarà Safe, ci sarà anche Giulia Vecchio e Levante, che non ricordo se ha già partecipato alla manifestazione, potrebbe essere di sì, e non so neanche quali sono i brani che sta preparando per l'occasione. Sicuramente passerà ai microfoni di Radio 2, noi saremo lì nel nostro splendido glass, ci potrete anche vedere sul canale 202 del digitale terrestre, e prenderemo tutti gli artisti alla fine delle loro esibizioni per farci raccontare un po' quello che è stato il percorso per arrivare alla Notte della Taranta. Infatti non so se seguite sui social, ma in questi giorni si vedono i video di loro in studio che stanno preparando i brani, le coreografie, lo spettacolo per il concertone della Notte della Taranta. Visto che l'abbiamo nominata, direi di ascoltarla Levante, lo facciamo con uno dei suoi primissimi brani, Alfonso, Radio 2.

0: Ti conosco.
1: L'abbiamo conosciuta così Levante con il suo primo album manuale di istruzione, all'interno anche Alfonso, bellissimo riascoltarla e rivederla anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, il videoclip che accompagnava questo singolo, e sarà anche lei tra le protagoniste della Notte della Taranta quest'anno. A Melpignano leggevamo la sua prima partecipazione insieme a tanti altri, abbiamo detto Alessandra Amoroso, Safe, Giulia Vecchio. Oh, io vi aspetto, altre 487 300 200. C'è anche un amico che ci ha scritto, anzi che ci ha mandato un audio.
2: Ciao Rai Radio 2, sono Matteo, sono con
3: Aurora.
2: siamo in viaggio per la Sicilia e volevamo farvi sapere quanto è stata bella per noi la notte della Taranta, precisamente di 2 anni fa. L'abbiamo passata con dei local, quindi delle persone del posto, che ci hanno accompagnato in tutti i rituali splendidi e popolari che accompagnano quella notte. È stato bellissimo, penso non ci sia più tempo. Un saluto!
1: Beh, ragazzi, ma io vi aspetto sotto palco, anzi più precisamente davanti al Glass di Radio 2, ve lo raccontavo, sarò in diretta da lì, quindi fatevi riconoscere, fatevi un cenno, vengo fuori, vi abbraccio per farvi ricordare anche il prossimo appuntamento della Notte della Taranta come uno dei vostri preferiti, ci proviamo. E, prossimo artista, invece non parteciperà alla Notte della Taranta, ma chi lo sa, potrebbe anche essere uno di quei nomi nei prossimi anni. Ah, io se facessi mai maestro concertatore, cosa impossibile, lo chiamerei. Ve l'ho fatto ascoltare in più di un'occasione, si chiama Childish Gambino e la canzone che ho scelto questa sera è del 2013, prodotta insieme a Ludwig Göransson, nome che dite, chissà chi è. Vabbè, è un discepolo dichiarato di Stevie Wonder, visto che l'abbiamo ascoltato prima. Stevie, era giusto ricordare anche lui. Si intitola 3005 e questo è Childish Gambino.

0: Childish Gambino, Donald Glover, chiamatelo come volete, tanto lui non si offende perché utilizza entrambi i mondi nelle sue arti. Childish Gambino quando canta, quando produce, mentre Donald Glover quando recita. Ed è un amico di Era Ora Radio 2, ormai lo possiamo dire, no? A tutti gli effetti. Chissà se ci verrà a trovare. Io una chiamata la faccio, ci proverò per averlo nei nostri studi di Radio 2. E dal rap americano passiamo a quello di casa nostra. Io, se dovessi fare una lista dei migliori artisti della storia del rap italiano, probabilmente non finirei più. Ci metterei dentro Neffa, Danno, De Colle del Fomento, Marrakesh, Caparezza, Noyz Narcos, Frank I Energy. Mi sto dimenticando qualcuno? Sicuramente sì, infatti non vado avanti. Ci infilo però anche Fabri Fibra, visto che è in scaletta. Anche perché lui a un certo punto, con l'album Tradimento, ha un po' riacceso le luci sul rap, no? Anche portandolo nel mainstream, ad aprire anche un po' una strada a tutti quelli venuti dopo. E tempo fa mi rivedevo un pezzettino di una sua intervista, di un suo racconto all'interno di Nuova Scena, il programma sul rap dove lui fa il giudice, e lo vedevo girare proprio per le vie di Roma raccontando i suoi inizi. Diceva che Roma appunto è stato il teatro del suo battesimo musicale e che ricordava di essere partito in macchina con altre persone senza neanche sapere dove poi sarebbe andato a suonare, neanche a dormire, ma perché voleva suonare al Circolo degli Artisti, un locale storico qui a Roma che ha visto alternarsi sul palco grandissimi artisti. E dagli inizi nella scena underground ha un po' riscritto le regole del mainstream, fino poi al Circo Massimo l'estate scorsa davanti a oltre 11.000 persone. E ha, secondo me, uno di quegli artisti che qualsiasi cosa fa la fa fatta bene. Ha dimostrato di essere capace di plasmare il suo stile criptico, abbastanza ermetico degli inizi, e adattandolo alla perfezione per arrivare ad un pubblico sempre più ampio, senza però mai perdere la sua identità, anche in un brano molto più pop come questo qui.
1: Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico,
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: non ricordo di aver cantato altro quell'estate dell'uscita di Tranne te di Fabri Fibra, era diventato proprio anche un modo per parlarsi tra gli amici, uno diceva una cosa, sì, tutti tranne te. Bentornati ad Era Ora su Radio 2, parlavamo di rap e allora qui ci devo mettere per forza una regina, una personalità forte, tanto quella di Fabri Fibra, una che ama divertirsi un po' con tutto, con la musica, con la moda, con i suoi testi. Si chiama Doja Cat e magari ve la ricordate perché nel 2023 al Met Gala, l'annuale festa benefica del Met, dove tantissimi attori, cantanti specialmente si presentano sul carpet ogni volta con un tema diverso, ecco, quell'anno dove c'era l'omaggio a Karl Lagerfeld, lei si era presentata trasformata in Choupette, la gatta proprio dello stilista, con protesi sul viso, orecchie da gatta, e ai giornalisti lì sul red carpet rispondeva solamente miagolando. Ha per esempio anche definito i suoi album multiplatino, operazioni commerciali, dicendo ai fan, beh, ci siete cascati, ho fatto dei brani solamente per avere successo. Comunque è un personaggio che scrive molto bene, produce e suona anche i suoi brani. Ascoltiamo una canzone dal suo album del 2025 che si chiama Amen, che detto veloce suona come Amen, ma scritto è come un sospiro, tipo ah, gli uomini, Doja Cat.
1: She wants a man, a man she gets.

Doja Cat su Radio 2, il suo brano Amen, alle 22:27. Cambiamo adesso completamente sonorità, andiamo a Nashville. In realtà il cambio qui lo aveva fatto lui, Bob Dylan, nel 1969, mentre il rock andava tutto verso la psichedelia, lui se n'è uscito con un disco country registrato per l'appunto a Nashville, molto morbido, caldo, pieno di canzoni d'amore come questa qui che stiamo per ascoltare su Radio 2, Lay Lady Lay.

Bob Dylan, Lay Lady Lay, ci stava proprio bene questo brano in questa nostra nottata d'agosto passata a Radio 2. Era ora, mentre ascoltiamo veramente di tutto, vi ho fatto ascoltare rap, hip hop, un po' di soul che ci sta sempre bene, ma direi di rimanere su queste sonorità. Loro si chiamano A Non Mortal Orchestra, è la prossima band che ascolterete qui su Radio 2. Dietro c'è un neozelandese dal nome Ruben Nilsson, che negli anni si è accompagnato da validi musicisti, e l'ho visti anche un paio di volte live, e devo dire che specialmente dal disco che stiamo per esplorare insieme riescono ad avere una bellissima attitudine sul palco. So Good at Being in Trouble, A Non Mortal Orchestra, Radio 2.

non sbaglio alla batteria c'è Gregory Rogov, che è il batterista di Devendra Banhart, un grande artista che seguo dall'inizio della sua carriera, ed è così che sono arrivata allora agli Unknown Mortal Orchestra, So Good at Being in Trouble. E devo dire la verità che poi non ho più ritrovato le sonorità di questo album nelle loro produzioni, ma vedevo adesso che è uscito un disco recentemente, quindi non vedo l'ora di cambiare idea. Magari c'è un album nuovo che non ho ascoltato che riuscirà a catturarmi tanto quanto questo del 2013. Rimaniamo su queste sonorità morbide, ma torniamo in Italia con un disco a cui sono particolarmente affezionata, Camaleonte di Alberto Bianco. Perdonerete un'eccessiva dolcezza nel presentarlo, ma il disco è una gemma preziosa. All'interno ha tutti i brani che vanno così coccolati, accolti a braccia aperte. È bellissimo, uscito quest'anno. Tra l'altro Alberto Bianco c'era dentro l'album, dentro il brano che abbiamo ascoltato di Levante Alfonso all'inizio della sua carriera. Infatti Alberto Bianco lavorava strettissimo contatto con Claudia Levante, i due hanno continuato a lavorare insieme, poi ovviamente ognuno con le proprie carriere. Alberto Bianco quest'anno appunto è uscito con questo gioiellino Camaleonte, vi invito ad ascoltarlo tutto. Noi nel frattempo partiamo con il brano che ha dato il nome proprio al disco. Alberto Bianco, Radio 2.

Camaleonte, Alberto Bianco, brano perfetto per questa serata insieme alle 22:40, un disco fatto alla vecchia, registrato in campagna insieme agli amici, un quattro piste e la voglia di fare un album vero. Vi invito a ascoltare tutte le tracce di questo nuovo ultimo disco di Alberto Bianco uscito a febbraio. Vi parlavo prima della Notte della Taranta, un evento bellissimo che noi di Radio 2 avremo il piacere di raccontare questo sabato, ma qualche settimana fa invece abbiamo celebrato con una grande serata a Cosenza uno dei più importanti cantautori italiani, Rino Gaetano. L'abbiamo fatto nella sua terra, ci sono stati tantissimi artisti sul palco e questo era il nostro modo di celebrare con omaggiando appunto Rino Gaetano con il suo brano Il cielo è sempre più blu, che è stato l'inno della nostra splendida serata. Anche lì, se andate sul replay, ritrovate tutto, c'era Emma Stoccolma con Gino Castaldo, la Social Band, Noemi, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Eugenio Via di Gioia, insomma tantissimi artisti, tra cui anche il nipote di Rino, Alessandro Gaetano, che fa il musicista, e in tanti hanno riproposto i brani di Rino Gaetano. Noi stasera lo ascoltiamo riprendendo il suo album del 76, Mio fratello è figlio unico, con Sfiorivano le viole. Radio 2.

brano va preso, rimesso e riascoltato dall'inizio alla fine, tutta la sua discografia. Oggi siamo andati a prendere Sfiorivano le viole, ma certamente ascolteremo dell'altro. Ci scrive anche Alessandro al 348 7300 200. Anche stasera la selezione musicale è stata fantastica, continua così. Alessandro, è facile con questi mostri sacri della musica fare colpo, penso di farlo anche con la prossima band, una band per me del cuore, parlo degli Smiths. Morrissey, personaggio particolarissimo, anche un po' criticato per le sue, i suoi modi, diciamo, non più, non tanto le sue posizioni, perché è vegano da tantissimi anni e diciamo che ha fatto di questo la sua battaglia, però a volte, ecco, è molto crudo nei modi in cui si esprime, però sicuramente è tra i poeti, quelli veri, quelli che con pochissime parole ti aprono il cuore e anche la testa. E la prossima canzone, secondo me, ne è proprio la prova definitiva. Dura 1 minuto e 52 secondi. Ogni volta che la metto su penso a quanto sia breve la sua durata, ma quanto addentro ci sia tutto. 2 strofe. Un uomo che ha avuto così tanta sfortuna di temere quasi di diventare cattivo e che supplica per una volta: lasciami avere quello che voglio, sarebbe forse la prima volta. Ed è probabilmente un sentimento che è capitato di sentire, no? Magari non proprio nel diventare cattivo, però dice: please, please, please, let me get what I want, fammi avere per una volta quello che ho sempre voluto. E lo fa in un modo che soltanto gli Smiths nel 1984 riuscivano a fare.

The Smiths su Radio 2, Please Please Please Let Me Get What I Want. Niente, sono diventata molto malinconica in questa ultima parte di Era Ora su Radio 2. Sono le 22:50, ci restano 10 minuti da trascorrere insieme e me li gioco così con due brani che non c'entrano niente uno con l'altro. Restiamo in Inghilterra, però stavolta con una band decisamente più giovane, anche se ormai qualche anno ce l'ha anche Chris Martin, che ovviamente deve tanto agli Smiths. Lo ha definito Morrissey come il più grande paroliere in circolazione, uno da cui imparare a parlare dritto alla vita e ai sentimenti, e sicuramente sarà stato di grande ispirazione per quell'album lì che nel 2000 ci aveva conquistati tutti: Parachutes, Coldplay, Don't Panic.

Siamo tornati dove tutto è cominciato nel 2000, il loro primo disco Parachute, con il brano che apriva proprio quell'album, i Coldplay su Radio 2. Penultimo brano, amici, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non temete, noi torniamo in diretta sempre dalle 21 alle 23 anche domani. Mi fa molto sorridere che arrivano anche i vostri messaggi al 348 7300 200, con tutte le cose che vi sono piaciute di più questa sera nella selezione musicale. Che bello parlare di musica con voi qui su Radio 2, sono felicissima di avere questo spazio. Avevo un aneddoto stupendo con Chris Martin dei Coldplay. Eravamo io, Chris Martin, in un posto a Londra, ma non c'è tempo, quindi ve lo racconterò un'altra volta. Tanto la discografia dei Coldplay è lunga, le puntate di Era Ora anche, quindi vi prometto che la prossima volta vi racconto anche di quella volta in cui sono riuscita a cantare con Chris Martin. Mi è successo anche questo, vedi? Allora, io saluto tutte le persone che rendono possibili questo programma, a partire dalle nostre curatrici Emma Caggiano, Linda Critelli e Lucia Mosca. In console quest'oggi abbiamo avuto Fabio Melis e Gabriele Cioni. Ciao Gabri, non ti avevo ancora salutato. In regia, come sempre, Federico Scoppio. Alla visual, Veronica Del Soldà, sul canale 202 Digitale Terrestre, il suo lavoro e anche quello di Andrea Penna e Gino De Pasquali. Grazie a Gustavo Pacifico, a Stefano Mascitti in redazione e a Lorenzo Lucidi per aver curato con me la selezione musicale di questa serata, che, amici, finisce a cassa drittissima. Un brano strumentale, The Moderat, la fusione tra Mod Selector e Apparat, tre pesi massimi della scena elettronica di Berlino nei primi anni 2000. E New Error, amici, buonanotte, a domani, Radio 2, Era Ora!

I made wine from the lilac tree, put my heart in its recipe.